Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

I want you.

0: CGR Sanità dell'Agenzia DIN.
1: Non bastano le risorse, servono le riforme per spendere bene i soldi dei contribuenti. È la linea del ministro della Salute Orazio Schillaci che, a margine di un evento a Roma, risponde alle preoccupazioni delle regioni sui tagli futuri al Servizio Sanitario Nazionale. In vista della manovra, Schillaci invita alla prudenza anche sui dati, invitando a valutare con attenzione la stima dei 6 milioni di italiani che rinuncerebbe alle cure. Per garantire l'universalismo della sanità pubblica, secondo il ministro, la chiave resta la prevenzione, far ammalare meno le persone per garantire a tutti i farmaci più innovativi. Intanto parte il cantiere per il primo piano nazionale per la sicurezza del paziente, condotto con Agenas per ridurre il rischio clinico nelle strutture. L'obiettivo è portarlo all'esame della conferenza delle regioni entro la fine dell'anno. Sono 15.221 i contratti di formazione disponibili per le specializzazioni mediche nell'anno accademico 2025-2026. A stabilirlo è il decreto firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Si tratta di 133 posti in più rispetto allo scorso anno, con 14.631 contratti finanziati dallo Stato, 148 in più. A questi si aggiungono 564 contratti finanziati dalle regioni e altri 26 sostenuti da enti pubblici e privati. Cresce anche la rete della formazione, 36 le nuove scuole di specializzazione accreditate. Per i medici in graduatoria la scelta di scuola e sede sarà possibile fino alle 12 del 22 settembre attraverso Universitali. Le assegnazioni saranno pubblicate il 24 settembre, mentre le immatricolazioni resteranno aperte fino al 2 ottobre. Le attività didattiche inizieranno invece il 2 novembre. Una nuova pandemia delle dimensioni del Covid potrebbe tornare entro i prossimi 25 anni. Secondo gli studi citati dall'OCSE, la probabilità è di circa 1 su 2. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lancia quindi l'allarme sulla preparazione dei sistemi sanitari. Senza interventi tempestivi, in alcuni scenari le terapie intensive potrebbero raggiungere il limite di capacità in appena 1 o 2 mesi. Per l'OCSE però la risposta non sono i lockdown utilizzati da soli. Interventi precoci, sorveglianza, mascherine, ventilazione e quarantene mirate possono ridurre fortemente i decessi e contenere i danni all'economia. Tra gli strumenti indicati anche il monitoraggio delle acque reflue per individuare più rapidamente la circolazione dei virus. La preparazione avrebbe un costo stimato di circa $6 per abitante l'anno nei paesi OCSE, molto meno, sottolinea il rapporto, del prezzo di una nuova emergenza affrontata senza preparazione. Innovazione, automazione e nuove competenze per rendere sempre più sicura la preparazione dei farmaci oncologici è la sfida al centro del corso nazionale promosso a Roma dalla SIFO, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, dedicato alla sicurezza e all'automazione nelle unità farmaci antiblastici, le UFA. Secondo il presidente SIFO Arturo Cavaliere, ciò che era innovativo 15 anni fa oggi è ormai superato. Servono una nuova cultura tecnologica e una maggiore integrazione tra professionalità. Le UFA sono infatti strutture ad alta complessità dove farmacisti, tecnici, infermieri e ingegneri lavorano in rete. Al centro anche le nuove regole europee sul controllo della contaminazione e i sistemi automatizzati.

0: però con un bello strato di inscindibile, che è la pasta adesiva di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Che si può utilizzare per protesi, poi anche per mensole, quadri e piccoli pessili, tutto si risolve facilmente.
1: Ma sarà opportuno utilizzare una dentiera trovata nell'indifferenziato? Non sarebbe meglio farsela fare su misura?
0: Ah, ma cioè, beh, chi gli pega quello?
2: Giù dalle brande, come una cacca sull'auto nuova.
1: Di nuovo in diretta, parliamo di cinema con il nostro critico di riferimento, Mirko Genovese, in questo caso non proprio cinema, perché ci puntiamo sulle serie, sulle TV, quindi sulle serate con l'aria condizionata, davanti alla TV, sul divano, col fresco che ti va in faccia.
3: Ma è un quadro, direi, perfetto.
1: Per vedersi una bella serie, 5-6 puntate di fila.
3: Di fila, si sta lì.
1: Dalle 4 del pomeriggio alle 4 di notte.
3: Albeggiare. Infatti stiamo per arrivare su Mediaset l'attesissima serie TV Ilari e Fra, due cuori nella palla di cuoio.
1: Allora, Ilari e Fra, immagino che siano... E Totti e Ilari Blasi, due cuori nella palla di cuoio, mi sembra un po' un pastiche che va a pescare nei cartoni animati, se non...
3: Due cuori nella pallavolo, sì. Ma un riferimento.
1: No, no, certo, bello, bello.
3: Ispirato al grande amore che ha fatto sognare l'Italia.
1: Oh, abbiamo sognato tutti, poi purtroppo si è infranto.
3: Chi non ha sognato? Oh, lei sì, sognava.
1: Per Bacco.
3: Ideata da Michele Guardì e diretta da Nando Morisi, con un effervescente Alessandro Siani nel ruolo di Francesco Totti e Carlota Barò nel ruolo di Ilari.
1: Non so chi sia Carlota Barò, ci guarderò.
3: Già dal trainer si vede che è un lavoro a tinta e pastello. È difficile non commuoverci quando vediamo Francesco Fra che fa arrivare un mazzo di rose per la sua amata, attaccando il mazzo ad un pallone e facendo il cucchiaio.
1: Fantastico, bello come regalo.
3: Quando Ilari vede in edicola il Messaggero, il giornale,
1: sì,
3: si ferma e lo compra per vedere il suo Fra in prima pagina, e invece non era Fra, era Mario Draghi.
1: Non gli somiglia per niente, forse in breaking
3: corti. Passa per tutti, gli anni passano per tutti, si può magari vedere anche un po' meno. La fotografia convince con una bellissima Roma ricostruita a San Venanzio di Galliera.
1: Ma non bastava andare a Roma.
3: Sì, ma parla più lontano.
1: Vabbè, ma...
3: dipende da dove si parla.
1: Sì, ho capito.
3: Se lei è a Velletrico, viene da Roma.
1: Ma perché bisogna ricostruirla? Si fa.
3: Se lei è.
1: Vabbè, okay.
3: È Pieve di Cento, conviene andare a San Venanzio.
1: Sì, chiaro.
3: Così come la verve degli attori, diciamo, è piuttosto. Il film è che lo sentono. E le scene di calcio, sono scene di subbuteo. Veramente spettacolari.
1: Molto. È bella questa idea di girare col subbuteo. Siamo un po'
3: low cost,
1: poco credibile.
3: Un po' low cost,
1: magari anche poco credibile, però.
3: Piace un po' meno invece la scelta di inserire un serial killer come tifoso laziale.
1: Sì, effettivamente.
3: Mimmo Kezic su Cinefilia, che sembra un brutto male, sì, però ha scritto: ormai fanno una serie TV anche su mia nonna. Forse in attesa
1: di Blasi, lui.
3: Mentre Rosa Lombardini su Briscola Film ha scritto: beh, dopo Nonno Libero è il momento di un attaccante. E qui c'è un leggero
1: fantastico questo gioco di parole. Bello, bello.
4: Vivace dibattito interno?
5: Di più!
4: Contraddittorio feroce?
5: Di più! Le sinistre italiane litigano tra loro alla Litigheria Amici Mai, in via del Frullo 81.
4: Litigheria Amici Mai, dove in ampi locali dedicati o in vasti spazi all'aperto i progressisti possono comodamente bisticciare come solo loro sanno fare.
5: Litigheria Amici Mai, non sei di sinistra se non ci vai!
6: amici mai, perché si cerca come noi.
1: Nuovo in diretta, e questo è il momento della rubrica letteraria Spazio Libri, e abbiamo ospite Pietro Paolo Manservisi. Buongiorno Pietro Paolo.
0: Buongiorno, beh.
1: Ecco, l'autore del romanzo erotico Leccando il francobollo di Gisella, Bruscolini Editore. Questo romanzo è stato il caso letterario dell'estate scorsa, e intriga anche perché lei lo ha ambientato nel torbido mondo degli uffici postali, o un mondo che nessuno di noi pensava fosse torbido. È torbido?
0: Oddio, povero, sì, torbido.
1: Lei che ha lavorato per anni per le poste in un'agenzia di via Zanardi, in questo romanzo ha svelato quello che succede di là dal vetro in questi uffici, e sono situazioni molto scabrose.
0: Vola retronebbia.
1: Ho capito, quindi proprio torbido. Rimane da capire quanto c'è di vero e quanto c'è inventato. Mi ha colpito un episodio, ad esempio, quello in cui la sportellista si accoppia con tutti i pensionati in fila per la pensione in ordine di numero. Ma è un episodio reale o è inventato?
0: Ma... Dio inventato. Povero, Dio povero. Io, Dio povero, io ho lavorato 39 anni, alle poste.
1: Quindi ha avuto
0: alle poste di via Zanardi.
1: Certo, quelle grandi.
0: Quelle centrali, Dio povero. Quando ho iniziato io dei tabaccai, dai tabaccai lì, era ancora la spugnetta inzuppata d'acqua.
1: Sì, ma lo vedo, lei ha i capelli
0: dentro,
1: bianchi.
0: Dentro la ciotolina.
1: Ha i capelli bianchi bianchi, quindi non è...
0: Dio povero, ha parlato il negro su un bon, Dio povero.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora, dentro la ciotolina, no, per, con l'acqua inzuppata, sì, sì, per bagnare, il francobollo. Dio povero, e poi lo attaccavi, lo attaccavi sulla... sulla busta.
1: Ma il francobollo di Gisella, secondo me,
0: era roba un po' da fighetti, quella lì, da fighetti, e poi anche poco sensuali. Dio canta, vuol metter tirar fuori la lingua, e via, due belle passate sul francobollo. No, sulla spugnetta anche a me ne ha bisogno, c'è già l'acqua.
1: Ma
0: il francobollo,
1: ci sono perso.
0: Che ti rimaneva anche un po' di colla in bocca.
1: Ma Gisella, in questo caso,
0: che ti lasciava quel gustino un po' amarino.
1: Ho capito, ma Gisella
0: Lì che ti lascia anche lei quel gustino po' amarino.
1: Sì, quindi la metafora è giusta, il francobollo.
0: Po' gustino, altri tempi. Sai quel gustino, no?
1: Ho capito.
0: Un po' da Petrus.
1: Petrus? Non ho mai bevuto il Petrus, quindi non posso fare paragoni.
0: Ah, non hai mai saputo quel gustino amarino? Non conosci te.
1: Il Petrus non lo conosco.
0: Nel retro degli uffici postali, e sotto i banconi, sotto al vetro, quelli col buco tondo, per parlare.
1: Certo.
0: Sembrava un film di Tinto Brass, Dio canta.
1: Per Bacco, ma questo è molto intrigante.
0: Di inventato, anche qua, c'è qualcosa,
1: quella che
0: si accoppia con tutti. Mica tanto.
1: Quella che si accoppia in ordine di numero con tutti, no?
0: Più potere rimasto, non ce l'hai mica scancellato dalla mente.
1: Mi intrigava questo fatto del numero 5.
0: Perché sei rimasto senza numero?
1: Ma no.
0: Allora, per esempio, il numero di raccomandate consegnate, e i vaglia postali spediti.
1: Sì.
0: Ecco, quelle robe lì le ho un po' aggiustate di fantasia.
1: Ok.
0: Ma il resto è tutto vero, verissimo. Lì un po' le raccomandate le ho un po' aumentate, i vaglia li ho aggiunti io.
1: Ah, non c'erano i vaglia.
0: Però il resto, Dio bello.
1: Gli accoppiamenti sono reali.
0: Oddio, povero.
1: Ah, peccato non aver lavorato in posta.
0: Fai conto, che sia la cronaca di un inviato. Ma sa come erano comodi i sacchi con la posta?
1: Comodi.
0: Per sdraiarsi sopra, altro che materassi memory in lattice, due si sdraiavano, vai lì sopra e via.
1: Mi rimane stato...
0: E poi, Dio povero, erano di una bella tela ruvidina che ti dava delle più belle grattate. Sa come la chiamavamo la Gisella?
1: No.
0: La chiamavamo Schiena Rossa, Dio povero.
1: Volevo farti chiedere chi era Gisella, ma...
0: Poi l'episodio dei pensionati.
1: Era sempre Gisella o è qualcun altro?
0: Erano in due.
1: Due.
0: Raimondo pagava le donne, erano i due gli impiegati delle poste. Dio canta. Raimondo pagava le donne e la Milena gli uomini, e adesso ho un po' colorito, ma capitava che se non avevano l'importo preciso da dare, perché una volta si davano i baiocchini contanti, sì, per, sì, la pensione, uno sull'altro, lì sopra, facevano pari in un altro modo.
7: Ma adesso, ma non ci posso credere.
0: Poi ci dicevano, Dio povero, ci dicevano, venga mo sul retro che le do quel che manca. Poi la gente andava via contenta, vedi, o canto.
7: Ma non ci posso, non ci
0: nessuno
7: credo.
0: Si lamentava, non ci credo. Anche se veniva fuori un po' di fila, ma nessuno si lamentava.
7: Vabbè, grazie al servizio, ma non ci credo.

0: eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
1: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
2: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

buongiorno, un puntual buongiorno, i quotidiani un po' meno. Mercoledì 23 settembre, sarà bella da vincere. Entriamo nei quarti di finale dei playoff settimanali, si può dire. Domani semifinale, venerdì sarà la finale per la vigilia di weekend. Così, per darci un po' di carica in maniera agonistica, iniziamo questo mercoledì letterario. Al microfono in regia la voce di William Piana, con un last minute che ci porterà da Betty B, secondo appuntamento che sarà a Crespellano. Ne parleremo con Alfredo Pasquali. Poi con Silvia Albertazzi invece andremo alla presentazione dei due libri che saranno in palio attraverso il quiz e in collaborazione con Libreria Ubic per voi ascoltatrici, ascoltatori. Puntuale anche il freschino che c'è oggi, io sono uscito un po' così leggero e non è certamente con cambio di stagione un buon auspicio, ma ci scaldiamo e come, con la musica, con i libri, con i contenuti del Breakfast Club. Un buongiorno a chi sta ascoltando dallo streaming www.radiocittafugico.it, l'estensione di frequenza in DAB, e quindi brano del buongiorno prima dell'apertura della nostra edicola. I quotidiani non ci sono ancora, però ho messo in movimento compagni e compagni in collaborazione per riuscire a dare inizio anche alla lettura delle prime pagine. Lettura delle prime pagine che sarà un pochettino rimandata, ma mi auguro che sia al più presto presente anche per la giornata odierna. La musica c'è, Silent Poet, il brano è veramente molto molto bello, Moment Scale, ce lo ascoltiamo dal disco Potential Meeting e torniamo tra poco. E buona colazione, buon mercoledì, buon ascolto.

0: di Nobekazu Takemura, di altri produttori dal Sollevante, la formazione Silent Poet, per questo dolcissimo brano Moment Scale che apre la playlist odierna. Sono arrivati i quotidiani odierni. Grazie Nuccia, grazie Carlo, i compagni che collaborano per questa consegna e vanno a sopperire i ritardi della distribuzione nelle edicole, che non dimentico mai di denunciare, perché è veramente scandaloso che i giornali a quest'ora non ci siano ancora. Grazie per la collaborazione, quindi, che puoi essere vestiti leggero sia di cattivo auspicio, non è detto, in quanto oggi poi certo abbassamento delle temperature, ma giornata serena a quanto pare. Mercoledì 23 settembre, lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Poi oggi conferenza stampa, zona auditorium, insomma movimento ce n'è per scaldarci, e come. Lettura delle prime pagine che faccio con voi, li ho appena, ecco, apro adesso il Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione, Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare. Deficit intanto sopra il 3%, come si svia bene con stranieri in classe, con il numero di presenza per i ragazzi stranieri in classe, a quello che è una economia devastata dal costo del carburante e tanti altri aspetti gravi. Salvini, ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. Da Salis a De Caro, il Toto Federatore agita il campo largo, l'alternativa alle primarie. Fondo pagina, polemica per l'uscita del generale. Le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD. Sono frasi sessiste, non dice altro. Noi, Kiev e Mosca, l'Europa e gli umori illiberali, è l'editoriale di Angelo Panebianco. Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, che sono stati attaccati tra l'altro, e poi Putin deve fermare la guerra. Fermate il riarmo, fermate il movimento a tenaglia che c'è intorno alla Federazione Russa, o accordo a niente Teheran, ecco chi deve fermare la guerra. Riyadh riapre l'oleodotto danneggiato, fu colpito dagli Houthi. Chiudo il Corriere della Sera, procedo con Repubblica per questa prima parte. Meloni sfida Mattarella e la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente. Da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto domani in CDM. Confronto aperto con il governo. Circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. Istat, disavanzo di bilancio al 3.1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. Le gonne corte e lo spazio allungato delle parole vietate. Dagli esteri Germania, Schulz, Merz rimane perché nessuno vuole il suo posto. E poi il caso, le sorelle nascoste in un negozio per una gara social, si è ammessi così in questo contesto culturale che troviamo purtroppo di questi tempi. Stacco musicale con Nicole Willis, a breve abbiamo il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani, quindi ci sentiamo a breve dopo la canzone Say It di Nicole Willis.

Alle 7:13 minuti di mercoledì 23 settembre procediamo allora con il manifesto sforo italico, risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3.1% e l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività, salgono le tasse e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. Ecco, e Meloni senza limiti attacca Mattarella. La premier insiste nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il colle nella polemica. Appunto, intanto ci sono delle realtà di governo sull'economia, sul lavoro e su tutti gli aspetti economici e finanziari, relazioni in politica estera che hanno lo sfondo che ho letto in precedenza. Però parla alla pancia del paese, anzi al contenuto della pancia del paese, con dei contenuti razzisti. Niente deroghe per gli impegni sulle armi, ora altri tagli sulle armi, mai guai, supplettive. Un cavallo nero riapre la corsa a Reggio Calabria, riaprire i giochi si è messo di mezzo Vannacci. Palazzo Chigi salta il banco e saltano i nervi, a fondo pagina il mondo secondo Trump tra minacce fake news, Berlino espropri e Palestina, la Linke scatena il panico, strategia sinistra, unità, identità, lezioni di tedesco per l'opposizione, dice il manifesto. E con il Fatto Quotidiano, Berlusconi e la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 77-78 in contanti e di origine ignota, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3.1%, colpa dell'Istat, manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati sull'Unione Europea, lite Chigi Giorgetti. Il decreto per la pubblica amministrazione ingaggia 150 nuovi dirigenti, ennesima buffata dei forchettoni, ogni portavoce assunto dai ministeri. La spalla del Fatto, Parigi pro oligarchi, sanzioni svuotate a Mosca, i nordici e Zelensky furiosi, gli europei asserviti, Trump anti-ONU, ECP, Macron e Burnham proni a tutto ciò. Fassino and Company in ansia. Il decreto legge antisemitismo. Il PD passa da ni a no, senza vincoli. La chiusura con le due righe sopra la testata del Fatto. Fratelli di chat, il best seller di Giacomo Salvini, Paper First, non violò la privacy di nessuno. Dopo 18 mesi il garante smentisce le denunce di Fratelli di Italia e chiude il caso. Prendiamo il Domani e concludiamo questa seconda parte. Scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. La premier, da ministro dell'istruzione il presidente scrisse una circolare sui tetti agli stranieri, la polemica per distrarre dal fallimento sul deficit PIL, l'Italia al 3.1% resta in procedura di infrazione nell'istituto più multietnico di Roma, altro che ghetto, qui nessuno è straniero. Illudere la pancia del paese, che citavo prima, la premier e la corsa all'identità peggiore. Kiev e Mosca, ecco l'armata dei disertori, scappare per sopravvivere, con Teheran, patto o distruzione, ONU, noia Trump, dall'Iran a Putin, è stallo su tutto. Il piano di Abde, remigreremo anche i tedeschi non assimilati. E come si dice, come ha detto Bertolt Brecht, alla fine vennero a prendere me, però non c'era nessuno a protestare. Lascio il Domani alle 7:17.

Shelley Pine al soprano, la voce sole di Jelisha Anderson, e concludo con il resto del Carlino e il giornale queste prime pagine di metà settimana, mercoledì 23 settembre. Dopo le parole di Tajani e Vannacci, io scusate sto leggendo adesso perché ho ricevuto i quotidiani proprio a fil di sirena, quelle di Tajani con questo paragone sulla scelta della moglie e tanti altri contenuti veramente allucinanti, si sono aggiunte anche quelle di Vannacci, però è il ritorno del macismo in politica e le senatrici protestano in minigonna. Le senatrici delle opposizioni in gonna per contestare le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani e di Roberto Vannacci. Tetto agli stranieri in classe, la sfida di Meloni al Colle, la premier Mattarella da ministro invitava a non concentrarli, poi lega il governo alla legge elettorale, insorgono le opposizioni, Schlein non ha il senso dello Stato, i rapporti fa Quirinale Palazzo Chigi. Comunque ha ragione Guzzanti quando dice io ormai per fare satira sui politici è già di per sé quello che fanno loro, naturalmente è qualcosa che è difficile poi da riportare in maniera satirica, perché già per quello che rappresentano e come lo rappresentano. Intanto l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto colpito dagli Houthi e a centropagina nel mondo di Trump. Trump senza freni interviene all'ONU, a

accordo o l'annientamento all'Ucraina, Putin fermi la guerra, a Cuba uno stato fallito, ecco, alla Corte Penale Internazionale, all'intelligenza artificiale basta allarmi, è una superintelligenza. Queste le dichiarazioni di Trump. Autovelox in viale Togliatti, siamo a Bologna, manca ancora la richiesta, a Bologna potrebbero servire 2 anni, vi assicuro che l'autovelox in viale Togliatti funziona, quello ve lo posso assicurare. Il Giornale con il titolo principale, scuola e conti, la sfida di Meloni, la premier difende il tetto degli sugli studenti stranieri in classe, misura di buon senso, quando Mattarella era il ministro redigeva circolari simili, sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus e come no è sull'Istat, non so se sottostima gli italiani o il governo. Dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli ayatollah, il primo stop nei sondaggi, Vannacci già scende, il centrodestra sale, ecco, sappiamo il Giornale, no? In questo caso la beffa politica del decimale, infrazione all'Unione Europea e poi il modello Emilia, il sussidio alla jihadista El Khoudry, chiude così con l'attacco all'Emilia il Giornale, del resto la linea la conosciamo. Sono le 7:24 minuti, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali con Piero Di Domenico sarà dalle 9:30 alle 10:30. Noi ci fermiamo un secondo perché diamo la linea alla GR di Popolare Network e poi si ritorna con i contenuti odierni del Breakfast Club letterario e non solo. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via...

0: confermando quindi la procedura di infrazione europea per il nostro paese. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: I conti pubblici si rivelano il vero punto debole del governo, quando è evidente l'incapacità di realizzare le promesse elettorali e tantomeno farne altre, la reazione di Meloni è sempre la stessa, attaccare. E questa volta l'attacco raggiunge il colle. Mattarella, che aveva sottolineato che è la Costituzione nell'articolo 34 a stabilire che la scuola deve essere aperta a tutti, senza barriere, senza ghetti. A Meloni il no del capo dello Stato brucia e si è presa la rivincita, trascinandolo nell'arena dello scontro politico, accusandolo di aver, quando era ministro dell'istruzione, emesso circolari in cui invitava a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Nessuna replica dal Quirinale, valgono le parole di due giorni fa da Amatrice. Meloni utilizza sempre lo stesso schema, attaccare per non essere giudicata. Nel mirino c'è anche l'Istat e non è la prima volta. Si dice dispiaciuta del no all'uscita dalla procedura di infrazione e lancia il sospetto, le insinuazioni sull'Istat. Non so se sottostimi gli italiani o il governo. Come se anche l'istituto di ricerca congiurasse contro di lei. Oggi Salvini presenterà i provvedimenti sulla scuola. Ogni partito difende le proprie bandiere, si è già in campagna elettorale, ma manca il bottino più grande, una manovra economica elettorale. Non sarà possibile e questo potrebbe accelerare i tempi per elezioni più vicine. Meloni ha già avvertito i suoi alleati sulla legge elettorale, niente scherzi, altrimenti si va a casa. Linea allo studio.
0: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. I lavori si sono aperti ieri pomeriggio. Nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump ieri, nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'Assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno. Annientare l'Iran, appunto, è la cosa più estrema, forte, detta Donald Trump nel discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri, un discorso che ha sorpreso per la carica eversiva, distruttiva, insolita persino per un distruttore come Trump. L'Assemblea ha ascoltato silenziosa e spesso attonita. Allora Trump ha disegnato un'idea di America che dispiega la sua volontà, potenza nel mondo, incurante di regole e diritto, in totale antitesi ai principi fondanti delle Nazioni Unite. Nella sua visione l'America Latina torna a essere il cortile di casa degli Stati Uniti, Cuba deve cambiare al più presto governo, ha detto Trump, secondo cui poi è intollerabile che il Messico sia retto dai cartelli della droga. Il Venezuela, dopo il rapimento di Maduro, è per Trump spoglia di guerra. Oltre che dai toni aggressivi, il discorso è stato segnato dalle consuete esagerazioni, manipolazioni. L'accordo con la Danimarca sulla Groenlandia, presentato dal presidente come fantastico, è in realtà in continuità con la decennale presenza militare americana nell'isola. Sull'Ucraina Trump dice che la pace è vicina, ma come dimostra anche l'incontro con Zelensky ieri, non ci sono vere novità. Quanto all'Iran, il presidente afferma appunto di essere pronto ad annientarlo. In realtà gli americani, senza più armi e senza strategia, sono costretti a negoziare. Ieri appunto si è tenuto l'incontro di Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Insomma, un discorso da cui non è emerso nulla di nuovo, se non un presidente sempre più vittima del proprio estremismo, sempre meno capace di dare il senso di una visione per l'America e che si avvia con sempre più incognite verso le elezioni di midterm. Omer.
0: Grazie a Roberto Festa. È stata trovata l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti oligarchi vicini al potere russo. Dopo una lunga trattativa i 27 hanno trovato un compromesso, con l'esclusione dalla lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Doveva essere la dimostrazione della compattezza europea, invece il rinnovo delle sanzioni contro la Russia si è dimostrato l'ennesimo compromesso che indebolisce la retorica di un'Europa al fianco di Kiev a ogni costo. Perché da una parte il rinnovo delle sanzioni contro oltre 3.000 individui e entità per i prossimi tre anni chiude un eterno ciclo di tensioni e ultimatum tra i 27, che ogni sei mesi sembra sul punto di crollare. chi è nella lista ora ci rimarrà e se ne riparlerà nel 2029, nella speranza che intanto la guerra finisca. Ma anche questa volta gli ambasciatori UE sono arrivati a un accordo a pochissime ore dalla scadenza di mezzanotte. E il risultato raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri ha aperto la porta a polemiche durissime, soprattutto dell'Ucraina. Le decisioni sulla revoca delle sanzioni contro singoli oligarchi russi sono autolesionistiche e controproducenti, ha denunciato Zelensky parlando con la presidente della Commissione von der Leyen a New York, prima del suo intervento oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. E tutto questo senza più nemmeno l'ungherese filorusso Orbán al tavolo dei negoziati. L'oligarca russo uzbeko Usmanov, vicino al governo azero, è stato escluso su pressione di Parigi, che l'ha usato come merce di scambio per il rilascio di cittadini francesi detenuti in Azerbaigian. Il Lussemburgo ha invece spinto per la rimozione del russo ucraino Friedman, vista la richiesta di risarcimento di quasi 15 miliardi di euro per danni causati dal congelamento dei suoi beni. Mosca festeggia perché ha ottenuto ciò che voleva, un senso di impunità, l'umiliazione dell'UE e la divisione tra gli europei, è il duro avvertimento del ministro degli esteri ucraino Sibia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Germania, la via stretta di Friedrich Merz dopo le elezioni della scorsa domenica in Pomerania e a Berlino. Il cancelliere cerca di mantenersi in equilibrio e rilanciare la legislatura. Ieri ha incontrato ministri e parlamentari della CDU ammettendo le proprie responsabilità nella sconfitta da Berlino. Walter Raue.
4: Una cosa appare certa fin da ora: le due elezioni regionali di domenica hanno profondamente cambiato gli equilibri politici in Germania. Nel Land rurale del Mecklenburg-Pomerania i cristiano-democratici del cancelliere Merz non hanno nemmeno superato lo sbarramento del 5%, e Berlino ha scritto un pezzo di storia eleggendo per la prima volta una donna, una figlia di migranti turchi e una leader della sinistra postcomunista a probabile nuova governatrice della capitale. Ce n'è abbastanza, insomma, per dedicare a questi risultati epocali convegni scientifici e seminari universitari. Ma i politici e anche noi giornalisti dobbiamo restare con i piedi per terra e osservare l'evolversi della situazione. Ancora questa settimana inizieranno i primi incontri per sondare eventuali coalizioni e queste saranno, salvo imprevisti,

0: con un'intensità che sposa una semplicità che non è mai banale. E quando si parla di fumetto, soprattutto, che diventa graphic novel, così a volte troviamo aspetti che si fanno prendere da una sorta così artistica altezzosa. E con tutto il rispetto, pur mantenendo un'altissima qualità, tutte queste caratteristiche vengono sopperite da un entusiasmo, da una capacità, da un'attenzione per i giovani, da un coinvolgimento, da una bellezza anche di territorio. Saranno presenti anche a Vignola, una piazza meravigliosa che concluderà la rassegna autunnale di Betty B. Comunque restiamo all'imminente, perché con il concerto di Arugnaz ho voluto iniziare. Perché alle 15.30, domenica 27 settembre, verrà presentato nei pressi del palco di Parco De André Corrida Eroica, una storia a fumetti di Clario Onesti. È una presentazione e racconto di tavole che poi sono in mostra a cura del Comitato Ricerca Associazione Il Pioniere, in collaborazione con l'AMPI. La Resistenza, la sconfitta del fascismo, la nascita della Repubblica, la Carta Costituzionale sono temi che la redazione del Pioniere non trascura, non trascuriamo mai, così come non dimentica di sottolineare attraverso il racconto e il fumetto le lotte dei popoli oppressi. È in questo contesto che si inserisce Corrida Eroica, che è pubblicata nel 1954 sul Pioniere. È disegnata magistralmente da Clario Onesti, fumettista che lavora in quegli anni anche in settimanali come Gli Albi dell'Intrepido, che ben conosciamo, come conosciamo il Pionier con il lavoro che il CRAP sta portando in parallelo con Radio Città Fujiko. Corrida Eroica, questo brano, colonna sonora, siamo nell'epoca nel periodo della cruenta guerra civile di Spagna, con Alfredo Pasquali, molto disponibile, che ringrazio. Abbiamo dato una presentazione a questa esposizione, a questa mostra, quindi sentiamo le sue parole.
1: Beh, come sempre Betty B presenta un nucleo di iniziative, oltre che i classici banchetti pieni di fumetti, un nucleo di iniziative che trattano anche dei fumetti nuovi usciti. Per esempio, proprio a Crespellani il pomeriggio verrà presentato un lavoro che noi ben conosciamo, che abbiamo già presentato anche, Orrido Familiare di Franzaroli. Noi come CRAP, cioè il Comitato Ricerca Associazione Pionieri, portiamo lì un prodotto del Pioniere che comparve sulle pagine del giornalino per ragazzi nel 1954. Si chiama Corrida Eroica e parla della guerra civile spagnola. Vogliamo sottolineare che fu il primo fumetto in Italia a trattare coi balloon questo argomento. La cosa si spiega per un tema più generale, che nel dopoguerra ci fu una grande latitanza dell'editoria in prosa, fumetti, sulla Resistenza. Può sembrare strano perché era a caldo, ma due motivi principali. La prima fu legata alla guerra fredda, al 48, al fatto che i partigiani venivano rimossi dai luoghi pubblici, al tradizionalismo cattolico, e quindi tutto ciò che era rosso, tra virgolette, veniva bandito. Ma c'era anche un atteggiamento di carattere umano della gente che dopo tanti anni di guerra e miseria non voleva più sentire parlare del passato, ma voleva vedere il futuro, pensare alla pace, al benessere. Clamoroso il fatto che anche molti reduci dei camere gas dei lager nazisti per anni non parlarono per vergogna di essere sopravvissuti. E quindi il Pioniere, a differenza di questa latitanza, diede subito grande importanza alla Resistenza, convinti che fosse il cemento di un'Italia repubblicana, democratica e socialista. E quindi si trattarono diversi argomenti, fecero degli interventi anche in racconti in prosa con Luisa Sturani sulla Resistenza, e fecero una storia d'Italia dalla marcia su Roma fino alla Costituente a fumetti con le vignette di Raul Gardini. E nel 54 nasce Corrida Eroica. Devo aggiungere che sulla Spagna c'era un ulteriore imbarazzo a pubblicare, perché la Spagna è una storia difficile. Prima perché è una vicenda persa e le sconfitte non fa mai blasone, non entusiasma mai. Secondo, perché la Spagna ha avuto dei momenti, la guerra e la Resistenza spagnola è tremendi, come le giornate di maggio a Barcellona, i partigiani si spararono un contro l'altro, da una parte i comunisti, dall'altra parte i trotschisti e gli anarchici, con tanti morti tra i miliziani, e quindi la cosa creò grande imbarazzo.

0: E invece il pioniere parla invece di unità popolare, e infatti la storia della corrida eroica tratta nel 36, quando c'è l'inizio della guerra civile spagnola, e in questa storia di fantasia, che però ha degli elementi veri, ci sono gli agrari, i politici e i militari, questi sono gli elementi veri, che congiurano contro la democrazia. Questa cosa si interseca con un classico della corrida, Sangue Arena. C'è il bravo ragazzo di campagna che poi fa molta carriera, diventa importante, con nuovi amici dei VIP, dei Riori, Lucy e belle donne, dimentica i vecchi amici di quartiere. Solo che c'è un intrigo, perché i militari e i corrotti vogliono utilizzare questo toreador per distrarre le masse popolari, concentrarle nella grande arena e nel frattempo fare il golpe. E qui vengono fuori dei personaggi classici del pioniere: José e Pepito, due ragazzini, due monelli, due poveracci che vivevano così di sopravvivenza e vivevano molto nelle stalle della Plaza de Toros, che a questo punto, avvertiti che c'è qualcosa di strano, parlano con il toreador, lo fanno ritornare amico del barrio, del quartiere, e quindi fanno la contromossa e sconfiggono il golpe. E perché era arrivato anche un aereo di nazisti, però c'è una cosa, certo, inventata questa parte.
1: Romanzata,
0: sì. Ecco, la cosa importante è i bambini. In tutte le storie, e sono tante, legate alla liberazione, il trombettiere di Zapata, il cugnizio a 15 anni sulla resistenza a Napoli, poi i ragazzi negri, sono sempre ragazzetti che sono eroi protagonisti, perché il pioniere voleva che
1: evidenziare questo,
0: i lettori si identificassero in questi piccoli rivoluzionari.
2: E appunto tutto ciò è poi riportato con esposizione, con che possibilità visiva, parlando concretamente a proposito di questo interessante approfondimento.
0: Abbiamo duplicato a mo' di mostra tutte le puntate della corrida eroica, quindi uno può leggere tranquillamente questo lavoro del 54, e che appunto ha questa caratteristica, essere il primo racconto su questo argomento, quindi c'è una primizia in questo senso. Segnalo che l'attenzione del pioniere alla storia è grandissima. Su altri terreni, per esempio, quando parla dell'antica Roma, non parla mai dell'impero romano, ma sempre della Repubblica Romana. C'è sempre questo taglio, no? Democratico.
2: Certo. E quindi appuntamento a Crespellano per il secondo esteso motivo di incontro legato a BTB. Io ti ringrazio tanto, Alfredo, e ti auguro una buona giornata.
0: Anche a te, ciao.
1: Più che molto interessante, direi un valore inestimabile. La storia che si rivolge ai giovani, che si rivolge a tutte, a tutti. Dove non arriva la realtà che stiamo vivendo, nel suo piccolo arrivano queste iniziative. Sarà domenica 27 settembre la presentazione a Crespellano, nei pressi del palco di Parco De André, corrida eroica, storia a fumetti di Carlo Onesti. Però si inizia venerdì 25 settembre, la mostra Due passi nel clima che cambia, e poi in entrambi i giorni giochi Il Castello Errante in collaborazione con il Club della Tovaglia. La presentazione alle ore 17, sabato 26 settembre, lingua, femminismo, ce n'è tanto bisogno di parlare di questi aspetti, e abbiamo letto questa mattina alcune affermazioni allucinanti, e le istituzioni, Alma Sabatini e noi, con una graphic novel di Alice Milani. Domenica poi, Dolce Astro, la graphic novel di Matteo Montanari, presentazioni con intervista all'autore, alle 15.30 la corrida eroica, la presentazione e demo del gioco di ruolo di cui vi ho parlato, di Elisa Loporto, Club della Tovaglia. Alle ore 17, nei pressi del palco di Par de André, Orrido Familiare, una graphic novel di Giorgio Franzaroli, che saluto. Gian Lorenzo Ingrami ne parla con l'autore, è in collaborazione con Ampi.

grazie Alfredo per la disponibilità e l'approfondimento illuminato che hai portato all'appuntamento con la mostra Corrida Eroica. Betty B, tutti i tempi per questo weekend, venerdì 25, domenica 27 settembre, sarà a Crespellano, Valsamoggia, ovviamente in provincia di Bologna. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
6: Prevendite disponibili su dice.fm.
8: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Oh, ci siamo, la formazione puntuale completa, è nato con un contrattempo questo voltiamo pagina poco interessante, però grazie alle mie levatacce notturne sono riuscito a rimediare. Alle 3 ho iniziato il lavoro di montaggio interviste, preparazione conferenze stampa, preparazioni contenuti, mi sono poi ritrovato al voltiamo pagina con la scheda del libro che volevo presentare, che ho dimenticato a letto. Siccome ho finito di leggerlo questa notte, alle 5:30 mi sono accorto che non avevo il libro, quindi approfittandone del fatto che a quell'ora ancora traffico non c'è, sono corso nuovamente a casa, zona Murri, e poi sono rientrato nuovamente in radio. Tutto ciò è stato consentito ovviamente dall'orario, però fortunatamente adesso ho anch'io il libro da presentare qui fisicamente. Buongiorno Silvia, scusa questa piccola digressione in incipit.
1: Buongiorno a te, a tutte e a tutti.
0: Buongiorno anche a Stefano, il nostro notaio. Con gioia vi posso dire che entrambi i libri, questo recuperato così al volo, sarà a vostra disposizione, se ce la faccio, già da oggi pomeriggio in libreria Ubic, via Ernerio 27, ovviamente a Bologna. Entrambi i libri, come ho detto, saranno a vostra disposizione attraverso il quiz, però non ci saranno sorprese, che sono sempre belle, però quello che verrà presentato andrà ad arricchire la vostra e, perché no, con i vostri consigli di rimando al 333-180-9494 anche le nostre biblioteche. Hai un libro in Audi, Silvia, anticipato
1: sì.
0: Questo, però la, diciamo, copertina non lascia inganni, è molto chiara la tipica estetica in Audi, e ti lascio la parola per iniziare questa tua presentazione. Di chi si tratta?
1: Dunque, si tratta di un libro di Natasha Apana, La notte nel cuore, edito da Inaudi. Ti devo dire che ci ho pensato molto, ma proprio molto, prima di metterlo in palio, perché è un libro molto forte, molto duro, che forse mi sarebbe piaciuto tenere, però ho pensato che invece, proprio per la tematica che tratta, sia più giusto che giri.
0: Che venga diffuso.
1: Sì, che venga diffuso. Quindi lo dico da subito, pregherei chi lo vincerà di leggerlo, di non metterlo in uno scaffale, perché non è un libro che si segnali per le sue particolari doti estetiche, diciamo, anche se è scritto benissimo, per carità, ma è un libro importante. Ecco qui un Ryanair.
0: Un velivolo Ryanair, decollo in atterraggio, non
1: appunto.
0: Sappiamo, salutiamo i passeggeri. Buon viaggio, buona lettura magari.
1: A quest'ora lo penserei più in decollo. Comunque, dicevo, è un libro che si segnala per la tematica che tratta e per come la tratta. In effetti l'argomento di questo libro sono due femminicidi e un quasi femminicidio. E reali, non sono stati inventati dall'autrice, ma sono tre casi realmente accaduti. Dicevo, due purtroppo portati a termine con l'assassinio della donna, il terzo un omicidio scampato. E perché lei tratta anche di questo? Per un motivo molto semplice, cioè di quello che non è andata a cattivo fine, diciamo, perché leggendo la notizia degli altri due ha dovuto, proprio contro la sua volontà si può dire, ricordare una parte, non breve, 8 anni della sua vita in cui ha vissuto con un uomo violento e appunto... questa convivenza è terminata soltanto quando lei è riuscita proprio a sfuggirgli nel momento in cui lui la stava per ammazzare. E quindi il libro è molto forte, anche perché tu senti proprio che man mano che la scrittrice ripercorre i casi delle altre donne, una la conosceva, era una sua lontana parente, l'altra invece proprio è un caso che lei ha scoperto sul giornale, man mano che lei appunto rivive i casi di queste due donne, le ritorna anche tutto il suo rimosso, tutto quello che lei aveva voluto cercare di cancellare e che invece le ritorna fortissimo. Dunque, no, mi sono fermata perché c'è un'altra.
0: No, capisco. Adesso chiuderò la finestra. Tra l'altro, non è neanche caldissimo. Quindi, appunto, perdonami, no. Ma sono innocente da questi decolli.
1: No, lo so, per carità. Non sei tu che li guidi.
0: No,
1: solo che è un libro di cui è anche abbastanza difficile parlare. Quindi, avere anche questo disturbo continuo rende un po'. È un libro sul quale non si può scherzare, insomma. Non viene spontaneo farci una battuta sopra come facciamo di solito, perché veramente è un libro molto tragico. Molto tragico, ma anche molto vero, perché ti fa vedere come la cosa ovviamente è raccontata sempre dal punto di vista di una donna che una situazione del genere l'ha sofferta. E che ha fatto però non è un reportage, ma non è neppure una storia romanzata. Cioè, l'autrice ha fatto un sacco di ricerche sulle persone di cui parla, sulle situazioni di cui parla, è andata a interrogare i parenti, le persone, i vicini di casa, le persone che hanno in qualche modo sono stati in qualche modo testimoni di ciò che è successo, e man mano che lei parla di queste situazioni è chiaro che le ritorna anche quello che lei ha vissuto e che, come queste donne, teneva nascosto. Perché il problema di base di queste storie è la paura di la vergogna, quasi. La cosa paradossale è che le vittime si vergognano di essere vittime, da un lato, e dall'altro lato ci sono questi uomini che al mondo offrono un aspetto estremamente positivo. Per esempio, uno dei due è il fidanzato ideale quando va in casa dai genitori a chiedere la mano della ragazza che poi ammazzerà.
0: Che poi sarà vittima.
1: Tutti dicono: ma come sei stata fortunata, hai trovato proprio un ragazzo ideale, gentile, carino, porti regali ai suoceri e tutte queste belle storie. E anche con lei fino a quel punto è carino. Poi si trasferisce in l'autrice è di Mauritius.
0: Cioè, te lo stavo per chiedere, perché ha un nome non certamente occidentale. Ecco.
1: Cioè di Mauritius, diciamolo in italiano. E quando questa donna viene, una di queste due donne, appunto, dopo il matrimonio, il marito si trasferisce a lavorare in Francia, dove abita anche l'autrice. E da quando sta in Francia il suo atteggiamento cambia, perché quando la ragazza purtroppo morirà, i giornali scriveranno: l'ha ammazzata perché voleva mettersi leggings, non voleva vestirsi in maniera attillata, lui non la voleva così moderna. Ora, chiaramente, ancora una volta buttando la colpa sulla vittima, quasi.
0: Certo. Sai cosa mi sta portando a questo silenzio atipico che tengo per le presentazioni, che ci trovo tanta attualità, purtroppo.
1: Sì, ah, certo, purtroppo è un libro molto attuale, per quello che alla fine ho deciso, no, lo metto in palio, perché è un libro che deve essere letto. Io l'ho già letto, se rimane nel mio scaffale, sì, fa bella mostra di sé, perché è anche una bella edizione, però non serve a nessuno. Credo appunto che sia un libro che vada letto.
0: E conosco molto bene anche la tua oggettività nelle riflessioni e nei contenuti di queste delicate tematiche.
1: Perché
0: quindi
1: poi ti fa vedere proprio passo passo come avviene questo smascheramento, non direi cambiamento, perché poi questi uomini sono sono sempre stati così, solo che non l'hanno manifestato subito. Questo appunto comincia a essere gelosissimo di questa donna, che era molto bella senza dubbio, però era una bravissima ragazza, tre figli tra l'altro, quindi insomma c'aveva anche altro da pensare che non fare quello che lui pensava facesse o che si era messo in testa che facesse. Quindi dopo, tra l'altro, situazioni che noi leggiamo sui giornali in Italia e pensiamo: ma capiteranno solo da noi. Invece addirittura qui, come si legge spesso in questi casi, lei l'aveva denunciato più volte. La prima volta che lo denuncia, per colmo di sventura, deposita la denuncia a un poliziotto che lui stesso era stato già diffidato per violenze sulla moglie. Quindi figurati cosa ne fa quello della denuncia.
0: Certo.
1: La insabbia, sì. E non se ne parla più. Dopodiché dopo che una volta che la picchia molto violentemente, viene messo in carcere. Viene incarcerato, però però viene quasi subito rilasciato.
0: Liberato, sì.
1: Con la diffida ad avvicinarsi alla moglie. Ovviamente la moglie vive sul chi va là, perché però questo qui è condannato. Dovrebbero tenerlo sotto controllo. In realtà fa una vita normalissima, va a casa di sua madre, va dalla sorella, come assolutamente se nulla fosse. E un bel giorno, anzi un brutto giorno, si compra un furgoncino, e non mi viene la parola,
0: certo.
1: Un furgoncino usato. Ci si nasconde dentro, si parcheggia davanti a casa di lei, ci si nasconde dentro, ovviamente.
0: Quindi una premeditazione.
1: Lei non
0: anche.
1: Conosce questa macchina, se ne va tranquilla a accompagnare i bambini a scuola, eccetera, e lui la rapisce, e poi dopo succede quello che succede. E questo è una storia. Un'altra storia è quella appunto della cugina o lontana cugina della protagonista, di cui lei impara la tragica fine sul giornale dopo che abita già in Francia. Questa storia invece capita a Mauritius, che ha sposato addirittura un autista del ministero, quindi un personaggio,
0: una figura vicino alle istituzioni,
1: il quale pensa bene di passarle sopra con la macchina mentre lei sta facendo jogging con la macchina del ministero,
0: investirla mortalmente,
1: sì,
0: così.
1: E naturalmente prima c'è tutta una serie di situazioni tragiche in famiglia, anche lì tre figli. E quando la scrittrice, l'autrice del libro, torna a Mauritius e cerca di parlare con la famiglia di questa ragazza, si accorge che il padre è anche disponibile, ma la madre è molto reticente, perché è vergognoso quello che è capitato alla figlia. Non solo poverina è morta in quel modo, ma nella comunità locale
0: è un disonore,
1: perché se il marito è arrivato a fare tanto, chissà come lei l'ha provocato.
0: Ah, sono argomentazioni attuali, purtroppo. Aggiungo due aspetti, ascoltando le tue parole intense, che riguardano quanta attualità tra le parole che sentiamo con l'abbigliamento. Questa ragazza,
1: certo,
0: tra l'altro, è stata accusata di essere facile perché semplicemente voleva indossare un paio di leggings.
1: Sì, ecco, poi era uscita con un vestito, con dei pantaloni aderenti.
0: Ecco, questo già con l'abbigliamento e con quello che sentiamo a proposito di istituzioni e leggiamo, ho letto anche questa mattina sulle prime pagine,
1: e
0: per cui
1: poi,
0: potete immaginare.
1: E poi c'è la storia dell'autrice che viene fuori per gradi, perché proprio si vede che lei fa fatica a ritirarla fuori, che è molto particolare, perché lei a 17 anni vince un premio di poesia.

0: la invita ad andare a casa sua per scambiarsi delle opinioni letterarie.
1: Sì.
0: Tant'è che si fa trovare in casa con un'altra ragazza, perché lui è anche un allenatore di atletica, per cui con una campionessa di atletica che lui ha allenato. Quindi il tutto sembra assolutamente tranquillo, tant'è che lei viene accompagnata dal padre. Il padre, quando vede che c'è anche questa ragazza, se ne va.
1: Sì, ancora più a suo agio, ecco.
0: La ragazza dopo un po' però taglia la corda e lui le salta addosso, non dico gentilmente, ma insomma in maniera tale per cui lei... è quasi
1: è un'aggressione, comunque
0: è un'aggressione, però lei un po' molto ingenua, un po' molto contenta tutto sommato di suscitare l'attenzione di questo personaggio, non la prende del tutto come tale, resta inebetita,
1: sì.
0: Diciamo, però non la prende del tutto come tale. L'uomo c'ha più di 50 anni, sì, non è un ragazzino. Dopodiché la storia continua, lei va a vivere con lui contro il parere della famiglia, tant'è che taglia i ponti con la famiglia e comincia questa vita che è una vita di angherie e scuse, diciamo.
1: Certo.
0: Lui
1: è violento, poi si scusa.
0: Sì, dominata da questa enorme gelosia di lui che non ammette che lei parli con altri uomini, ma neanche che abbia delle amicizie, che la vuole tutta per sé, che praticamente la rinchiude in
1: un
0: una
1: possedere,
0: sì.
1: Certo.
0: Fino a che appunto si arriverà un momento in cui anche lui, come capita alla sua parente e anche all'altra ragazza, anche lui cerca di ucciderla,
1: di farla finita, o
0: farla
1: mia
0: finita
1: o di nessuno.
0: In un, anche sempre è interessante notare come questo avviene sempre in un mezzo di locomozione, una macchina o comunque fuori di casa, in una notte appunto, dove poi lei scappa, riesce a telefonare ai genitori dicendo che la vadano a prendere e la cosa finisce lì, diciamo.
1: Però questa è delle tre quella che dopo diverse aggressioni è riuscita a mettersi in salvo.
0: Dopo otto anni
1: di diverse sì. aggressioni è riuscita a mettersi in salvo. C'è un'altra considerazione importante da fare: questi non sono né raptus, perché l'omicidio è premeditato.
0: Qui te lo fa vedere bene che non sono raptus.
1: 8 anni di maltrattamenti, quindi non si parla del caso di una, come si giustifica, una follia. E questi non erano neanche o maniaci o sbandati o persone che delle volte vengono accusati nell'immediato di essere
0: colpevoli. Nessuno di questi è un pazzo, questo addirittura è un importante intellettuale del posto dove vive. E poi altra cosa che lei ti fa vedere è come riducano le donne in uno stato di quasi schiavitù, per cui regolarmente magari la donna scappa ma poi ritorna. Le convincono che sono cambiato, adesso andrà tutto meglio,
1: certo,
0: stai tranquillo.
1: Ho avuto un attimo di difficoltà,
0: sì,
1: ecco.
0: Perdonami, gran richiesta di perdono, addirittura l'intellettuale dopo la portava a fare dei viaggi, delle gite romantiche, e lei crede che tutto andrà meglio e poi si ricomincia da capo.
1: Certo. E alle 8:23 minuti, dopo questa interessante, anche se diciamo importante, aspetto che vede il femminicidio protagonista sul libro presentato da Silvia, anzi qui un triplice caso, uno fortunatamente sventato, due purtroppo a malfine, come hai detto. L'autrice, la pubblicazione Einaudi, il titolo lo possiamo ripetere?
0: Dunque, l'autrice si chiama Natasha Apana, il titolo è La notte nel cuore, edito da Einaudi.
1: Da Einaudi, certo, verrà messo in palio con preghiera di lettura.
0: Sì, con preghiera
1: con
0: di lettura,
1: preghiera
0: veramente.
1: Di lettura, e magari anche per condividere al 333-180-9494 alcune riflessioni che indubbiamente arrivano dopo queste parole, anche solo dopo questa presentazione. E sottolineo che anche per queste tre situazioni

0: situazioni l'omicida o il femminicida, meglio dire, ha le chiavi di casa. Cioè,
1: ah, te lo
0: è una
1: credo.
0: Persona assolutamente non è né un maniaco né una persona malintenzionata, né sono persone conviventi con
1: in due casi sono mariti regolarmente sposati, nel terzo è un convivente di lunga data, per cui
0: mandiamo uno stacco musicale, poi il momento del quiz.
1: Sì,
0: ho visto che ho già il disco, io qui, Cowboy Junkies.
1: Sì, abbiamo scelto, anzi ha scelto Stefano per quanto riguarda i pezzi stranieri, delle voci di donne molto belle. Avremo tutte voci femminili stamattina, le abbiamo scelte in base alla loro bellezza.
0: Blue Moon ascoltiamo.
1: È un rifacimento di Blue Moon.
0: Che già di per sé è molto bella.
1: Sì.

0: On my own. Non riesco a non cantarla questa canzone, scusate, veramente fuori luogo, però la mia mania di karaoke ogni tanto in diretta prende il sopravvento, soprattutto per una canzone così bella. Allora, sono le 8:27 minuti, grazie Silvia per questa sentita presentazione. Tra l'altro ti conosco e quindi so bene nella tua lucidità per queste argomentazioni, che dà ancora più valore alla presentazione stessa, ma anche al libro, se ti ha colpito così tanto.
1: Quindi... Sì, anche perché bisogna dire che l'autrice è una scrittrice famosa in Francia, quindi non è una giornalista, non è un reportage.
0: No, certo.
1: C'è anche, è scritto molto bene, diciamo, per dirlo in parole povere.
0: Immaginavo, conosco la tua lucidità quando si tratta di determinati argomenti, e quindi non c'è né esaltazione né aspetti, diciamo, integralisti, ma una vera e propria denuncia concreta riportata da queste pagine presentate da Silvia. Lo metti in palio,
1: sì,
0: questo libro?
1: Ho detto, allora, che lo metto in palio perché voglio che venga letto.
0: E leggetelo, chi lo vincerà?
1: Chi?
0: E chi l'ascolta?
1: Partecipate al quiz solo se siete interessati a leggerlo. Non è un libro da mettere su uno scaffale.
0: Il quiz.
1: Allora, io avevo pensato a un quiz difficilissimo che riguardava questa canzone, ma non lo faccio perché sennò nessuno vince il libro. Magari lo dico. Ah, lo dico, ma non lo faccio. Questa canzone è di Rodgers e Hearts.
0: Sì.
1: L'anno scorso uscì un film bellissimo che però girò solo sulle piattaforme, quindi per questo che è difficile, su Hearts. Interpretato da un famosissimo attore americano che a me piace molto, che era truccato in maniera tale da essere riconoscibile. Io volevo sapere chi era questo attore, però ripeto, è molto difficile perché il film ha girato solo sulle piattaforme.
0: Magari adesso arriva la risposta.
1: Ed era anche candidato all'Oscar questo attore. Se arriva questa risposta, vince lei.
0: Ok.
1: Là invece il quiz facilino è: abbiamo detto che l'autrice di questo libro e tutte purtroppo le donne di cui si parla vengono da Mauritius. Vorrei sapere qual è l'oceano che bagna Mauritius.
0: Al 333-180-9494, un quiz geografico.
1: Un quiz doppio.
0: Esatto.
1: Ripeto, se arriva...
0: possibilità.
1: Se arriva
0: terzo, però vince quello.
1: Vince quello, perché è difficile. If I should leave
0: you. Presentiamo il brano che sto mandando.
1: Sì,
0: It's questa, So Hard.
1: Questa è Karen Dalton. No, Dalton. Non mi ricordo più. Dalton.
0: Karen Dalton, hai detto bene.
1: Karen Dalton. E il brano si intitola It's So Hard. Non dovrei presentarlo io, ma dovrebbe presentarlo Stefano, perché lui ha detto: questo è un brano magnifico, questa è una cantante strepitosa, e che così la riproponiamo perché si sente poco.
0: A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Dominzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Questa è una mia grande passione, Lucio Battisti, sì, viaggiare con l'interpretazione di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti al contrabbasso, riconoscibili le linee di basso, in questo caso con il contrabbasso di Ferruccio Spinetti nella narrazione, nella scrittura musicale di Lucio Battisti. E dice Silvia, è un omaggio a te, in effetti io sono per la musica italiana un grande appassionato.
1: Sapevo che ti piaceva Battisti. Questa canzone in particolare.
0: Questa canzone. Scenderesti poi la gente, quella chiara dalla. E anche Prendila così, è un'altra canzone che mi piace tantissimo, ma avremo modo di parlarne. E per quello che è il quiz, tante le risposte, più Silvia dice che è difficile, più cresce la partecipazione. Allora, arriva il buongiorno, che saluto anche dalla Manu di Ubic. Oceano Indiano, super campione. Oceano Indiano è appunto l'oceano che bagna Mauritius. Oceano Indiano, risponde giusto anche Paola B. E poi da Sabina, che ci saluta da Firenze, dice anche lei risposta esatta per quanto riguarda l'oceano, e aggiunge: magari sarebbe bello che il libro lo vincesse un uomo. Sarai accontentata per questa tua generosità. Floriano, risposta esatta. E poi troviamo anche Vanessa con risposta esatta, dicendo l'oceano indiano è il mare. Sì, è quel laghetto per le pellicole, aggiunge, sono un po' scarsa in tutto ciò, però grazie per aver partecipato. Vince Dino, e vince perché scrive il nome dell'attore, che è Ethan Hawke.
1: Sì,
0: dai, conferma.
1: È Ethan Hawke, il film si intitola Blue Moon, guarda caso.
0: Perché il notaio ha fatto ricerca.
1: Sì, notaio. Ma io l'ho visto questo film.
0: No. Sì, ma ne vedi tanti però.
1: Però questo mi è rimasto impresso. È veramente un film, se vi capita, se c'è ancora, non so, sulle piattaforme, vedetelo. Un'interpretazione strepitosa di Ethan Hawke, irriconoscibile.
0: Cos'era truccato?
1: Da Lawrence Hart, che era uno pelato, piccoletto, brutto, alcolizzato.
0: Ho capito.
1: E quindi proprio il contrario di lui.
0: Ho capito, non ho visto il film, però mi incuriosiva questo.
1: Cioè, proprio l'avevano pelato tutto.
0: Una grande interpretazione, no,
1: può
0: dire.
1: Sì, a parte il trucco, una grandissima interpretazione. Bene, siamo contenti con Sabina che il libro l'abbia vinto un uomo.
0: Certo.
1: Adesso chiederei a Dino di leggerlo, per favore, e poi di passarlo. No, davvero, è un libro
0: di diffonderlo.
1: È un libro che si deve leggere, che si deve diffondere.
0: Io conosco Dino, che è nostro redattore per la musica italiana del venerdì, è persona di grande sensibilità, oltre che di talento musicale, di conoscenza musicale, e anche di grande sensibilità, per cui non ho dubbi che avrà modo di leggere e diffonderne i contenuti. Grazie Dino, grazie a tutte, grazie a tutti. Sì, lo passo volentieri ad altri uomini.
1: Anche donne.
0: Anche
1: adesso.
0: Donne, sì, certo.
1: Sì, passalo dopo che l'hai letto, però.
0: Ma ha voluto fare una crasi che comprendesse tutte e tutti, secondo me. Capito?
1: No, perché? Dice, sì, lo passo volentieri, vabbè, io non lo leggo,
0: no,
1: lo passo.
0: No, no, conosco Dino.
1: No, scherzo.
0: Allora, per quanto riguarda invece il mio quiz, sarà facilissimo. E vi parlo di un libro di Adelphi, strano, per un autore nato nel 1991. Io ho detto, wow. Ma è giovanissimo, ho detto, è un autore giovanissimo. Però ha 36 anni, eh?
1: Non sono molti.
0: Non sono molti, certo, però insomma, a 36 anni si può scrivere dei libri, voglio dire, una cosa. Non è un teenager, però ci parla di teenager. E io subito un pochettino così sono, come si dice a carte, restato in mano, perché quando si parla di certi percorsi magari temo che si scada nella banalizzazione di tutto ciò. Non è questo il caso ed è per quello che mi è piaciuto particolarmente. Lui risponde a nome Tiemen Jemstra, è di Groningen, città olandese. Il titolo è molto semplice, W, puntata, come iniziale di un nome, e infatti è un protagonista.
1: Non è che lui non si è ispirato a Perec.
0: Io mi sono subito occorso a fare ricerche per quello e ho fatto ricerche anche su un lavoro di Stefano Benni che alla scomparsa di W puntata e no. Per quanto riguarda Stefano Benni, no, questa è tutta un'altra storia.
1: Stefano Benni magari non è neanche tradotto, non lo so.
0: Beh, però magari lui, sai mai, questi leggono tanto, fanno ricerca.
1: Però il libro di Perec è un libro famosissimo che si chiama appunto W puntà, perché è la storia, è un libro tremendo, non so se l'hai letto, è un libro che ti prende in fondo. oggi va così,
0: abbiamo questo.
1: Perché è quello dove parla dei suoi genitori che sono morti tutti e due in campo di concentramento e della sua infanzia.
0: È rivolto a protagonisti giovani, ci sono protagonisti giovani, ma no, non ha assolutamente, questa omonimia non è relativa alla scrittura, perché è veramente un coinvolgere il lettore, la lettrice, a stare insieme a queste figure che, certo, magari con tutti i vizi, la virtù di un'età che poi va in crescita, che è quella adolescenziale, agli esperimenti che si fanno nella vita, al vivere da soli, al provare anche cose proibite, che qui vengono trattate comunque con una, perdonate l'ossimoro, ma con una lucidità molto molto riportata, con talento e con bella scrittura. È un aspetto che io ci guardo molto, ma la sensazione è quella appunto di una costante tensione. È una reazione che produce il protagonista e voce narrante, che è Olaf. Incontra W puntata, unica cosa, chi è? William? Walter? Non so, Wilfrido? Non so, però qui viene così portato come nel titolo, W puntata. Si incontrano e sono completamente agli opposti. Allora, all'inizio non capivo perché il protagonista vedeva sempre dei personaggi a cui faceva riferimento, a W avrebbe fatto in questo modo, sicuramente potrebbe essere lui che ora sta facendo

pur con una trama apparentemente immediata, a me è piaciuto. E questo libro lo metto in palio. È uno scrittore olandese con una domanda molto molto facile.

0: Regno Unito, che riguarda la risata. Allora, di solito quando pensiamo alla risata la consideriamo un comportamento tipicamente umano, e invece no. Sappiamo che tutte le grandi scimmie, gli scimpanzé, i bonobo, i gorilla, gli oranghi, ridono tutti a crepapelle, si fanno delle gran risate, cioè ci si diverte veramente tanto.
1: Beati loro.
0: E questo studio dell'Università di Warwick ci ricorda che le grandi scimmie hanno riso con un ritmo simile al nostro per almeno 15 milioni di anni, capito?
1: Ah, sì.
0: Cioè noi pensavamo di ridere a modo nostro, no? Uno dice come rido io, come ridiamo noi, ridono tutte le grandi scimmioni, e quindi la nostra risata in realtà è rimasta la stessa, capito? Finora i ricercatori hanno analizzato 140 sequenze di risate da 4 oranghi, 2 gorilla, 3 bonobo, 4 scimpanzé e 4 umani. Dai risultati i ricercatori hanno riscontrato lo stesso identico schema, cioè tutti producono risate con intervalli regolari tra un suono e l'altro, quindi c'è un ritmo che sarebbe già stato presente 15 milioni di anni fa e si sarebbe conservato uguale. Tanto che le grandi scimmie viventi, così come gli umani, hanno lo stesso ritmo della risata. È incredibile. A me queste cose mi fanno impazzire.
1: Chissà se vale anche per il pianto.

0: da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Immagina un

0: funzione di fare pressione istituzionale. In questo il garante non è una figura che può agire in tribunale, non può sostituire il ruolo di un avvocato o di un magistrato di sorveglianza, non può per esempio indire un'istanza di scarcerazione. Tuttavia può contribuire alla garanzia dei diritti delle persone private della libertà attraverso una collaborazione con le figure istituzionali e attraverso l'ascolto delle istanze portate dalle persone private della libertà e dei loro familiari. Facciamo una precisazione. Esistono garanti di tre ordini. C'è un garante nazionale che risiede a Roma e che è composto da un consiglio direttivo di tre membri che ha il ruolo di vigilare sulla situazione istituzionale in tutta Italia e quindi si occupa di macro problemi come il sovraffollamento, come problemi sanitari, si occupa per esempio anche delle istanze di ex 35 ter. Poi ci sono dei garanti regionali, quindi uno per regione o in alcuni casi con regioni accorpate, vengono eletti dai consigli regionali che si occupano della tutela dei diritti a livello di quella regione. E poi ci sono dei garanti comunali, ma non per tutte le città, solo per quelle diciamo un po' più importanti. Ma veniamo al vivo di come contattare il garante. Primo punto di riferimento è il sito dei garanti, che trovate a questo indirizzo IP: garantenazionaleprivatilibertà.it. In secondo luogo troviamo le indicazioni per rivolgersi al garante nazionale. La sua sede è in via San Francesco di Sales 34 a Roma e l'email è segreteria@garantenpl.it. Il numero di telefono del centralino è 06 87 91 741. Se invece vogliamo rimanere sull'Emilia Romagna, che è il territorio di vostra pertinenza, il garante dell'Emilia Romagna è Roberto Cavalieri e la sede di Bologna si trova in viale Aldo Moro 50. L'email è garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it e il telefono è 051 52 75 999. Sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, inoltre, trovate proprio anche un form con cui potete mandare direttamente l'istanza attraverso la procedura online, mentre per gli incontri riceve il suo appuntamento. Ma veniamo alla conclusione di questa puntata e capiamo in che modo il Movimento Italiano Diritti Detenuti collabora con le figure di garanzia. Quando riceviamo una segnalazione, soprattutto attraverso i nostri canali social, quello che facciamo è innanzitutto indirizzare le persone al garante regionale o comunale di pertinenza. E quando neanche con il garante si riesce a sciogliere una situazione, collaboriamo con Nessuno Tocchi Caino per provare a sciogliere individualmente questa situazione. Quello che però ci teniamo a dirvi è che è importantissimo segnalare, perché le singole segnalazioni vanno a costituire poi materiale significativo per creare il report del garante, che finirà presso le istituzioni politiche. In conclusione vi vogliamo ricordare di seguirci sui nostri canali Diritti Detenuti su Instagram, Movimento Italiano Diritti Detenuti su Facebook e di consultare anche per i nostri strumenti digitali il nostro sito www.dirittidetenuti.it. Rivolgiamo un caloroso saluto alle persone detenute che ci stanno ascoltando e ringraziamo come sempre Liberi Dentro per questo spazio. Alla prossima!
1: Grazie a Giulia Troncatti e ora passiamo a Estate Dozza con alcune interviste a dei volontari e delle volontarie, in particolare del laboratorio artistico della sezione femminile e del laboratorio creativo nella sezione maschile. Ascoltiamole.
2: Continuiamo nella sala cinema femminile e ciao a tutte e tutti, raccontateci un po' qual è stato il vostro laboratorio qui e che cosa vedremo esposto oggi.
3: Allora, il nostro laboratorio è un laboratorio sul tema della casa. Siamo entrate consapevoli che fosse un tema delicato da portare appunto in un carcere, ma le ragazze sono state molto accoglienti, abbiamo dato flessibilità, ma alla fine abbiamo seguito il nostro filone iniziale, quindi il progetto finale che si vedrà, oltre a tutti i disegni che le ragazze hanno fatto durante la settimana, sempre rispetto all'ambiente casa, cosa vorrebbero fosse casa, cosa per loro è casa. Il lavoro finale è questo libro in cui sono contenute all'interno vari collage fatti dalle ragazze con immagini stampate, colori, tempere, scritte e dietro il foglio di ognuna c'è una lettera che abbiamo chiesto loro di scrivere alle loro stesse del futuro immaginandosi in una condizione diversa da quella di adesso e abbiamo chiesto un feedback ogni giorno e le ragazze sono state molto contente e ci hanno riempite di gioia ed è stato un progetto molto bello.
4: Sì, aggiungerei che appunto è stato molto interessante anche vedere quanto riuscivano a portare fuori di motivi di interiore in modo molto diretto dalle cose che ci hanno fatto leggere, dalle cose che hanno creato. E quindi questa cosa è super bella, super interessante, un po' scoprire il mondo e diciamo portare degli strumenti, delle cose per aprirsi e fare delle riflessioni. È un'esperienza molto bella.
5: Io non ho niente in più da aggiungere, solo che sono molto molto contenta di come è andato il laboratorio. Ci siamo trovati bene sia tra di noi che con il gruppo, le ragazze sono fantastiche e nulla.
2: Grazie.
1: Siamo al secondo giorno di Estate Dozza e oggi parliamo di un laboratorio creativo. Potete presentarvi e raccontarci in che sezioni siete state e di che tipo di laboratorio si tratta.
6: Certo. Allora, io sono Chiara, poi c'è Chloe e Bianca. Siamo volontari Poggeschi e questa settimana entriamo al giudiziario in infermeria e portiamo un laboratorio creativo. Ora passerò la parola a Bianca, così ci descriverà le tecniche che stiamo utilizzando.
7: Grazie, sì. Quindi sì, siamo arrivati ieri. Ieri è stato il primo laboratorio. Abbiamo utilizzato i gessi colorati sul foglio nero e hanno fatto dei ritratti a più mani. E quello è stato molto divertente per tutti, anche come rompighiaccio, così loro si conoscevano fra di loro. E oggi abbiamo invece fatto la monotipia, in cui si utilizza un inchiostro calcografico e si stampa, quindi l'inchiostro si trasferisce sul foglio. E nei prossimi giorni utilizzeremo anche altri materiali, fra cui l'inchiostro nell'acqua, che sarà un pochino più una tecnica giapponese, e poi il carboncino e altre tecniche in cui loro riescono un po' ad esprimersi o a svagarsi oppure creare amicizie fra di loro. Chloe.
3: Per il momento le attività stanno andando bene, ci sentiamo a nostro agio noi e ci sembra che anche il gruppo di ragazzi si senta a proprio agio. E c'è una grande tranquillità nell'esprimersi e nell'aderire in qualche modo alle proposte che vengono fatte, e adesso le prime attività sono andate bene, nonostante fossero anche complesse, richiedessero una buona predisposizione a mettersi in gioco, e quindi continuiamo con voglia di vedere che opere si creano, che sono bellissime e hanno tanto da comunicare sia a noi che alle persone che partecipano tra di loro, e sarà molto bello poterle esporre sabato e mostrare a tutti loro cosa hanno fatto e poterne fruire noi stesse, perché la bellezza è tanta.
1: Grazie. Grazie. Continuiamo sul tracciato dell'arte, ma Estate Dozza non è stata solo grafica o pittura o disegno o fumetto, ma anche musica e ascolto. Ascolto perché ci viene da raccontarlo, abbiamo tenuto anche noi per 3 giorni, come forse già vi abbiamo raccontato nelle precedenti puntate, un laboratorio, Accendi le tue orecchie. È stato un momento per ragionare su che cosa significa ascoltare, porsi in ascolto, ma anche per creare una storia dal futuro, immaginando un mondo del 2036. Lo abbiamo fatto insieme a un gruppo di ragazzi che ringraziamo tantissimo per l'entusiasmo e la creatività, e abbiamo composto questo piccolo radiodramma. Ma oltre appunto alla creazione più radiofonica, ci sono stati anche laboratori musicali e nello specifico anche un laboratorio di rap trap. Ascoltiamo i volontari.
8: Ok, allora, noi ci occupiamo del laboratorio di rap e trap al giudiziario, e l'obiettivo del laboratorio era far sì che i ragazzi creassero una canzone o più di una canzone. Fondamentalmente noi abbiamo portato delle basi che anche loro ci hanno richiesto, e è stato bello il fatto che molti di loro scrivessero già anche prima di entrare, e quindi avessero già delle loro canzoni, o comunque insomma si sapessero gestire fra di loro e quindi facessero un sacco di freestyle sulle basi. E volete aggiungere cose?
9: E anche per me è stata la prima volta entrare, ho subito notato un po' l'entusiasmo per questo laboratorio e come effettivamente abbiano preso un po' le 2 ore che avevano in questo pomeriggio per sfogarsi anche un po', uscire dalla normalità del carcere, quindi appunto vedere queste 2 ore come una sorta di semi-normalità, come se per 2 ore fossero quasi fuori.
8: Una cosa che ho apprezzato è il fatto che all'interno di alcuni di quei testi ci fossero anche, trasparissero perlomeno quelle che erano, no, le loro emozioni, i loro sentimenti, anche la loro esperienza. Quindi diciamo è bello come sia evidente che attraverso la musica ci si possa esprimere a 360 gradi anche insomma all'interno di questo luogo, comunque c'è la voglia di fare e di creare, ecco.
10: Volevo solo sottolineare quest'ultima parte che Sofia ha sottolineato molto bene, ovvero della carica che avessero i Regaz e proprio come questo laboratorio li abbia aiutati a mettere questa carica sotto forma di testo, no? Quindi canalizzare tutta questa energia e buttarla fuori. È stato molto forte anche per noi, direi, oggi sentire la restituzione di tutti i loro pezzi. Ci ha coinvolto molto perché abbiamo visto costruire nel tempo, giorno per giorno, con tutte le preoccupazioni annesse del questo forse non è il beat giusto, forse su questo potrei farlo meglio, eccetera. Poi oggi sono andati e hanno messo tutti loro stessi e il risultato direi che ha parlato da sé.
8: E un'ultimissimissima cosa è la solidarietà, quindi il fatto che ognuno di loro si sostenesse anche nei momenti di freestyle, oppure qualcuno iniziasse a cantare, l'altro seguisse di conseguenza, quindi è stato anche molto bello, un bell'ambiente.
1: E visto che probabilmente, anzi ci auguriamo che ci guardino anche le persone ristrette che abbiamo incontrato, che messaggio, ricordo volete lasciarmi?
8: Il fatto che probabilmente visto da una persona esterna o comunque sentito da una persona esterna magari non si immagina magari quello che abbiamo descritto, cioè la solidarietà, la fratellanza, poi il rispetto e l'educazione. Magari le persone all'esterno non si aspettano questo tipo di ambiente e potrebbero anche sentirsi un po' preoccupate, tra virgolette, diciamo, ad entrare così. E invece, insomma, è tutto l'opposto, anzi, è stato molto bello, è stata una bella esperienza. Quindi, insomma, sì, direi questo, cioè la positività anche loro, la loro voglia, no? Quando magari tu ti aspetti che sia un ambiente che spegne, vedi che comunque in questi momenti con gli altri c'è tanta speranza e tanta voglia.
10: Li ringraziamo solo, cioè oltre a questo appunto li ringraziamo per appunto essere stati loro stessi senza filtri, senza confini, completa trasparenza e cioè io ma penso tutti noi ci siamo sentiti anche molto privilegiati a poterli vivere diciamo come se fossimo veramente fratelli.
9: Alla pari,
10: esatto, sì.
9: Era una relazione molto alla pari con i Regaz.
10: Quindi grazie ecco per essere stati completamente aperti con noi
8: e averci permesso, regalato questa esperienza e basta.
10: Per averci fatto vedere una fetta del loro mondo e aver messo un po' il piede.
9: E per tutto ciò che hanno anche condiviso.
8: Sì, esatto.
9: Si sono fidati in questa settimana anche di noi, ci hanno raccontato storie, si sono aperti e ringraziamo assolutamente.
8: Esattamente.
9: Per tutto.
8: Grazie a voi.
10: Grazie.
1: Ringraziamo i volontari e le volontarie che sono state i nostri microfoni, che ci hanno raccontato di Estate Dozza, e ora passiamo alla rubrica a cura di Gabriele Arosio, Storie di Leoni, che ci riporta all'attenzione la guerra in Bosnia-Erzegovina, una ferita che non si è mai sanata e che oggi sappiamo è tornato a essere qualcosa di cui parlare, molto molto attuale e caldo.

Ciao Gabriele, ben trovato. L'argomento di oggi è veramente contemporaneo, ancora contemporaneo purtroppo, perché come sappiamo la stampa internazionale negli ultimi periodi ha parlato molto della morte di Ratko Mladic, il generale dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. È morto in carcere, condannato dalla Corte Penale Internazionale come criminale di guerra, anzi è stato condannato per un reato gravissimo che è genocidio. Mladic è stato uno dei protagonisti della guerra in Bosnia ed Erzegovina, un conflitto combattuto dal 1 marzo del 1992 e il 14 dicembre 1995. Poi si interrompe con la stipula dell'accordo di Dayton, che pose fine ufficialmente alle ostilità. Il conflitto si inserisce in un ambito più grande che quello delle guerre jugoslave che si sono svolte dal

0: bosniaci, i serbi sono circa sotto il 26%, i croati il 5,5% circa e 877 persone dichiaratesi jugoslave al censimento del 91, oppure anche una piccola parte di stranieri. Fedeli alla prospettiva della rubrica Storie di Leoni, che racconta le storie che spesso non vengono conosciute e soprattutto personaggi ignoti ai più, oggi Gabriele ci racconterà la storia di due vittime, in modo diverso ovviamente, di questa terribile storia. La prima storia è quella proprio di Anna Mladic, figlia del generale Ratko, morto proprio nell'ultimo periodo.
1: Ciao Antonella, un saluto a te, un saluto pieno di affetto, un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Ecco, torniamo, come tu ci hai ben introdotto, a 30 anni fa, alla guerra in Bosnia-Erzegovina. È una guerra terribile che è tornata d'attualità in questi giorni per la morte avvenuta il 27 agosto del generale dell'esercito serbo-bosniaco Ratko Mladic. Fedeli alla nostra rubrica, allo spirito della rubrica Storie di Leoni, raccontiamo questa guerra attraverso la testimonianza di due ragazze, di due giovani. La prima ragazza, appunto, come tu hai ben detto, si chiama Anna Mladic, figlia di Ratko Mladic. La guerra, ogni guerra, sempre un volto feroce, distruttivo. E questa distruzione della guerra riguarda non solo le vittime dirette, quindi non solo le vittime delle armi, ecco, ma questa distruzione della guerra si propaga. Siamo nel 1993. Anna Mladic vive in una bella casa di Belgrado, è prossima alla laurea in medicina e sul finire del 1993 riesce persino a vedere un bel futuro davanti a sé. Anna, ad un passo dalla laurea, si è guadagnata un viaggio premio a Mosca. È la prima volta che esce dalla Jugoslavia, fuori dalla Serbia. Fin dal 1991, Ratko Mladic, suo padre, è stato inviato sul fronte croato, poi, nel 1992, in Bosnia, per piegare i musulmani che vivono là. Le sue imprese in quegli anni sono una sequenza di orrori, crimini terribili. Ma quando rientra nella sua casa di Belgrado è un marito ideale, un padre premuroso, adora la figlia che incarna il suo sogno mancato di diventare medico. Anna va a Mosca, fa la sua vacanza, ma quando torna appare cambiata e tormentata. L'amore per il padre sembra incrinato dopo questa vacanza. Cos'è successo a Mosca, tra corteggiamenti, feste, in compagnia degli amici più cari? Nelle allusioni e nelle accuse dirette, Anna ha intravisto nel padre una figura spaventosa. Quello che per lei era un eroe, un genitore premuroso per tutti gli altri, è un criminale responsabile dei maggiori eccidi del dopoguerra: l'assedio di Sarajevo, la pulizia etnica in Bosnia, il massacro di Srebrenica. Crimini che lo porteranno a essere accusato di genocidio in un processo che, dopo una lunga latitanza, ha avuto inizio nel maggio 2012. Pochi casi come quello di Ana rivelano in tutta la sua oscura profondità una condizione, la perdita dell'innocenza. Il 24 marzo 1994 Anna Mladic, la brillante studentessa di medicina, si suicida sparandosi un colpo alla tempia con la pistola del padre. Ratko Mladic è morto a 84 anni lo scorso 27 agosto, in un letto d'ospedale dentro un carcere dell'Aia. Nessuno gli ha sparato, nessuno l'ha impiccato. Se n'è andato di malattia con tutte le cure che gli spettavano e che uno Stato di diritto garantisce anche al peggior nemico dello Stato di diritto. Se ci pensiamo, è una cosa davvero un po' particolare. Uno che ha ordinato di ammazzare 8.000 persone in 3 giorni e alla fine della storia gli viene concessa una morte lenta, dignitosa, curata. La giustizia internazionale ha funzionato, non sempre funziona, ma questa volta sì. E poi c'è Anna Mladic, la figlia.

0: si è tolta la vita a 23 anni dopo aver scoperto che cosa faceva suo padre quando usciva di casa con la divisa. 23 anni, l'età in cui uno ancora si chiede che lavoro farà da grande, e lei ha scoperto che lavoro già faceva suo padre. C'è una cosa che i libri di storia non dicono mai in maniera forte, che il male, prima di diventare un numero, 8.000, 12.000, 100.000, a volte passa dentro una casa, si siede a tavola, dà la buonanotte a una figlia. E la figlia, che di quella casa è carne e sangue, non ce la fa a portarselo dentro questo male. Il padre invece sì, il padre ci ha campato altri 30 anni.
1: Gabriele, la seconda storia che ci racconterai è quella di Aida Butorovic. La

Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito.

0: particolare Salvini vuole che si faccia saltare ogni vincolo di bilancio per poter indebitarsi fino in fondo, noi peraltro, per la loro campagna elettorale. Allora, dice il Corriere, Conti, restano i vincoli europei. L'Istat conferma il disavanzo al 3,1%. Giorgetti è rammarico. L'anno scorso fu uguale e si disse: beh, allora il prossimo anno sarà una passeggiata. In realtà, ora lo scostamento di bilancio, dice Salvini. Forza Italia ovviamente frena. E sull'ipotesi di far pagare un qualche soldo a quelli che hanno ingrassato i loro profitti in modo invercondo, tra le altre le banche, l'ABI, che è la Confindustria dei banchieri, le banche hanno già dato questo. E poi naturalmente la colpa, quando non si raggiunge un risultato, è di chi fa i conti. Nonostante che abbiano preso in mano l'Istat con uomini fidati, la Premier e la Meloni, sospetti sull'establishment, lavora contro l'Italia per colpire noi. Questo è quanto è il complotto. Allora, Meloni ora si avvicina il voto, attacca l'Istat, Palazzo Chigi e MEF, il Tesoro, litigano sul negoziato in Unione Europea. Lei dice da Vespa, dice la Meloni sulla legge elettorale, voto di fiducia si va tutti a casa, minacciando appunto i propri franchi tiratori. Allora questo è il tema che vede, cerca sempre il domani, i conti pubblici sono un flop, così Meloni attacca Mattarella. E prendiamo allora il tema della scuola, che è l'altro tema, l'altro coniglio tirato fuori dal cappello della signora, per questa troppi stranieri in classe. Allora, su questo dice Alessandro Robecchi, strampalate, Giorgia Vannacci farà meglio, fila al cinema solo per italiani, perché dice che sulla scuola e togliere i burka dalle classi, vietare il burka nelle scuole italiane è come vietare la carne del crotalo smeraldino nelle mense scolastiche. Bella frase, insomma, di impatto. Peccato che il burka in Italia non esiste, non c'è. L'unica che ho visto indossare una burka nella mia, ahimè, lunga vita è una specie di squinternata sovranista che se l'ha messa per girare a Milano con tanto di cameraman a seguito per denunciare l'islamizzazione della nostra società, mentre la nostra società, che andava per i fatti suoi, la prendeva per il culo pensando che fosse una povera scema. Vedremo, dice più avanti Robecchi nel suo Piovono Pietre sul Fatto Quotidiano, forse già domani vedremo quale forma prenderà la nuova sparata del Presidente del Consiglio. Ma intanto mi preparerei a nuove strampalate uscite studiate per rincorrere gli arditi e generale fanfarone, cioè il Vannacci. Per esempio, è scandaloso che i nostri connazionali italiani debbano calcarsi sui mezzi pubblici così con tanti stranieri, e mi aspetto da un momento all'altro qualche sindaco, qualche assessore teorizzare una diversa modalità di trasporto pubblico, carrozze per italiani e carrozze per stranieri, cosa che dovrebbe avvenire anche per i servizi pubblici e dei bar. Non esiste che al bancone a sentirsi in un angolo siano gli avventori italiani, mentre perché sono diventati la minoranza. Allargherei i caselli autostradali, biglietti e tessere di qua, telepass di là, stranieri in un'altra fila. Ma i campi di applicazione da parte anche di Piazza Giorgia sono infiniti, e non ho dubbi che i più fervidi di cervello della destra si divertiranno parecchio. Questo è sempre l'ironia di Robecchi, che in qualche modo mette in luce diversi passaggi di questa gara alla leggina clientelare o alla leggina della super pancia. Chiara Sgreccia dice: altro che ghetto, qui nessuno è straniero e siamo sul domani. Nella scuola di periferia la paura non esiste. Alla primaria Torpignattari il 60% degli alunni non ha la cittadinanza italiana, ma la maggioranza è nata a Roma. Viaggiano nel quadrante nei quartieri più non multietnico della capitale, dove in realtà smentisce l'allarmismo di governo. E quindi si passa al ministro Valditara, perché Vera Gheno nell'articolo sottostante si parla Valditara la fuga dei bianchi, la lingua razzista della destra. Le parole di Valditara suonano bene alle orecchie, dice tra l'altro, di coloro che si sentono in pericolo e che pensano che il problema dell'Italia sia la situazione etnica, tipo Brigida, ministro dell'agricoltura, o il white flight, la fuga dei bianchi, questo è Valditara ora. Entrambi di rivali, il vero, teorie sconfessate da un rigoroso apparato scientifico, anche solo dal fatto che non esiste una razza bianca, dice Vera Gheno, da contrapporre alle altre, ma un continuum umano nel quale ogni distinzione è insensata. stata. Allo stesso modo la fuga dei bianchi, ossia che gli studenti italiani spesso lasciano le classi in cui ci sarebbero troppi stranieri, è un fatto collaterale, spesso conseguente alla ghettizzazione di interi quartieri, che a sua volta non dipende di per sé dalla crescenza presenza di persone razzializzate, quanto dall'esodo dei fornitori di servizi delle zone con alto tasso di migranti perché diventate meno profittevoli. Quindi si inverte l'onere della prova.
1: E allora in questa sfida, come la chiama il Carlino oggi nel titolo di apertura, la sfida di Meloni al Colle, tetto agli stranieri in classe, il Carlino va a intervistare il sindaco Demme di Prato, dove gli alunni non italiani superano la media nazionale dell'11,6%, proposta inapplicabile e inutile. Quindi diciamo che non c'è molto margine di trattativa, con Valditara appunto che annuncia questi 14 milioni per potenziare l'insegnamento della lingua, con l'obbligo appunto per i genitori anche di alunni stranieri che presentano gravi problemi di inserimento scolastico di imparare appunto l'italiano. E allora Meloni sfida Mattarella, anche il titolo di apertura della Repubblica. La Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo appunto il Presidente della Repubblica. Da ministro degli istruzione lo voleva anche lui, e quindi va a pescare gli scheletri nell'armadio di Mattarella. Redigeva circolari su questo, che insomma non è che siano materiale segretato, le circolari di Mattarella quando era ministro dell'istruzione. Il caso, dice Repubblica, risale al 1990, Premier con l'elmetto in modalità elettorale, la sfida finale è al Colle. Questo appunto Repubblica, che poi va a intervistare un professore della provincia di Piacenza, originario del Senegal, che insegna alle scuole medie matematica e scienze. Si chiama Abdou Diouf, ha l'accento toscano e la pelle nera. Io dal Senegal alla cattedra, dopo laurea e master, insegno anche agli italiani. E la pedagogista Anna Granata commenta: vogliono distruggere la scuola inclusiva. Ma come diceva Alfredo, appunto oggi i temi sono due: il giornale di Unifica, scuola e conti. Questi sono la sfida di Meloni, appunto, perché anche sul debito pubblico Meloni punta il dito contro Conte, contro il governo Conte, la voragine creata da Superbonus, che devo dire un capro espiatorio già da un po' di tempo, tanto che il Manifesto sceglie questo come titolo per il proprio titolo di apertura. Il titolo è Sforo Italico, ricordando il noto impianto sportivo romano. Risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato, il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1%, l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea, l'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici, cala la produttività, salgono le tasse, non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. Devo dire che è davvero un quadro sconfortante, con appunto Meloni che spara zero su tutti dopo questo deficit confermato dall'Istat, che nega il rientro anticipato dalla procedura di infrazione.
0: Allora sulla scuola il Corriere, seconda pagina, ci racconta che alle Meloni e il tetto agli stranieri anche Mattarella lo propose, e quindi non si parla se è giusto o non giusto, dice: l'hai fatto anche tu, questo è il massimo. Tutto il coro, quelli che dicono no, Mattarella non si tocca, anche questo è un film già visto. In realtà Mattarella, naturalmente da ex democristiano, qualche passato ce l'ha, e nel 90 allora il ministro invitava a non superare 5 alunni in un gruppo linguistico per classe. Naturalmente non è che la cosa sia sbagliata in sé, è che bisogna potenziare le strutture scolastiche, non tagliare gli studenti, questo è il concetto. Comunque non è indifferente questa cosa. Detto questo, guardiamo anche il centro-sinistra, che ce la mette tutto per perdere le elezioni. È il caso di pensarlo, perché di fronte a qualche mese dalle elezioni viene fuori la storia del grande federatore. Così. E allora, da Salis a Manfredi, ora De Caro, il toto federatore nel campo largo. Ci avete voi come si frega le mani la Meloni trovarsi contro la Salis, Manfredi, Gualtieri e De Caro, che se no li conoscono come personaggi quelli delle loro città. Questo è il massimo a volere. Comunque il governatore ha prestato a Conte l'ultima voce per evitare le primarie. I nomi in gioco, questo è quanto. E questo ci porta. Comunque, naturalmente, come ci insegnano anche le notizie che arrivano da Berlino, la destra si batte con una radicale politica sociale. Allora parliamo di riders, parliamo di lavoro. Il GIP del Tribunale di Milano ha bloccato l'assunzione dei riders di Glovo, come invece richiesto dalla Procura. Per l'economista Marca Fana questa decisione è un notevole passo indietro per la conquista dei diritti. E allora ascoltiamo le sue parole in questo Indietro a Tutto italiano.
2: La decisione del GIP di sostanzialmente rimandare la subordinazione e quindi l'eventuale contrattazione dei rider passa da un livello aggregato, cioè i 40.000, i rider sono lavoratori subordinati, che è quello che richiede sostanzialmente la procura, se ne deve occupare il Tribunale del Lavoro, questo non lo può fare la procura e il Tribunale del Lavoro deve farlo a livello individuale. Quali sono le argomentazioni che avanza il GIP? Sostanzialmente no alla politica giudiziaria da parte della procura, un'indicazione abbastanza chiara sull'intero comparto, ma dice sono le vertenze individuali che portano alla subordinazione. Perché? Perché sostanzialmente esistono anche rider che magari hanno la doppia committenza, quindi non è vero che siano subordinati e comunque non rimane uno scambio o una contrattazione individuale. E questo è effettivamente un grande passo indietro perché le sentenze, diciamo in qualche modo il decreto con cui poi Glovo e Deliveroo entra in un'amministrazione giudiziaria, stabilisce e mette, diciamo, prove, con tutte le prove possibili e immaginabili, la subordinazione è soprattutto il non rispetto dell'articolo 36 della Costituzione per quanto riguarda le paghe, i lavoratori hanno condizioni di bisogno e subordinazione rispetto alle piattaforme che ne organizzano e controllano minuziosamente in qualche modo il lavoro svolto. È un passo indietro notevole. Perché? Perché si dà in qualche modo, si toglie, non so come dirlo diversamente, l'autonomia, diciamo, politica di quello che era stato il decreto, diciamo, della procura.
3: A proposito della doppia committenza, forse alcuni riders ce l'hanno proprio perché non sono assunti e quindi non è sufficiente il lavoro che fanno.
2: Ma ovviamente, nel senso, noi sappiamo, ma lo sappiamo anche da prima, se vogliamo, dei decreti, che i rider vengono pagati a cottimo con una media di retribuzione a consegna, quindi a cottimo sotto i 3 euro. Questo significa, e l'abbiamo visto anche nelle carte, ma l'abbiamo visto in questi anni anche di vertenze, di scioperi, di indagini su questo comparto, che i riders guadagnano meno di anche 700-800 euro al mese, nonostante orari di lavoro e ritmi di lavoro abbastanza estenuanti, al di là delle condizioni, diciamo, indegne a cui sono sottoposti quotidianamente.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
0: E da questi rider considerati imprenditori veniamo ai nuovi gladiatori. Ahimè, cade dal Colosseo morto un operaio di 22 anni. La notizia arriva questa mattina in redazione. Cade dal Colosseo un operaio è morto la notte a Roma, precipitando ad un'altezza di 18 metri proprio dal Colosseo. Questo operaio specializzato, ricordo ancora una volta 22enne, stava lavorando in quota all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. I soccorritori, come troppo spesso succede, hanno tentato invano di rianimarlo. Chiuso il settore del Colosseo in cui è rivenuto l'incidente, ma solo il settore per i guai fermare il turismo, e sgomento e cordoglio del ministro di scultura Giuli. Questo perché se avessimo, si moriva da un altro palazzo qualsiasi, Giuli se ne fregava. Dal fatto che il rapporto INAIL muoiono sul lavoro 3 persone al giorno. Nel 2025 i casi mortali sul lavoro denunciati sono stati 1.198, dice il Fatto il Domani, mentre quelli di infortunio 600.000. Sono questi dati rilevati nell'ultima relazione annuale dell'INAIL, l'Istituto Nazionale per la Sicurezza contro gli Infortuni sul Lavoro. Questo è quanto. Abbiamo aperto la pagina più triste, dalla porta più triste, la pagina dei diritti, e continuiamo sempre sul tenore lacrime. A Ivrea detenuto si toglie la vita in cella. È un altro di quegli elementi, le cancrene dello Stato che invece del recupero gioca all'esclusione. Un detenuto italiano, stavolta 42 anni, si è tolto la vita nel carcere di Ivrea in Piemonte. Non è più sufficiente indignarsi, serve una risposta immediata, dichiara il garante regionale delle persone detenute, Monica Formaiano, sempre dal Domani. Passando invece al Fatto Quotidiano, parliamo di casa. Allora, sempre guardando cosa dovrebbe essere la forza del centro-sinistra. Napoli, 700 euro per una cabina. A Bologna la stanza in 9 metri quadri. Viaggio da nord a sud sugli studentati. Fondi pubblici e rette alte. Dunque un capolavoro della Bernini, il ministro. Dalle camere montate con la tecnologia dei cantieri navali e i tuguri a prezzo di mercato, eppure lontani dalle università. E guardo Bologna, dove da cui parliamo. Il lusso e lo spazio, 9,5 metri più bagno. Tanto misurano del 21 singole dello studentato appena ristorato in via Marziale, quartier Navile, letto da 90 centimetri, scrivania, armadio, comodino. A quanto costa? 595 euro al mese.
1: Sì, a proposito di lavoro, segnaliamo anche le pagine economiche del Carlino. Guardiamo in casa Stellantis, ex Fiat, torna la cassa integrazione a Mirafiori. Dal 19 al 30 ottobre sulla linea della 500 elettrica e ibrida, interessati più di 1000 lavoratori. I sindacati sono preoccupati, è un passaggio di estrema gravità. L'azienda replica: la situazione è complessa, ma che insomma, che questo è un po' il segreto di Pulcinella. Nel frattempo c'è il prode ministro Urso, che invece venerdì vedrà i vertici della Volkswagen per capire insomma che intenzioni hanno sul futuro della Ducati, e ovviamente guardiamo qui in casa a Borgo Panigale. Ma quello che accade a livello economico, anche dei riverberi paradossali. Leggo dalle pagine della cronaca di Repubblica: comunione con la Cresima, rivolta contro la Curia. Vediamo perché, per quale motivo, come dire, teologico. Così dimezzate gli eventi. A Palermo ristoranti, fiorai, fotografi e negozi di abbigliamento dicono no alle cerimonie unificate, perché appunto sono entrate in meno. Diventa un caso a Palermo l'arcidiocesi, che ha cancellato i doppi eventi, suscitando appunto l'ira di tanti negozianti e di settori che tuonano appunto dall'isola. Hanno già avuto un danno di 30 milioni. Chiediamo che sia considerata almeno la possibilità di un percorso più breve che consenta ai bambini di almeno 10 anni di fare subito la comunione. Quindi si tratta appunto, viene chiesto al Vaticano di prendere provvedimenti al più presto.
0: E allora abbiamo questo: gonna lunga, gonna corta. Dopo le famose frasi italiane all'ONU, che ci hanno subito fatto vedere l'Italia al meglio in giro per il mondo, e allora è meglio la donna sposarsi una donna magari meno bella ma carina, dice Tajani, perché è più fedele, quando la chiami i fischi c'è sempre, non ti tradisce mai, mentre quella bella con la gonna corta, iaiai, vai attento. Allora, ed era una metafora della politica, meglio Forza Italia con la gonna lunga che la Meloni con la gonna corta. Comunque, la polemica vede una delegazione di senatrici del PD, Italia Viva, VS, 5 Stelle, Autonomia, per ingonna corta, per protestare contro le parole di Roberto Vannacci e Antonio Tajani. Perché, come l'ha completata Vannacci questa perla di Tajani? E leggo dal Corriere con Adriana Logroscino: gonna lunga o gonna corta? Meglio senza. Ecco che il generale fa la parte del gran macio, tomber de femme. Che tristezza. La reazione è giustamente troglodita, ma lui parla al suo popolo di trogloditi, quindi ci sta. E allora invece commenta dal Corriere, che sto leggendo, Monica Guerzoni: basta giocare sui corpi delle donne, belle o brutte, fedeli o infedeli, bambole o gonfiabili o bambole di basta, con i pantaloni e con le gonne, in lungo o col tubino. E poiché al peggio politico non c'è mai fine, ecco arrivati alle donne senza gonne. È l'ultima frontiera del cosiddetto patriarcato mediterraneo, il modello culturale messo nero su bianco dell'ex generale, che vorrebbe riportarci tutte all'alba del secolo scorso. I maschi forti che sanno proteggere le donne, l'aborto che non è un diritto, la famiglia composta solo e sempre da un uomo e da una donna, e via retrocedendo fino all'abolizione del femminicidio. Onorevole Roberto Vannacci, dite il nome delle centinaia di donne uccise negli ultimissimi anni. Ci sono storie di vite spezzate, figli orfani, e c'è la storia di un paese, il nostro, che non riesce a uscire da una tragica emergenza di stupri, abusi ed omicidi.
1: Sì, allora anche dalla Repubblica senatrici minigonnanni anti-Tajani, ma Vannacci, come dire, rilancia sul tavolo: meglio senza. E appunto molte parlamentari come dire, paventano. Il prossimo passo sarà il ritorno del delitto d'onore. Ogni giorno un passo più in là, dice la scrittrice Elena Stancanelli, la volgarità che demolisce i confini di una società civile. La retorica neofascista non risparmia nessuno, intossicando il linguaggio comune. E appunto su questo tema, naturalmente, rilancia, o meglio, comunque amplifica ancora quello che accade appunto nel campo di Vannacci, perché leggo dalla Repubblica: dal libro alla propaganda, il filo nero che unisce Forza Nuova e Vannacci. I rapporti tra l'ex generale Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova, che provò a metterlo in lista nel 2023 e lo sostenne nelle vendite del Mondo Contrario. E ovviamente Vannacci, con la Repubblica, riporta anche alla situazione della Lega la rinuncia dei ribelli che non schierano un candidato, ribelli a Salvini, e i governatori non presenteranno un nome alternativo a Salvini. Il congresso è un bluff perché è blindato, così avrà il 90% dei consensi, e quindi vedremo appunto come che cosa uscirà da Pontida e dal congresso, appunto, mentre vengono, appunto, c'è una fibrillazione continua nella Lega, che però continua a perdere consensi.
0: E allora facciamo un ponte tra i diritti e l'ambiente con le scuole roventi. Il Comune di Bologna ha annunciato un piano per risolvere il problema delle scuole roventi a causa della crisi climatica. La soluzione completa avrà solo nel 2028, ma entro la prossima estate dovrebbero esserci climatizzatori per tutti i nidi e il 70% delle materne. SGB, il sindacato, continua a incalzare l'amministrazione, come spiega delegata di SGB, Deborah Nobile, che noi adesso andiamo ad ascoltare in qualche battuta.
2: I servizi 06 sono in profonda crisi per tante motivazioni. Le strutture non sono adeguate al cambiamento climatico, per cui ci ritroviamo come SGB da almeno 10 anni a chiedere che il comune si occupi di climatizzare tutti gli ambienti di nidi e scuole dell'infanzia, e in questi 10 anni abbiamo ottenuto poco e niente, nonostante abbiamo fatto tante rimostranze, siamo andati in consiglio comunale e abbiamo chiesto i fondi necessari per climatizzare tutti gli ambienti, ma le risposte sono state inadeguate. Anche oggi, nonostante l'assessore dica ai giornali, perché qua parliamo sempre tramite e solo sui giornali, abbia detto che hanno stanziato dei fondi, non sono comunque sufficienti, e mettere a bilancio soldi nel 2028, quando l'assessore non sarà più in carica, ci pare una cosa a cui noi non crediamo. Non siamo disposti a mollare e vogliamo assolutamente delle risposte concrete, con dei fondi stanziati, quali, quando, una cronologia degli istituti e dei servizi che verranno messi a posto, ma i problemi sono tutti altri nei servizi 06.
3: Durante l'estate voi avete anche testimoniato, attraverso delle foto ai termometri, le temperature che c'erano negli istituti, appunto nelle scuole, nei nidi, nelle materne del nostro comune. Avete, se non sbaglio, anche diffidato l'amministrazione. C'è mai stato un dialogo?
2: Noi abbiamo portato tantissime testimonianze su i gradi e quello che le strutture stavano subendo i bambini e i lavoratori. I riscontri, poco e niente, nel senso che l'amministrazione continua a dire che la situazione non è così grave, e negli anni precedenti addirittura non riconosceva il cambiamento climatico, che è evidente. E il problema non era il cambiamento climatico, le alte temperature, ma non volevano climatizzare le scuole per non mettere i bambini nelle ghiacciaie.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
0: E allora parliamo di cambiamenti climatici. Il Corriere, con Paolo Virtuani, parla dei 50 anni di cambiamento climatico, per l'appunto, e Milano è come i tropici. Il boom delle notti bollenti, ghiacciai ridotti del 43%. Lo studio arriva dal meteo.it per il Corriere, su 108 città. Dati sorprendenti, ma naturalmente in maniera più negativa. Allora passiamo proprio alla pagina fronte, che è il Corriere milanese. Farà caldo anche in autunno. Dunque, allarme ai ricercatori, nuovo clima di Milano, un trend in costante ascesa e sarà sempre peggio. E allora veniamo a Bologna per fare un tour delle città. Il clima degli ultimi 50 anni a Bologna, 3 settimane di caldo africano in più. Tutto questo vede appunto il tema. Ma per quanto siamo a Bologna, rimaniamoci un attimo, perché c'è, arriva il tram, l'hanno fatto vedere, dicono che poco a poco smonteranno i cantieri. Allora la notizia è: si potrà salire sul tram con la bicicletta. In realtà il comune dice che si stanno lavorando, ci saranno delle regole da rispettare, ma non è un treno questo, è, perciò vedremo cosa succede. Ma andiamo sempre in termini di grandi cambiamenti climatici, guerre anche, energia stangata per luce e gas. Descalzi e Gozzi, quindi siamo in casa dei petrolieri, sospendere l'ETS. L'ETS, voglio ricordarlo, è il meccanismo che fa finire nei prezzi di energia elettrica all'ingrosso il costo della tassa dell'Unione Europea sulla anidride carbonica, la CO2. Quindi vogliono saccheggiare l'ambiente per tenere bassi i costi e tenere alti i loro profitti. Attesa per una tariffa delle bollette si rincalcola, un vero e proprio rimboom nonostante rincari arriverà a novembre la stangata. Nell'arco di 6 mesi i prezzi del gas sono salite del 13,5% e dell'elettricità del 10,1%. Naturalmente col caldo aumentano anche i consumi di energia elettrica con i condizionatori, per esempio. Questo è la... Il D-Day potrebbe arrivare la settimana prossima con gli aggiornamenti delle tariffe che l'Arena annuncerà per luce del quarto trimestre per i gas di agosto. Le nuove tariffe valgono per i vulnerabili nel regime tutelato, ma non danno comunque tendenza in atto. Questo è quanto. Sempre sull'ambiente poi parlano di un'altra cosa: la caccia. 3 italiani su 4 chiedono stop o regole più severe. Questo decreto del centrodestra, dovuto da Salvini in particolare, sullo sparatutto. Il sondaggio Ipsos sulla Fondazione Cappellino, la brambilla: sparare per divertirsi non è tollerabile.
1: Sì, è naturalmente l'ambiente è una questione globale e quindi in qualche modo è affiorata anche da questo vertice dell'ONU, dove appunto si è parlato di tante cose, compreso appunto la crisi ovviamente anche energetica. Con questo incontro a sorpresa tra Stati Uniti e Teheran, leggo dalla Repubblica, spiraglio per sbloccare Hormuz, mentre i paesi del Golfo fanno pressing su Trump. Devi risolvere questa crisi, dall'Arabia al Qatar, appunto la richiesta di chiudere presto la guerra. E un vertice, quello delle Nazioni Unite, che si è concluso con l'ultimo discorso del segretario uscente Gutierrez, Antonio Gutierrez, che devo dire, insomma, non l'ha certo mandato a dire davanti ai rappresentanti di 193 paesi prima di lasciare il suo incarico il prossimo 31 dicembre. Il segretario ha accusato Israele, criticando i falsi cessati il fuoco e lanciando gli allarmi sul clima, eccolo qua, insomma, grande dimenticato, e sui robot assassini. L'ultimo discorso, pulizia etnica in Cisgiordania, ha detto Gutierrez, dedicando un passaggio molto duro verso Israele. E poi appunto segnalando anche quello che sta succedendo a livello ambientale, che non può essere messo sempre sotto il tappeto. Questo appunto l'intervento, così come a cui fa da contraltare, insomma, invece quello che il Carlino definisce nel mondo di Trump, perché anche Trump è intervenuto senza freni a tutto campo, dall'ONU dall'Iran, l'accordo l'agnento, all'Ucraina, Putin fermi la guerra, a Cuba uno stato fallito, all'intelligenza artificiale basta allarmi, insomma davvero un discorso che ha finito per tracimare un po' ovunque.
0: Tra le altre cose, detto da Guterres che tu citavi, discorso d'addio del segretario generale dell'ONU, ha lodato chi? Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi. Loro dice il Corriere, scelta che fu destinata a far discutere dopo le sanzioni USA contro la giurista italiana e le polemiche per le sue posizioni su Israele e Gaza. Quindi fa capire questa crociata contro l'Albanese da che cosa è mossa. Ma io rimango un attimo ancora sull'ambiente e parlare comunque di gas. Parliamo della Snam, e dei regassificatori, dopo quella scelta improvvida di chiudere il gas con la Russia e prendere GKL, GNL dagli americani con tanto regassificatori. Siamo al largo di Ravenna e la SNAM è un po' una sorta di terrore degli alberi, perché innanzitutto fuori da Ravenna, in Abruzzo, e leggo dai titoli dall'Indipendente, abbattuti almeno 90 ulivi secolari per il gasdotto SNAM, mentre a Ravenna, in Romagna, il polmone verde promesso è già secco, mentre si abbattono i pini adulti. Di cosa si parla? È un polmone verde promesso mentre che doveva essere una grande foresta. Un polmone verde piantato da SNAM per compensare le tonnellate di idrocarburi che verrebbero spassate dal porto col nuovo rigassificatore, approvato a tempo di record in funzione del maggio 2025. È diventata una distesa di piantine secche. Sulla carta il progetto era imponente: 80 ettari di terreni agricoli a Punta Marina di Ravenna, trasformati in area naturale, con 70.000 piante da mettere in dimora, di cui 11.000 pini. Un investimento da quasi 9 milioni di euro dentro un pacchetto di compensazione e mitigazione da circa 20 milioni. Questo era il progetto, in realtà sono piantine secche, ma noi che ce frega?

0: Beh, non avrà vinto il premio Tenco per i testi, ma insomma andiamo avanti dopo questo angolo del trash. Parlavi dell'ONU. Senza accordo niente roll Iran, dice Trump, ma Putin Trump dice basta guerra. Teheran va isolata, non so, dipende come mi sveglio, o faccio la pace o l'anniento, dipende come mi gira. Ma si parlava, mentre diceva Cuba colpevole, la distruggeremo, i funzionari della Havana, dopo le accuse e le minacce da Trump, hanno lasciato l'aula, giustamente. Ma c'è anche molto Medio Oriente. Allora, da una parte Netanyahu dice a Mandani, il premier israeliano dice al sindaco di New York, vergognati Mandami per il sostegno al mostro terroristico di Hamas, perché ha massacrato il nostro popolo. Vergognati per incitamento a rivolte contro gli ebrei di New York. Vengo all'ONU per svelare la verità su di te. Questo è Netanyahu che ce l'ha con Mandami. Ma Trump, visto che nessuno crede più alle sue fanfaronate, non fa più entrare neanche la CNN nella Casa Bianca per le sue conferenze stampa delirio. Allora cosa fa? Si fa la sua Trump TV. Dopo si è fatto il suo social TV, social Trump, cioè la Trump TV, che è tipico dei regimi fascisti, autoritari, avere la propria TV, il proprio social. E dopo i boicottaggi della Casa Bianca lancia la Trump TV. Bando alla CNN, trasmetteremo i nostri successi. Che è bello questo. E immaginate voi uno speaker della Trump TV che dice no, questa volta non è andata molto bene, per me si ritrova a Guantanamo in un attimo.
1: Sì, anche dal giornale leggiamo Donald lancia la sua TV, la sorpresa per la presenza del network all'ONU, perché poi c'è la CNN, c'era, come c'era, perché l'ha invitato Melania, quindi è rientrata dalla finestra. La First Lady ha ignorato la scelta del marito. E poi invece c'è anche la Groenlandia, c'è l'intesa sulla Groenlandia, ma almeno sul testo, però le visioni tra Trump e la premier danese Frederiksen sembrano un po' diverse. D'altronde, come leggiamo insomma un po' da tutti i giornali, appunto c'è questo Trump che parla, che rivendica con orgoglio: eravamo un paese morto, ora siamo nell'età dell'oro, che è francamente una narrazione, come dire, un po' discutibile, ma
0: no, lui è nell'età dell'oro.
1: Lui è nell'età dell'oro sicuro, anzi, mai come negli ultimi tempi.
0: Neanche Remida.
1: Esatto, però Trump si è, ha guardato appunto in questa sua, come dire, cosmogonia, in questa sua descrizione appunto del mondo a sua immagine e somiglianza. Abbiamo una pagina del manifesto che già nell'occhiello è molto significativa, Super Freak, perché si parla di intelligenza artificiale e dobbiamo cambiare termine, perché Trump annuncia basta, d'ora in poi si chiama super intelligenza, l'ha deciso lui. Ma vediamo di cosa si tratta. Una task force per guidare appunto l'intelligenza artificiale. Alla sua guida Trump immagina un leader, si facciano avanti solo persone con un quoziente di intelligenza elevatissimo. Compito di questa AI Force o SI Force sarebbe aiutare la crescita dell'intelligenza artificiale, e quello appunto che comunque era stato richiesto da molti dei grandi potenti insomma delle tecnologie. La squadra appunto adesso dovrà essere composta. Nel frattempo la mossa di Trump offre appunto due vantaggi. Il primo è che la militarizzazione dell'intelligenza artificiale permetterebbe di blindare il mercato, rendendo più difficile l'ingresso di nuovi protagonisti. Il secondo è che la decisione su quanto accelerare non sarebbe più soltanto delle aziende, ma dovrebbe essere condivisa con il governo statunitense.
0: Andiamo in Francia, un po' come in Italia, si fa di tutto di più per evitare che alle elezioni si presenti una sinistra con un programma di sinistra, cioè la France Insoumise in Francia. E lì invece Stefano Montefiore, il voto è tra 8 mesi per l'Eliseo, cioè quindi per la presidenza francese, arriva fuori Pigas. Chi è Pigas? È il banchiere Roc, È bella questa cosa, no? È banchiere ma ascolti le Zeppelin. Che prova a unire la sinistra francese e sfidare Le Pen. L'anti-Macron potrei candidarmi. E poi dice, queste votazioni non sono democratiche perché i candidati sono scelti da sole. Lui potrebbe candidarsi, perché sceglie da sé. È sulle tasse ai ricchi, bontà sua. Ho un patrimonio superiore a 100 milioni, sono ricco e voglio pagare più tasse. Puoi sempre farlo, eh? Puoi sempre fare delle grandi donazioni, nessuno ti impedisce di farlo. Invece, parlando di neonazisti, allora abbiamo il piano segreto dell'AfD, cioè i nazisti tedeschi, che hanno dei boom elettorali davvero impressionanti e sconvolgenti. Allora, le manovre dell'ultradestra per il trionfo in Sassonia-Anhalt, raccontate dal Domani. Un documento degli identitari, chiamali così, li chiamerei hitleriani. Nel mirino è pure chi ha ottenuto la cittadinanza, cioè la immigration riguarda tutti. Rimigreremo anche i tedeschi non assimilati. Quindi questo è quanto. Prima, seconda, terza, quarta, quinta generazione. A Berlino allarme sulle possibili condivisioni di segreti militari con gli estremisti. Infatti, dal Domani passa il Corriere, Berlino vuole impedire all'FD di vedere i piani militari segreti perché hanno paura che li passi a Putin.
1: Sì, dalla Germania abbiamo La Repubblica che va a intervistare l'ex presidente del Parlamento europeo che si candidò anche per, come cancelliere con l'SPD, Martin Schulz, che dice l'AfD è un partito di massa, Merz rimarrà cancelliere perché nessuno ha voluto il suo posto. Domenica notte ha chiesto ai vertici chi voleva sostituirlo, tutti hanno taciuto. E quindi su questo declino della CDU, che però, dice Schulz, non finirà come la DC italiana, vedremo, ma il manifesto invece guarda a Berlino, la vittoria a Berlino della Linke, dell'aggruppamento di sinistra, con la candidata Elif Eralp scatena il panico, ma scatena il panico anche sul, diciamo, nel fronte interno, perché Verdi e Socialdemocratici mettono paletti sul futuro governo della città. Perché? Perché la Eralp sarebbe troppo pro-Palestina. Ma c'è un commento di Francesco Strazzari, docente alla Normale di Pisa di Relazioni Internazionali, che è molto interessante perché ci ricorda, appunto, prende questi due voti dal ventre della Germania. In Sassonia-Anhalt, scrive Strazzari, l'affluenza è cresciuta di quasi 18 punti, ha portato alle urne elettori dell'AfD. A Berlino è cresciuta di 10 punti e ha premiato la Linke. In entrambi i casi il voto in più è andato a chi prometteva una rottura e a pagare sono stati i partiti di governo. Il voto di rottura, quindi, conclude Strazzari nel suo ragionamento, non è disattivato. Dove la sinistra lo attraversa, lo prende. Dove lascia lo spazio vuoto, lo prende l'estrema destra.
0: E allora, forse anche facile pedalare un po' la canzone precedente, ricordiamo che 100 anni fa, il 23 settembre del 1926, nasceva un grandissimo della musica jazz, ma non solo, un grandissimo della musica e basta. Parla di John Coltrane, quest'uomo che ha lavorato con Miles Davis sull'uso del modale nel jazz fino a approfondirlo e farne un tappeto magico nel suo quartetto o quintetto quando si aggiungeva Eric Dolphin negli anni 60. Noi prendiamo per ricordare questo grandissimo musicista Naima, siamo nel 61, c'è Coltrane, c'è anche il grande Eric Dolphy, Elvin Jones, Jim Garrison, e buon ascolto.

0: Correva l'anno 1961, siamo al Village Vanguard New York, appunto, il grande quintetto nell'era magica di John Coltrane, che ancora una volta dobbiamo ricordare per la sua grandezza. Ma guardiamo allora l'Ucraina, e qui delle antinoti. Allora, se Marco Travaglio ricorda la dichiarazione di Goffredo Buccini sul Corriere, che denuncia il doppio standard dell'Occidente, che non sarebbe quello di perdonare tutto ad Israele e di fare sanzioni su sanzioni alla Russia, no, sarebbe di essere il Free Palestine. Questo è il doppio standard, se troppo il filo palestinese. Oggi Angelo Panebianco dal Corriere rincara la dose: noi Kiev e Mosca, l'Europa e gli umori illiberali. E leggiamo questo passaggio che è un attentato alla democrazia, perché leggiamo con Panebianco: l'indifferenza o ostilità per la resistenza ucraina ci mostra quanto sia precaria la democrazia in senso occidentale in Italia, e non solo in Italia. Ci dice anche che forse la vera ragione che spiega la lunga durata della democrazia italiana, per quanto imperfetta e acciaccata, sia sempre stato e non vada cercata negli orientamenti prevalenti nella popolazione, ma nel fatto che dalla seconda guerra mondiale in poi l'Italia ha fatto parte di un sistema di alleanze, quello occidentale, della collegata fitta di reti di indipendenza che la coinvolgeva. Quindi dobbiamo ringraziare la NATO, se siamo una democrazia, con le bombe, le stragi, i tentati golpe più o meno riusciti. Questo è il quadro. Ma sull'Ucraina invece segnalo ancora morti, feriti, bombardamenti da una parte e dall'altra. Mentre Zelensky dice la Russia sta per fare una grande offensiva, però Christian Raimo dal Domani dice la grande armata dei disertori. Quello sarebbe l'esercito forse più grande dopo quello dei morti. Quando fuggire significa vivere. I russi e gli ucraini scappano dalla guerra. In 4 anni almeno 290.000 soldati di Kiev hanno abbandonato i loro reparti. I renitenti potrebbero essere oltre 2 milioni. I numeri russi sono più incerti, ma anche qui si sospetta un fenomeno di massa. E poi ci sono anche gli abusi dei reclutatori, quelli che prendono la strada e raccattano per strada la gente. Colonie penali si stanno riempendo perché molti ucraini chiedono di essere processati pur di non tornare al fronte.
1: Quando gli analisti di politica internazionale dicono che, insomma, è complicato oggi scrivere dei libri

0: campagna elettorale americana. Il carburante costa voti e quindi gli Stati Uniti premono su Zelensky, e questo spiegherebbe appunto questa ennesima giravolta di Trump. Secondo appunto Zelensky, Trump ci aiuterà a porre fine alla guerra, penso che si debba fare il prima possibile, prima dell'arrivo dell'inverno. Il motivo è evidente: i bombardamenti russi stavolta hanno iniziato a distruggere gli snodi dell'infrastruttura energetica nemica molto prima dell'autunno, con attacchi più devastanti. Di questo passo l'inverno per i civili ucraini sarà senz'altro peggiore dei precedenti. Un problema anche economico: per la prima volta dall'inizio del conflitto a fine agosto il Ministero del Tesoro ucraino ha palesato l'estrema necessità di fondi. Senza i prestiti europei lo Stato ucraino crollerebbe. Allora non solo Europa, mi verrebbe da dire guardando il titolo della Repubblica. Zelensky spera nell'aiuto della Cina. Stop ai raid prima dell'inverno. Zelensky a New York punta a un intervento di Xi Jinping su Mosca. Quindi vediamo appunto come si lavori un po' su più tavoli. Una moratoria da parte di Mosca e di Kiev agli attacchi sulle infrastrutture dell'elettricità e del petrolio è invece l'idea che è stata proposta da Macron sempre durante l'assemblea dell'ONU.
1: E allora, ultimo tema, guerra medio orientale. Subito un aggiornamento di questa notte dai flash dell'agenzia internazionale. Un'esplosione è stata udita nella notte nelle acque vicine all'isola di Kesme, situata nello stretto di Hormuz. Siamo di nuovo tornati sul luogo dei delitti, al plurale. La notizia, diffusa dall'agenzia iraniana IRNA e Iwana, viene poi ripresa anche dai principali media internazionali, tra cui Al Jazeera. Al momento il boato risulta circoscritto allo specchio di Amare adiacente all'isola, senza danni in parti segnalati sulla terraferma. Le autorità navali e regionali mantengono massimo livello di attenzione, mentre sono in corso accertamenti per chiarire la natura dell'evento. Sull'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, cioè il Mar Rosso, l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto colpito dalle milizie filo Teheran. Questo corridotto east-west permette di aggirare Hormuz. Il mercato energetico, dice il Corriere, respira, e il Corriere respira con lui. Dall'altra parte abbiamo invece lo schiaffo di Pasdaran sono al domani. Rifiutiamo qualsiasi contatto col tycoon, cioè con Trump. Questo c'è anche all'ONU. I guardiani rispondono a Trump: finché il nemico ostile, parleranno solo le armi. A questo è quanto. Mentre andiamo al tema invece della Palestina, perché si segnala, e c'è già chi è inferocito sulla destra, ma non solo, anche in casa del PD tra i riformisti, la marcia dei 100 preti contro il genocidio a Gaza. Papa Leone sta con noi. I cartelli Free Palestine invitati: qui non si fa politica, dicono, ma non si farà anche politica. Ma Don Dario Bossi a Roma, qui, tra questi preti contro il genocidio, e dal Corriere passo al Fatto Quotidiano, portiamo davanti Leonardo i nomi di bambini uccisi a Gaza. Questo è quello che mi sembra il massimo della politica in questo senso. Ma invece sulla politica intesa parlamentare abbiamo antisemitismo: Schlein apre i deputati no al disegno di legge, quella cosa orrenda che vogliono far passare il centrodestra più i riformisti cosiddetti la Del Rio. Chiederemo di cambiare la definizione, fallito il pressing riformista per l'astensione. E quindi questi riformisti ancora una volta voteranno in difformità col partito. La riunione del gruppo della Camera è durata quasi 4 ore e mezzo. Posso immaginare che saranno volati i coltelli.
0: Sì, anche il manifesto ricorda appunto questa iniziativa, questa marcia, un grande sudario con i nomi di 300 bambini uccisi da Israele a Gaza in Libano dopo la proclamazione di un doppio cessate il fuoco mai attuato, in questa marcia che dal Vaticano è arrivata fino alla sede della Leonardo dei preti contro il genocidio. 2500 aderenti da 67 paesi, con volti anche noti come quello di Alex Zanotelli, di Nandino Capovilla, religiosi di vari ordini e congregazioni da Italia e non solo. Sempre per quanto riguarda la pagina degli esteri, il manifesto poi oggi ci ricorda che oltre 15 milioni di marocchini vanno al voto, chiamati a eleggere i membri della Camera dei Rappresentanti dopo una campagna elettorale caratterizzata dal boicottaggio dei giovani, perché solo il 4% di elettori tra i 18 e i 24 anni si è registrato per queste elezioni legislative. Tant'è che appunto il manifesto descrive un quadro, anche questo non esattamente edificante:

0: giornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, Storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
2: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

0: Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica per la zona di Bologna. Poi siamo anche in DAB, col quale potete ascoltarci in tutta la Toscana, in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Lombardia, ma potete anche ascoltarci in tutto il mondo tramite il web con l'apposita app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Mercoledì ore 10.30 è il momento in cui, all'incirca 10.30, è il momento in cui parte Città Fujiko Live Club, che vi propone un paio di ore di musica registrata dal vivo, musica rigorosamente ufficiale a parte qualche rarissima eccezione, ma di ogni epoca, ma non di ogni genere. E a questo proposito, prima di dimenticarmi, preso dall'euforia della trasmissione, vi ricordo che, anzi vi dico, vi comunico che le prossime due settimane non sarò in studio, e per cui ci sarà, non so bene ancora, dipende dalla direzione, o una replica o la musica del cosiddetto nastrone. Comunque tranquilli, ci ritroveremo il 14 ottobre, quindi fra tantissimo, e però nel frattempo rimanete sintonizzati naturalmente su Radio Città Fujiko. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e oggi è una novità corposa, nel senso che è un triplo CD che è l'ennesimo album dal vivo, l'ennesimo album triplo di una grandissima band americana, una jam band americana che si chiama Dave Matthews Band. Dave Matthews naturalmente è il leader. Dave Matthews suona la chitarra acustica ed è il cantante, direi l'unico compositore della band. Era sudafricano, diciamo così, perché è nato appunto in Sudafrica, ha passato la gioventù poi fra Stati Uniti e Gran Bretagna per motivi di lavoro del padre. È diventato cittadino americano nel 1980 e nel 1991 ha formato la band, appunto la Dave Matthews Band, in quel di Charlottesville, che è una città della Virginia. È praticamente la jam band più famosa e più prolifica, a parte questo, ma è quella praticamente che vende più dischi, più CD, più download, insomma è quella più che tutti conoscono negli Stati Uniti, sto parlando, soprattutto grazie ai concerti che sono veramente e assolutamente incredibili. È stato in Italia diverse volte, ho visto almeno tre concerti dalla Dave Matthews Band qui in Italia. L'ultimo a Milano è stato assolutamente spettacolare, con una prova del batterista che ha avuto veramente da urlo. Ci sono stati diversi cambi nella formazione, perché il sassofonista originale, il Roy Moore, è morto dopo un incidente con un quad, questo nel 2008, e mentre il violinista, il Boyd Tinsley si chiama, è stato esonerato, è stato licenziato perché aveva avuto dei problemi di carattere di assalto sessuale nei confronti di un ragazzo. Come dicevo, dei Matthews Band hanno fatto tantissimi album live, alcuni li trovate tranquillamente nei negozi, tipo questo che vi propongo quest'oggi, e però c'è una serie che si chiama Live Tracks, che si compra solamente sul loro sito. È arrivata alla 75esima uscita, per cui se volete divertirvi potete andare a scegliere quello che vi pare, anche comprarli un po' tutti, ma costano veramente tanto, soprattutto perché le spese di trasporto dagli Stati Uniti a qui sono veramente incredibili. Comunque veniamo all'ultimo, si chiama Take Me Back Live from the Gorge, è un triplo CD, è stato registrato al Georgian Theater, appunto, di una città che si chiama George, nello stato di Washington, il 30 agosto del 2025, insieme alla Dave Matthews Band al completo. C'erano anche alcuni amici, alcuni musicisti, alcuni ospiti, tipo Bella Fleck, che è un tipo che suona il banjo in modo incredibile. Dopo tutte queste chiacchiere ci andiamo ad ascoltare il brano che ho scelto per aprire la trasmissione di oggi, Dave Matthews Band, era il 30 ottobre 2025, l'album, lo ripeto, si chiama Take Me Back Live from the Gorge, e il brano invece si chiama, è un consiglio, Don't Drink the Water.
1: You're more fancy there.

Secondo album live reperibile commercialmente nei negozi, registrato dalla Dave Matthews Band al Gorge Amphitheater di George, stato di Washington, naturalmente Stati Uniti, e questo si chiama Take Me Back, appunto, e è triplo ed è la novità che vi propongo quest'oggi, dal quale ci siamo ascoltati questo brano che si chiama Don't Drink the Water. E a proposito di acqua, mi ha dato l'opportunità questo brano di compilare, diciamo, una specie di rassegna di brani che parlano d'acqua. Anche in questo caso non mi addentrerò nei vari testi, non c'è il tempo e non ho neanche le capacità linguistiche per fare questa cosa, ma ci ascoltiamo questi brani che parlano d'acqua, anche in questo caso di tutte le epoche e di tutti i tipi di artisti che sono nell'ambito di quella grande casa che si chiama musica rock. E cominciamo con uno dei brani più famosi, sicuramente, che parlano di acqua, anche perché è un'acqua molto agitata. Si chiama Bridge Over Troubled Water. Sapete naturalmente che si tratta di Paul Simon che l'ha scritta e interpretata e portata al successo insieme all'ex amico Art Garfunkel, ma non è la versione originale che vi farò ascoltare, ma la versione di una grandissima cantante, un personaggio veramente tostissima ma purtroppo sfigatissima. Lei si chiamava Eva Cassidy, veniva da Washington DC e è stata per lunghissimo tempo assolutamente sconosciuta. È stata sconosciuta fino a 2 anni dopo la sua morte. Purtroppo la morte è venuta nel 1996, aveva 33 anni, e 2 anni dopo un DJ della BBC britannica ebbe lo sghiribizzo, diciamo così, di suonare nella sua trasmissione alcune canzoni dell'album che ci andremo ad ascoltare adesso, che si chiama Live at the Blues Alley. Queste canzoni ebbero talmente tanto successo che nel giro di pochi mesi l'album andò in classifica e ci fu molto molto clamore attorno alla figura di questa grande cantante, purtroppo come dicevo sfortunatissima. E questo successo ha poi portato l'album live, era uscito qualche mese prima della sua morte, fra parentesi, però ha portato questo successo alla pubblicazione di tantissimi altri album, tantissimi, una decina, che chiaramente tutti postumi, che variano nella qualità da buono, diciamo, a assolutamente pessimo, ma questo non sta a me a dirlo. L'album che ci andiamo ad ascoltare, come vi dicevo, si chiama Live at the Blues Alley, che è un piccolissimo club che sta a Georgetown, uno dei grandi quartieri di Washington DC, la sua casa, la sua città natale. È stato registrato il 2 e il 3 gennaio del 1996. Quindi ci andiamo ad ascoltare Bridge Over Troubled Water, Eva Cassidy.

Ha detto quasi tutto Colin Meloy, il cantante leader di questa band, del quale non ho detto il nome, lo dico io, si chiamano The Sambarists, e l'album è stato registrato in un negozio di dischi, il Bull Moose di Scarborough in Maryland, ed è uscito in occasione del Record Store Day del 2011. The Sambarists è una band da Portland, ha fatto diverse cose live, un paio di album e alcuni live EP, fra cui appunto questo che ci siamo ascoltati. Il brano, come dicevo, l'ha già presentato Colin Meloy, si chiama Down by the Water, The Sambarists.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
6: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30.
5: Prevendite disponibili su dice.fm.

Viene dal Dorset in Gran Bretagna, si chiama Polly Jean, ma per gli amici è PJ Harvey, grande personaggio, cantante, chitarrista, che ha avuto un buon successo, anzi un grande successo, soprattutto in Gran Bretagna fin dalla fine degli anni Ottanta. È una grande, grande interprete, ma soprattutto una grande songwriter, una grande scrittrice di canzoni, soprattutto per film e TV serie TV. E alcune delle sue canzoni sono state usate anche in quella magnifica serie televisiva che si chiama Peaky Blinders, che a me è piaciuta tantissimo, soprattutto vista in lingua originale, vista in inglese, perché la differenza dei vari dialetti, chiamiamoli così, britannici è veramente incredibile. Noi diciamo Peaky Blinders, loro dicono Peaky Blonders, una cosa del genere, bellissimo. Comunque, torniamo a PJ Harvey, che non ha mai pubblicato album ufficiali dal vivo, ma diversi singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli. Send This Love to Me è il brano di punta in studio, più due canzoni che sono state registrate al Glastonbury Fair Festival il 24 giugno del 1995. Una di queste canzoni, appunto registrate a Glastonbury, era questa Water che ci siamo ascoltati. Capita raramente, ma oggi capita, che ci ascoltiamo un musicista, cantante, chitarrista che viene da Santa Monica, California, che ci siamo già ascoltati la settimana scorsa. Cerco sempre di essere un po' più vario nelle mie scelte, ma ogni tanto capita anche questo. Lui si chiama Coco Montoya. Ha una storia abbastanza strana, perché lui iniziò come batterista nella band di Albert Collins. Albert Collins è un grande chitarrista blues, gli insegnò a suonare la chitarra, lui imparò talmente bene che poi nel 1980 Coco Montoya entrò nei Blues Breakers di John Mayall, scusate se è poco, dove è rimasto per 10 anni. Il suo primo album solo si chiama God of Mine to Travel, è del 1995, ma questo che ci andiamo ad ascoltare, che naturalmente è un album live, si chiama Songs from the Road, è una serie di una casa discografica tedesca che si chiama Roof, ed è di solito composta da un CD e un DVD, però questa è una cosa abbastanza particolare perché sono due CD, tutti e due audio. È stato registrato alla Triple Door di Seattle il 17 e 18 agosto del 2012. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Too Much Water, Coco Montoya.

E questi erano i Dire Straits della prima ora, Dire Straits da Londra, capitanati sempre da Mark Knopfler, chitarrista e cantante che poi nel 1995 decise di sciogliere la band e di pubblicare i dischi con il proprio nome, che più o meno è la stessa cosa. È un piccolo aneddoto, vi dico, dei Dire Straits, una cosa personale. Il primo album dei Dire Straits era bellissimo e così decise di comprare anche il secondo una volta che sarebbe uscito. E che fosse uscito, anzi, e quando uscì però era aumentato il prezzo del long plane, costava ben 10.000 lire, più di 10.000 lire, che all'epoca, per chi come me è squattrinatissimo, era una cifra non dico importante ma sicuramente corposa, e mi incazzai moltissimo e decisi di non comprare mai più dischi di Dire Straits. Poi col tempo ho capito che non era completamente, anzi non era colpa loro, e per cui ho ripreso a comprare soprattutto gli album live, tipo questo che si chiama Live dei BBC, che è l'ultimo in ordine di tempo come pubblicazione ma il primo come registrazione. Infatti questa Water of Love che ci siamo ascoltati, registrata al Paris Theatre di Londra per la BBC britannica appunto, è stata registrata il 22 luglio del 1978. Andiamo a concludere questa piccola rassegna dedicata a canzoni che parlano d'acqua. Se abbiamo iniziato con una delle più famose, se non la più famosa, Bridge Over Troubled Water, questa è alla pari. Non dico assolutamente niente, dico solamente che è stata registrata con la Royal Symphony Orchestra, la London Symphony Orchestra, alla Royal Albert Hall di Londra il 25 settembre 1999, di Purple. Thank you very much. Thank you.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il Rumore del Lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
7: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 23 settembre del 2026, tantissimi auguri a Bruce Springsteen che oggi compie gli anni, ma questo non c'entra niente con Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che state ascoltando. Seconda parte, vado molto velocemente perché come sempre nella seconda parte c'è Recorded Today, che oggi è veramente molto molto densa. Abbiamo aperto la seconda parte con lo stesso album che vi propongo quest'oggi come novità, triplo album della Dave Matthews Band, Take Me Back Live from the Gorge. In questo caso siamo all'inizio del bis, dell'encore, e Dave Matthews si presenta da solo con questo pezzo che ci siamo ascoltati, che è un traditional. Se prima ci siamo ascoltati Don't Drink the Water, non bere l'acqua, questo invece parla del whisky di rye, the rye whisky, il pezzo che ci siamo ascoltati da Dave Matthews alone. Poi adesso è arrivata la band. Ma come dicevo, oggi tenterò l'impossibile, perché Recorded Today, che è la rubrica che è sempre inserita all'interno di Città Fujiko Live Club, che vi propone le canzoni registrate nel corso della giornata odierna, oggi sono ancora una volta tantissime cose, un brano per ogni decade, e sono 7 decadi che vi proporrò quest'oggi. Per cui andiamo subito con questa registrazione, che è effettuata nel 1969 da un duo, Jorma Kaukonen, chitarrista eccelso, e Jack Casey, di bassista altrettanto eccelso, che stanchi della musichetta, come dicevano loro, che stavano facendo i Jefferson Airplane, si misero in proprio dapprima come band collaterale e formarono gli Ottuna. Poi allo scioglimento della band, del Jefferson Airplane appunto, gli Ottuna divennero il loro fulcro musicale, e sono sempre stati divisi fra parte acustica e parte elettrica, con tantissimi musicisti che hanno ruotato intorno ai due leader. Hanno fatto molti album dal vivo, compreso il primo, che si chiama Hot Tuna, che è quello che ci andiamo ad ascoltare. È stato registrato al New Orleans House di Berkeley, in California, il 23 settembre del 1969. Il brano in particolare è un blues di Leroy Carr, che si chiama How Long Blues. Loro sono Hot Tuna dal 1969.
1: Thank you.

Un classico della musica blues di Leroy Carr nell'interpretazione degli Hot Tuna dal loro album d'esordio omonimo. Il brano è stato, come tutto l'album del resto, è stato registrato alla New Orleans House di Berkeley in California il 23 settembre 1969. E come sempre Record It Today non è nient'altro che una scusa per ascoltarci cose che apparentemente non avrebbero nessun, che non hanno nessun nesso tra di loro, se non la data di registrazione. E infatti passiamo dagli Hot Tuna acustici e blues alle complessissime armonie vocali e musicali dei Gentle Giant, una delle migliori band progressive in assoluto. Venivano da Portsmouth, capitanate dai fratelli Shulman. Sono stati attivi dal 1970 al 1980. Li abbiamo conosciuti qua in Italia, soprattutto qua a Bologna, il 2 febbraio del 1972, quando furono di supporto al concerto dei Jethro Tull al Palazzo Arita. Ebbero tanto successo che tornarono come headliner il 30 dicembre dello stesso anno. Playing the Fool è il primo album che hanno, primo album dal vivo che hanno pubblicato in versione doppio long playing nel 1977, ma è stato riproposto come doppio CD nel 2025 con il titolo Playing the Fool: The Complete Live Experience. Entrambi comprendono registrazioni effettuate in diverse location e in diverse date. Questo che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato alla Philips Hall di Düsseldorf in Germania il 23 settembre del 1976. Il brano Gentle Giant si chiama On Reflection.

Come dicevo, partiture intricatissime per questi Gentle Giant, cantavano tutti, a parte il batterista, e tutti erano polistrumentisti, cioè avevano capacità di suonare veramente qualsiasi cosa. E, il brano che ci siamo ascoltati si chiama On Reflection ed è stato registrato alla Philips Halle di Düsseldorf in Germania, 23 settembre 1976, una ristampa che consiglio caldamente. Questo di Playing the Fool, il loro primo album live, che era originariamente del 77, doppio long playing, invece è stato ripubblicato nel 2025 col titolo Playing the Fool, The Complete Live Experience, nella versione doppio CD, che è quella che ci siamo ascoltati. 23 settembre 1976.

0: Un gruppo alternativo britannico non molto conosciuto dalle nostre parti, o almeno così credo, si chiamano tuttora Wooden Tops, vengono dal sud di Londra, sono attivi dal 1983, iniziarono come band semi-acustica, poi hanno cambiato, non dico genere, però hanno elettrificato gli strumenti e sono diventati un gruppo prevalentemente elettrico, anche se ogni tanto non disdegnano di tornare alle origini. E loro hanno fatto alcuni brani che straordinariamente sono diventati famosi sui dance floor, cioè sono brani ballabili che molti conoscono e molti hanno sentito, ma non sanno che sono i Wooden Tops, che solitamente però fanno un altro genere musicale. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un album che si chiama Vinegar, sottotitolato Best of Bootlegs, album che era venduto ai loro concerti inizialmente in formato cassetta, formato che fra l'altro adesso non dico sta ritornando in auge, ma sicuramente alcune cose vengono stampate anche in cassetta, e poi è stato pubblicato anche in CD, che è quello che ci andiamo ad ascoltare. Il brano è registrato anche questo come quello precedente in Germania, stavolta alla Markthalle di Amburgo, il 23 settembre del 1986, e si chiama Hear Me James. Loro sono Wooden Tops.
1: Hear Me James.

0: tutti.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

Ebbero un buon successo all'inizio, anzi durante gli anni 70, con la loro miscela di rock, elettronica e musica classica, il tutto mescolato anche la voce di Sonia Cristina, che è l'unica membro originale rimasto dagli anni 70. Si chiamano ancora Carved Air, appunto sono attivi dagli anni 70, ma hanno avuto diverse interruzioni. Tuttora insieme a Sonia Cristina che li guida, ma direi che sono caduti abbastanza completamente nel dimenticatoio. Il loro hit più grande si chiamava Vivaldi, o come dicevano allora i sarcenti, Vivaldi, che era una grande sviolinata proprio in tutti i sensi. E questo invece si chiama Live 1990, un album registrato con la formazione quasi originale durante uno dei tanti, delle tante reunion che sono state effettuate, registrato al Town & Country Club di Londra il 23 settembre del 1990. Il brano che ci siamo ascoltati era il loro 45 di successo, in un'epoca in cui 45 non se ne facevano quasi mai. Comunque si chiama It Happened Today. Molto velocemente, mancano ancora tantissime cose, ma passiamo agli anni 2000, esattamente al 2006, insieme a un amico che ho conosciuto in un paio di occasioni al Castel San Pietro in Blues Festival. Lui si chiama Danny Bryant, la sua band si chiama Red Day Band, e lui viene dall'Hertfordshire, anzi Shire, in Gran Bretagna, e il suo primo album del 2002, aveva solamente 22 anni. Tra l'altro la sua band all'epoca, quando l'ho conosciuto, comprendeva anche suo padre Ken al basso, che purtroppo è deceduto qualche anno fa, e sua moglie, la moglie di Danny Bryant, fungeva da roadie per il proprio marito. Live è il primo di tre album dal vivo che ha pubblicato, è stato registrato al Flower Pot di Derby in Gran Bretagna, naturalmente, 23 settembre 2006, Last Man Standing, il brano che ho scelto per voi.

Registrato in quel di Derby, UK, la band si chiama Danny Bryan's Red Eye Band. Danny Bryan's chitarrista, cantante e leader. Registrato al Flower Pot, appunto, di Derby, il 23 settembre 2006. Il brano si chiama Last Man Standing. 10 anni dopo, 2016, un personaggio che non credo sia molto conosciuto qua in Italia, si chiama Billy Price, viene dal New Jersey ma adesso vive a Pittsburgh, Pennsylvania. Ha iniziato la sua carriera nella band di Roy Buchanan, eccelso chitarrista, poi si è messo in proprio e ha formato la Billy Price Band. Alive and Strange è il suo secondo album live, 10 pezzi su 11 sono registrati al Club Café di Pittsburgh, Pennsylvania, appunto la sua città di residenza, il 23 settembre del 2006. Il pezzo si chiama Licking Stick, Billy Price.

0: Bang that liquor stick. Thank you.
1: Si chiama Billy Price, il brano in particolare Licking Stick dal suo secondo album che si chiama Live and Strange, registrato il 23 settembre 2016 al Club Café di Pittsburgh, Pennsylvania. È incredibile, ma ce l'ho fatta. Abbiamo attraversato, ci siamo ascoltati, per meglio dire, brani attraverso sette decadi, perché adesso arrivano gli anni 2020. Nella fattispecie un trio olandese con i fratelli Van de Poel, Pablo suona la chitarra e canta e Luca suona la batteria, insieme all'amico Robin Pisu, tastierista, quindi niente basso. Sono attivi dal 2007, hanno fatto tre album dal vivo. Quello che conclude Ricordi Today di oggi e anche Città Fujikola Live Club è questo Live the Royal Theatre Carré, registrato in quel di Amsterdam insieme alla Metropole Orchestra, che alcuni di voi ricorderanno insieme per un paio di album dal vivo, naturalmente insieme agli Snarky Puppy. Ma rimaniamo a The Wolf. E prima però vi devo dire che avete ascoltato Città Fujikola Live Club, un paio di ore di musica live che per le prossime due settimane si prende una pausa, ci risentiremo il 14 ottobre e naturalmente con le stesse modalità d'uso. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio insieme a The Wolf, che si chiamano, che è il loro nome tutto attaccato, e il brano in particolare che mi consente di arrivare alla conclusione della trasmissione si chiama Dumi. Loro sono The Wolf, lo ripeto, l'ho già detto un'altra volta, 23 settembre 2020. Ciao a tutti da Nevio.

0: alla tregua energetica con un occhio alla campagna elettorale di midterm. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Un operaio di 22 anni è morto sul lavoro questa notte all'interno del Colosseo. L'operaio stava installando un nuovo impianto di illuminazione ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Nonostante quanto accaduto, questa mattina il Colosseo era aperto ai turisti e solo l'intervento della CGIL ha spinto il ministro Giuli a ordinarne la chiusura. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha parlato di morte inaccettabile. Solo ieri però l'INAIL aveva diffuso i dati sulle morti sul lavoro, 3 al giorno, ma in quel caso nessuna dichiarazione è arrivata dalla Presidente del Consiglio. Sentiamo da Roma, Anna Bredice.
1: Andrea Moretti aveva 22 anni ed era specializzato nei lavori in fune in quota, un lavoro difficile e anche rischioso. È morto cadendo da 10 metri di notte dentro al Colosseo, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, dove si pensa che i sistemi di sicurezza e controlli siano al massimo livello. Eppure il ragazzo, già esperto in questo lavoro, proveniente dalla provincia di Teramo, è morto mentre lavorava ad un progetto per l'illuminazione notturna del Colosseo, poco distante da dove circa un anno fa era morto un operaio mentre si lavorava alla ristrutturazione di una torre medievale che si affaccia sui fori imperiali. Ma oltre a una morte sul lavoro, quello che è avvenuto questa mattina è stato anche altro. All'apertura del monumento sono stati fatti entrare i turisti che erano già in fila. Nella notte dopo la morte dell'operaio era stata disposta la chiusura di una parte sola del Colosseo, il settore del secondo ordine, dove è avvenuto l'incidente che è costato la vita ad Andrea Moretti. I sindacati di Roma Lazio si sono recati subito al Colosseo per capire come è potuta avvenire quest'ennesima morte sul lavoro e hanno verificato che il monumento era ancora aperto e ne hanno chiesto l'immediata chiusura come segno di rispetto per la vittima e la sua famiglia che nella notte ha lasciato il paese del Teramano per arrivare qui a Roma. Il ministro Giuli solo dopo ha dato la sua versione: chiuso solo il secondo settore, sarebbero stati fatti entrare i turisti che erano già arrivati ai cancelli per non creare problemi di ordine pubblico, e poi ha deciso la chiusura totale del Colosseo. Ora c'è una corona di fiori dove Andrea Moretti è morto, i rappresentanti sindacali erano lì davanti fino a poco fa e tra qualche giorno, quando si illuminerà di notte il Colosseo con nuove luci, si dovrà pensare ad un 22enne che è morto di notte mentre lavorava lì nello studio.
0: E ora i sindacati chiedono al Ministero una verifica sugli appalti all'interno del sito archeologico. Ancora tutta da stabilire la dinamica di quanto accaduto questa notte. Sentiamo Natale Di Cola, che è il segretario della CGIL di Roma Lazio.
2: La dinamica ancora non è chiara, ma è inaccettabile che si possa morire a 22 anni, è inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ma soprattutto è inaccettabile che ci si possa morire in un appalto pubblico, in un luogo simbolo come il Colosseo. Ci aspettiamo che venga fatta subito chiarezza e siamo qui davanti al Colosseo perché abbiamo dovuto chiedere con forza che il monumento venga chiuso, che la dignità delle persone e la vita delle persone viene prima del turismo. È una ditta in appalto, stiamo cercando di capire quale ditta fosse, quali se era in regola e soprattutto se chi svolgeva quelle attività aveva le caratteristiche e anche le competenze per farlo. È importante, questo è fondamentale, perché il sistema degli appalti è lo strumento che uccide in tanti casi le persone e fatti come queste gridano vendetta e necessitano di una risposta forte da parte di tutti. Noi siamo qua con la solidarietà e la forza dei lavoratori perché non ci rassegniamo all'idea che questo sia la normalità.
0: E come dicevamo, solo ieri l'INAIL ha diffuso i dati sui morti sul lavoro del 2025, quasi 2000 le vittime, più di 3 al giorno. Ascoltiamo Bruno Giordano, magistrato già capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
3: È un numero che conferma una tragedia permanente, una strage continua. Quando muore un lavoratore ogni 6-8 ore e ci sono 1.800-2.000 lavoratori feriti al giorno, se poi consideriamo che le malattie professionali sono addirittura il quadruplo rispetto a 20 anni fa, ci rendiamo conto che le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro continuano ad essere pessime. E la dimostrazione l'impressione che le politiche che ci sono state in materia di prevenzione in questi anni hanno fallito totalmente. Per avere un quadro sufficientemente chiaro in materia di sicurezza del lavoro, i dati dell'INAIL vanno integrati con i dati dell'Istat, che ci dice che nello stesso anno ci sono stati oltre 1.300.000 lavoratori in nero, circa 3 milioni di lavoratori complessivamente irregolari. Ecco perché gli infortuni non diminuiscono, come dimostrano anche i dati degli organi di vigilanza, che ci dicono che in alcuni settori le irregolarità registrate sono oltre l'80% e in edilizia sono oltre il 90%.
0: Si aprirà tra poco a New York la seconda giornata di interventi dell'Assemblea Generale Annuale. Oggi parleranno tra gli altri il presidente siriano Shara, quello iraniano Pezeshkian, il premier spagnolo Sanchez, la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e nel pomeriggio Volodymyr Zelensky. Una delle assenze più pesanti a New York in questi giorni è quella della presidente cinese Xi Jinping, un'assenza ancora più vistosa poiché Xi non parteciperà alla sessione, ma da questa sera sarà negli Stati Uniti a Washington per un incontro con Donald Trump, a lungo preparato. Trump andrà a prendere il presidente cinese in aeroporto, dicono i media americani, un onore che non viene concesso a tutti e che la fotografia dell'apertura di credito di Trump verso Pechino e il riconoscimento del suo ruolo. Sentiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
4: L'idea del G2 va di pari passo con l'idea che Trump ieri ha sottolineato: chi vince si porta via il bottino, ha detto, no? Riferito al Venezuela e al fatto che tra i numeri che ha inventato gli Stati Uniti avrebbero ora il 60% delle riserve mondiali di petrolio messe insieme le proprie con quelle venezuelane, quindi possono fare quello che vogliono. E questa idea di una superpotenza americana da cui il mondo beneficia si lega al riconoscimento della Cina come altra grande potenza, cosa che per esempio la precedente presidenza di Clinton, di Biden non aveva avallato. Quindi questo riconoscimento che Xi va benissimo in questo momento, legato peraltro alla questione dell'intelligenza artificiale, e quindi sarà da vedere cosa ne esce da questo incontro quando Trump dice che invece gli Stati Uniti non cederanno mai il primato in questo settore. Io gli europei li vedo in questo momento, come dire, non sono più nella fase di piaggeria, l'avrete notato anche sulla stampa italiana, anche nelle televisioni, ormai non c'è nessuno che dica di Trump bene, no? Cioè chiunque dice una sciagura, però al di là di questo non, i politici non parlano, cioè rimangono fermi a una censura dei modi, ma sulla sostanza c'è un grande silenzio.
0: Tra gli interventi di oggi all'Assemblea dell'ONU è in calendario anche quello di Zelensky. L'Ucraina è stata tra l'altro stanotte oggetto di pesanti raid russi. Il presidente ucraino ieri sera ha incontrato in un bilaterale Donald Trump. A quanto si sa, i due hanno discusso della possibile concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot sul suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile ad incontrare Putin in ogni momento. Ma che cosa porterà di concreto questo incontro? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Di concreto sicuramente è uscita la volontà statunitense di accelerare una qualche misura di de-escalation, a partire dalla interruzione degli attacchi sulle raffinerie russe. E nella pratica come si potrebbe attuare questo? Noi sappiamo che Zelensky, prima di arrivare negli Stati Uniti, in Irlanda ha incontrato brevemente John Ratcliffe, il direttore della CIA, che secondo i giornali statunitensi è stato investito di nuova autorità da Trump per trattare le questioni della guerra in Ucraina. Poi sappiamo che oggi molto probabilmente il segretario di Stato Rubio incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov, e sappiamo che Trump tra poco più di un mese avrà le elezioni di medio termine. Diciamo che sicuramente la volontà di Trump di spostare tutto il biasimo per l'aumento dei prezzi del carburante sull'Ucraina per dire no, non sono stato io con la guerra in Iran a far aumentare i prezzi è evidente. E quindi l'obiettivo che lui vuole provare a portare in campagna elettorale per le prossime elezioni è quello di una de-escalation sugli obiettivi energetici. E questo è l'unico elemento, diciamo, concreto che ci fa pensare che una qualche accelerazione in questo campo sia possibile al momento.
0: Urne aperte da questa mattina in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati, il primo test elettorale. Dopo le proteste di piazza della Generazione Z che un anno fa scesero in la piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie locali, la tornata elettorale arriva a poche settimane dai fatti di Ceuta, ma il tema più discusso della campagna è stato quello della disoccupazione. I partiti in lizza sono 27, gli elettori iscritti nelle liste sono 15 milioni su un corpo elettorale di 26. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia, Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce del predecessore. Il tetto agli stranieri a scuola sarà un decreto legge, lo ha detto questa mattina il ministro Valditara, affermando che bisogna intervenire con urgenza. Intanto le opposizioni attaccano Giorgia Meloni e il suo tentativo di trascinare nella campagna elettorale il presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento, tirando in ballo il capo dello Stato quando era ministro dell'istruzione.

0: Non stai mangiando allora, stai semplicemente ingerendo cose.
1: No, sto mangiando perché ci sono le tapioche che si masticano.
0: Ah, le tapioche, tapioche. Molto
1: sono
0: bene. Mi piace questa parola.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, penso che la gente sappia cos'è la tapioca, che mi piace la parola tapioca, tapioca. Comunque, mascotte, volevo dire questo, è una puntata seria questa, nonostante lo staff di Dedicato abbia parlato in coro, perché di solito quando lo staff parla in coro la serietà. Mascotte, cosa c'entra adesso? Ah, perché sì, giusto, brava, parliamo del nostro pianeta e del cambiamento climatico, quindi le zebre fanno parte della natura, di ciò che madre natura ci ha regalato, quindi viva le zebre.
1: L'altro giorno stavo pensando se le zebre sono a strisce bianche e nere oppure nere a strisce bianche.
0: Va bene, mascotte, dopo questa considerazione io direi di iniziare subito con la nostra puntata alla grande.
1: Non
0: dando... ci no. Dando voce al nostro staff, e li abbiamo ascoltati tutti intervistati, ognuno ha detto la sua su questo discorso. Ma veramente, mascotte, non lo so, comunque sì, vedremo, su questo discorso della crisi climatica e di questo cambiamento enorme che sta avvenendo nel nostro pianeta.
2: Secondo me il cambiamento climatico ha due radici principali, una naturale e una umana. Quella naturale riguarda eventi climatici che non sono stati causati da azioni umane, invece quella umana riguarda eventi climatici che sono stati causati da azioni umane. La principale causa di quella che intendo come radice naturale sono il cambiamento di temperatura che viene da milioni di anni e che purtroppo è inevitabile. Invece la principale causa di quella che intendo come radice umana è l'inquinamento dell'ambiente naturale. Lo Stato italiano e gli Stati occidentali in questi ultimi anni hanno sempre cercato di interessarsi alla questione del cambiamento climatico e quindi attraverso la scuola, i social media e i mezzi di informazione hanno sempre cercato di farci prendere abitudini che andassero a diminuire il cambiamento climatico, come il riutilizzo degli oggetti, il riciclo e l'incentivo dei surrogati naturali della plastica. Inoltre, ha messo in atto campagne di incentivo nell'utilizzo dell'energia pulita. Dall'altra parte, però, sono riuscito anche a constatare che in questi anni lo Stato ha utilizzato il cambiamento climatico più come mezzo di propaganda più che per esserne realmente interessato, poiché ha aumentato la vendita delle fabbriche locali e in generale della produzione locale ai privati, che a loro volta ha iniziato a spostarle all'estero, come in Cina e in altri paesi dove il costo di produzione è minore. Questa diminuzione della produzione locale va quindi ad aumentare l'importazione dei prodotti e quindi ad aumentare gli spostamenti di mezzi inquinanti. Inoltre, multinazionali, utilizzando meccanismi utili all'aumento del loro guadagno, vanno ad aumentare l'inquinamento ancora di più, per esempio con il fast fashion e l'obsolescenza programmata. Il discorso sarebbe ancora molto lungo, ma per concludere posso quindi dire che nel nostro piccolo possiamo sicuramente contribuire a diminuire l'innalzamento delle temperature, ma il problema del riscaldamento globale verrà risolto solo quando al potere ci sarà qualcuno che prenderà provvedimenti veri e compierà azioni concrete per contrastarlo, cosa che purtroppo secondo me non accadrà in un immediato futuro.
3: Io credo che il cambiamento climatico sia un argomento molto complicato, perché ha tanti motivi, ha tante cause, deriva da un sacco di cose che abbiamo creato noi stessi, se ne può parlare per ore, si può parlare dei rifiuti, si può parlare dell'utilizzo delle fonti energetiche, insomma. E la crisi climatica appunto si può vedere molto quest'estate, che da un momento all'altro è iniziato a fare un caldo tremendo, 40 gradi ovunque, anche nei paesi più freddi fa davvero tanto caldo rispetto alla media normalmente. Poi passa ad essere giorni in cui fa caldissimo e giorni in cui fa freddissimo. Ad esempio, ieri sera sono andato a vedere gli Elio Stretese in un parco a Firenze. Da un momento all'altro ha iniziato a grandinare senza niente prima, è iniziato a fare un freddo tremendo rispetto al caldo che ho patito ieri pomeriggio, per esempio. Insomma, è un argomento molto complicato. Nei prossimi anni io ho paura, sinceramente, di come andrà a finire, perché più andremo avanti più la temperatura diventerà alta, ma l'unica cosa che credo che possiamo fare è adattarci e soffrire dei nostri errori, perché alla fine è un po' tutto colpa nostra.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta

0: Eppure Soffia, Pierangelo Bertoli, bellissimo brano. Allora andiamo avanti con il discorso del cambiamento climatico e andiamo ad ascoltare una voce che non ama parlare in radio, è una sempre di noi, dello staff di Dedicato, che mi scrive e mi chiede di leggere quello che lei ha scritto, quindi ben volentieri ascoltiamo la voce di Maria, che è un po' provocatoria, diciamo. Lei ci dice: la cosa più sensata da fare è quello che stanno facendo esattamente i nostri governanti, cioè destinare il 5% del PIL alla produzione di armi, così da poterle usare tranquillamente, creando sempre nuove guerre. Questo sicuramente aiuterà a risolvere la crisi climatica. Prevedo un futuro molto roseo per tutti noi. Quindi Maria, insomma, ha avuto la sua da dire. E abbiamo un'altra persona che non vuole fare ascoltare la sua voce e che ci dice: crisi climatica, il risultato di tutte le nostre azioni, il nostro vivere quotidiano è di restare impassibili e impotenti davanti a scelte fatte da persone che non rappresentano gli interessi del popolo. Viene proprio una gran rabbia. Quindi ringraziamo anche la nostra seconda voce, che non vuole dire neanche il suo nome. E andiamo avanti, perché stiamo andando ad ascoltare altri giovani che parlano di questo argomento molto importante e che ci tocca veramente tutti da vicino.
1: Ultimamente si parla spesso di cambiamento climatico di qua, cambiamento climatico di là. Noi adesso ci troviamo qui a San Gineto, in provincia di Cosenza, in Calabria, e ultimamente stanno accadendo continuamente degli incendi. Non si sa da cosa siano causati, se dal sole o se da qualcuno che tira le sigarette, ma in ogni caso stiamo sempre di più andando in una direzione verso noi stessi, verso cui noi stessi stiamo rovinando la nostra terra.
2: Il tema del cambiamento climatico è un tema che ci riguarda da vicino, dal primo e all'ultimo essere umano che abita questo pianeta. E è un problema del passato, pensandoci alle alluvioni che hanno riguardato l'Emilia Romagna, che hanno procurato tantissime vittime. Un problema dell'oggi di sicuro, perché pensandoci, ogni estate che passiamo è un'estate sempre peggiore rispetto a quella passata, cioè si alzano le temperature, le piogge, i temporali sono sempre più imprevisti, quindi nel futuro avremo sempre il meteo sempre più dinamico. Banalmente, anche a livello di accordi internazionali siamo messi ancora peggio, perché se almeno 10 anni fa avevamo degli accordi internazionali per risolvere questo tema, per almeno attenuarlo, adesso non abbiamo niente. Ci sono dei paesi che non rispettano questi accordi e che si tengono fuori da questi accordi. In Europa salgono al potere sempre i governi che non ne frega niente del clima e di questa crisi climatica. E quindi in conclusione, sapendo che la situazione sta peggiorando e non è delle migliori, comunque c'è una speranza, e questa speranza secondo me è della nuova generazione, è la generazione dei giovani che deve prendere in pugno questa situazione, perché deve scansare questa generazione di vecchi che sta al potere e appunto risolvere questa situazione.
0: Ma Scott, bentornata. Allora, hai qualcosa da dire anche tu su questa crisi climatica? Perché qua ci abbiamo alcuni...
3: Sì, sì, che avevate paura che non parlassi.
0: Sì, erano tutti spaventatissimi. Ma come, la mascotte non ha niente da dire? No, ma certo che ha da dire.
3: Sì, sì, state ben tranquilli.
0: Anche perché i tuoi soci adolescenti qua, alcuni sono preoccupati, altri sono combattivi, altri sono un po' disillusi, no?
3: Stremati. E io invece scrivo.
0: Poi fra un poco abbiamo anche gli adulti da ascoltare e poi andiamo in un posto dove c'eri anche tu, a Vidiciatico. Abbiamo fatto un bellissimo laboratorio.
3: A Vigiadgo
0: si dice in dialetto. Abbiamo degli uccellini in studio? Abbiamo degli uccellini in studio, che gioia! Allora nel nostro studio la crisi climatica non c'è, arrivano gli uccellini addirittura da noi. Mascotte, non faccia quell'espressione, insomma. Lo so che era un orologio, va bene, la smetto. Ok, andiamo avanti sugli argomenti seri.
3: Un orologio abbastanza stravagante, devo ammettere.
0: Ecco, parlavamo di Vidiciatico, dove siamo andati a fare un laboratorio quest'estate, veramente molto bello e partecipatissimo oltretutto. E i bambini e i ragazzi di questo laboratorio hanno parlato con noi della crisi climatica.
3: Ho incontrato un sacco di persone simpatiche.
0: Sì, molto simpatiche e anche intelligenti, devo dire.
3: E ho disegnato tanto.
0: Era un bellissimo gruppo, avete fatto delle cose stupende.
3: Abbiamo fatto anche un talent show.
0: E ovviamente, oltre al talent show, abbiamo registrato per dedicato tutta una serie di pareri, opinioni. Abbiamo chiacchierato sul tema della crisi climatica. Ma Scott, allora, dici che cosa vuoi fare?
3: Ho scritto una poesia.
0: Ok.
3: Come sono eccitata.
0: Secondo me sarà un bellissimo momento. Leggici seriamente, per favore. Fai la seria stavolta, eh? Ok? Fai la seria. Ci leggi la tua poesia. Prego,
3: allora,
0: mascotte.
3: Io lo dico. Il titolo, io me lo ricordo ancora, me l'ha dato codesta ragazza.
0: Cioè
3: e ringrazia che ti ho detto ragazza.
0: Grazie, mi ha detto ragazza. Sì, sì, grazie. Puoi
3: che
0: parlare.
3: Si chiama La natura si ribella. La natura si ribella, questa si sa, non è una novella. Non vuole né gabbia né cella. Dai muri escono radici, piante e alberi sono felici. Mondo disastrato, la natura avete disboscato. Ella però non si arrende, tutto ciò che era suo si riprende. State attenti, cari umani, non si sa se si ribella oggi o domani. State in guardia, via i cannoni, che qui pochi ma ce ne son di cuori buoni. Arrivederci, madre terra, aspettiamo la tua libertà che s'afferra.
0: Ma grande mascotte, meravigliosa. L'hai scritta tutta da sola?
3: Sì, ma a parte il titolo che me l'hai dato tu.
0: Sì, sì, il titolo l'ho dato io, sì, è vero. Ma mi ricordo anche questo momento fantastico di quando tu mi hai chiesto dammi un titolo che scrivo qualcosa. E io ti ho dato questo titolo grande. Brava mascotte, brava.
3: Merci beaucoup.

0: Jamiroquai, bellissimo il testo di sto pezzo, When You Gonna Learn, e direi che però adesso ci spostiamo e andiamo in quel di Vidiciatico a ascoltare quest'estate che cosa è successo con i bambini e i ragazzi del laboratorio di cui vi abbiamo parlato poco fa.
1: Siamo a Vidiciatico, nel ridente Appennino bolognese. Allora, parliamo di un argomento importante, importantissimo, che con alcuni di voi ho già accennato. La chiamiamo crisi climatica. Però per i più piccoli spieghiamo un attimo che cos'è questa crisi climatica. È il cambiamento che succede nel mondo a livello di tempo, temperature e tutte queste cose che coinvolgono direttamente gli esseri umani. Allora, Alice, hai qualcosa da dire su questo argomento?
2: Sì, ho molte cose, però comincerei con dire che per colpa nostra, ecco, per colpa dell'inquinamento, il ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo e i poveri orsi polari non hanno più niente da mangiare.
1: Qualcun altro di voi, ragazzi, siete tantissimi, ha qualcosa da dire su questo argomento?
3: Sì, volevo dire che il cambiamento, la crisi climatica fa incendiare, ad esempio, nei posti più caldi gli alberi e la poca vegetazione che è ancora presente, fa estinguere molte specie e spesso siamo noi a causarla, e stando un po' più attenti a alcune cose giornaliere, giorno dopo giorno si potrebbe, ad esempio facendo, si potrebbe migliorare la situazione.
1: Grazie, questa era Sofia. Dimmi Greta.
4: Vorrei dire che comunque non solo fanno male al mondo, ma facciamo male anche a noi stessi.
1: E secondo te perché facciamo male anche a noi stessi?
4: Perché senza piante non viviamo.
5: E noi continuiamo a disboscare le foreste, tutto ciò che ci dà aria.
1: Ok, ma secondo voi perché l'essere umano fa qualcosa per far male a se stesso?
5: Per i soldi,
1: ok. Elena, hai qualcosa da dire?
6: Che se non c'eravamo noi su questa terra, era tutto più tranquillo, più normale, senza guerre così. E una causa per questa crisi climatica è anche perché noi umani vogliamo sempre più, sempre più, sempre più.
1: Ok. Alice, dimmi.
7: Io avrei una domanda. Se la Terra ci ha creato, perché la stiamo distruggendo?
1: Ottima domanda. Ma parliamo di una cosa, scusate, pari proprio, no? Andiamo al sodo. Quando in città d'estate fa un caldo pazzesco, perché noi adesso siamo nell'Appennino bolognese, quindi in montagna, in mezzo agli alberi, in un posto bellissimo, pieno di natura. Ma quando torniamo nelle nostre città, il caldo si sente. E cioè, come facciamo a vivere con questo caldo? L'unico modo è mettere i condizionatori e quindi creare altro caldo. Ma voi come ve lo vivete questo grande cambiamento? Perché quando voi eravate più piccoli non c'era questo caldo, così tanto caldo d'estate.
3: Sì, noi a Bologna teoricamente ci chiudiamo in casa e mettiamo il condizionatore, però tendiamo a non utilizzare gli elettrodomestici più del dovuto.
1: Qui abbiamo una fantastica sciatrice che oltretutto lei va in ghiacciaio, quindi deve andare a sciare anche d'estate perché è a livelli agonistici, quindi insomma l'allenamento si fa anche d'estate. Sei abituata ad andare nei ghiacciai, com'è la situazione? Fa sempre freddo? Fa un po' meno freddo? Il caldo si sente anche su rispetto a prima, quando eri più piccola?
6: Allora, rispetto agli altri anni, sicuramente in alcuni ghiacciai che ci sono ristata quest'anno, la neve si sta sciogliendo. Anche sui ghiacciai perenni, alcuni ghiacciai perenni come per esempio le Des Alpes in Francia. Questa è una cosa molto

0: un'isola non subisco così tanto caldo, però so che per esempio mia cugina che vive in una città sta tutto il tempo in casa d'estate. Ogni volta che vado a trovarla praticamente dobbiamo uscire dopo le 8:30, 9, perché se no si muore. E questo non è possibile perché anche non si può stare tutto il tempo con i condizionatori, se no poi ci si sente male.
1: Certo, tu vivi in un'isola che è Fuerteventura. Raccontaci un attimo, anche lì è peggiorato il caldo negli ultimi anni?
0: Allora, direi di... cioè, è sempre caldo perché lì siamo in un'isola, no. Però no, è un caldo secco, non umido, quindi si sta bene. Ora... e a gennaio, febbraio hanno fatto 2 mesi piena pioggia, quindi ora questo caldo è grande.
1: È grande, è molto grande, è peggiorato insomma anche da voi. Dici, Sofia?
2: Il caldo è aumentato ma a livelli sconcertanti, infatti molti da Bologna scappano appunto in montagna o anche al mare che fa più fresco, e noi ci lamentiamo sempre di questo caldo, ma se ci pensiamo bene siamo noi che l'abbiamo causato, e quindi potremmo provare a tornare sui nostri passi stando più attenti a come ci comportiamo verso l'ambiente.
1: Certo, cercando di salvaguardare il nostro pianeta, perché poi siamo noi che ci dobbiamo vivere insieme a tanti altri animali ovviamente e altre piante, ma
0: che noi umani vogliamo sempre di più, di più, di più, però in realtà noi abbiamo molto più di quello che ci serve. In realtà il 70% delle cose che abbiamo, beh, non il 70%, però la maggior parte delle cose che abbiamo non ci servono. Potremmo sopravvivere con molto meno.
1: Tranquillamente senza, hai ragione, certo. Ah, Zoe ha voglia di parlare. Dici.
3: Che noi a scuola andiamo sempre in gita e andiamo solo a Bologna per queste gite. Una volta siamo andati in aprile e lì già c'era un caldo che non riuscivi a respirare. Quindi ho detto, immagina in estate che caldo c'è.
4: Quando ho fatto la prima ferrata con papà, non si riusciva a scalare perché in pratica il ferro era bollente e non si riusciva a non mettere le mani proprio.
1: E che mese era?
4: Giugno.
1: Va bene ragazzi, tutto questo per dire appunto che la crisi climatica c'è, inutile negarlo, e anche noi nel nostro piccolo cerchiamo delle mini soluzioni per agevolare il nostro pianeta. E comunque la cosa bella è che ne siete tutti molto consapevoli, quindi questo è importante.
5: Adesso siamo le future generazioni, ce ne dovremo occupare noi.
1: Tocca a voi, ma anche a noi, eh. Allora, la futura generazione di Dedicato ci fa un mega saluto.
6: Ciao,
1: ciao ragazzi di Vidiciatico.
6: Ciao.
1: Ciao Mattia.
6: Ciao.
1: Ciao.
7: Ciao.
8: Non abbiamo ancora finito di parlarne, ci sarebbero altri contributi e altre cose veramente molto interessanti che ho sentito dire anche dai grandi dello staff di Dedicato, che purtroppo oggi non ci stanno perché siamo alla fine della nostra seconda puntata, e quindi li inseriremo ovviamente nelle prossime puntate. Preparatevi, continueremo a raccontarvi la nostra estate, a dare voce ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. E quindi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao!

0: insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
5: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
4: Prevendite disponibili su dice.fm.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: essenziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net. Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.

0: Due serate imperdibili al Dimondi Festival in Piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Il Volga è la piccola madre, l'energia della patria, totem e destino, l'autobiografia di un popolo, punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale con la battaglia di Stalingrado, incontro tra Europa e Asia. In questa puntata ci addentriamo nella Russia più profonda per chiederci cosa vuol dire essere russi oggi. Lo facciamo con il vincitore del premio Estense del 2025. Benvenuto a Marzio Mian, autore di Volga Blues, pubblicato da Feltrinelli. Mian, lei è un viaggiatore instancabile, viaggia per documentare la realtà. Cosa ha scoperto nel suo itinerario lungo il fiume Volga?
1: Beh, io conosco abbastanza bene la Russia, questo non è stato il mio primo viaggio e non mi sarei mai permesso di scrivere un libro per provare a spiegare che cosa vuol dire essere russi oggi senza averla frequentata prima, la Russia. E detto questo, è uno di quei luoghi, quegli spazi, qua possiamo quasi parlare di un continente, che sarebbe arrogante poter immaginare di conoscere bene e poter spiegare in modo definitivo, ecco. Detto questo, appunto, facendo questo viaggio lungo questa rotta maestra della storia russa e che ancora serve come chiave di racconto, è fondamentale, una fondamentale chiave di racconto per provare a indagare sulla Russia di oggi, ecco, facendo questo viaggio ho avuto una di quelle sensazioni magiche che si provano a volte facendo il mestiere che faccio, no? E quindi di sentirsi testimone, di sentirsi testimone di una realtà praticamente sconosciuta, nonostante appunto stiamo parlando del paese più grande del mondo, che però per una serie di ragioni, forse anche inconfessabili, è diventato un tabù, no? Nel senso che nella narrazione europea, italiana, molto meno negli Stati Uniti, si è praticamente voluto censurare non tanto un regime repressivo come quello di Putin, ma addirittura quasi un'intera civiltà, no? E questo era intollerabile, e quindi una delle ragioni per cui ho deciso di prendermi questo azzardo di fare un viaggio senza visto giornalistico, appunto perché ho voluto colmare un vuoto che non era più sostenibile, diciamo, dopo l'inizio della guerra, tant'è vero che appunto poi Volga Blues, che è tuttora un successo in Italia, ha avuto molte traduzioni all'estero e sta andando molto forte anche negli Stati Uniti, proprio perché c'è questa sensazione, no, che c'è stato un vuoto di informazione.
0: Lei dice che i russi temono la democrazia perché l'hanno sperimentata negli anni 90. Ci spieghi meglio?
1: Beh, anche nelle mie presentazioni a volte ho l'impressione di un po' di scioccare il pubblico quando dico che i russi non vogliono la democrazia, no? Che è una verità ed è, si parte anche da un punto di vista diverso, no? Che non è quello di un occidente che con un senso di superiorità, quasi di suprematismo, ritiene che il resto del mondo voglia e debba vivere come l'occidente. Questo non è vero. Grandi parti del mondo, sempre più grandi, non hanno nessuna intenzione di vivere come noi. Come uso dire io, anche molti di noi non vogliono vivere come noi. È però un altro discorso. La democrazia, no, è appunto un tema centrale, perché chi conosce la Russia, chi conosce quegli spazi immensi, il clima, le condizioni, la storia di quel mondo, sa che la democrazia non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è una vita decente, e una vita decente per i loro parametri Putin gliela data. Lasciamo perdere la guerra, nel senso, non è naturalmente un incidente di percorso, però col senso di Putin, almeno fino a un paio di anni fa, quindi già con la guerra iniziata, un consenso così solido si deve al fatto che comunque Putin ha risollevato un popolo che era alla fame vera. Si moriva di fame in Russia negli anni 90, cioè la Russia appena nata, appena rinata dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quando la Russia diventa erede dell'Unione Sovietica e quindi cerca di ritrovare un ruolo nel mondo, e chiedeva in sostanza l'onore delle armi, no? Dopo la sconfitta, chiamiamola così, della guerra fredda. L'onore delle armi, in che senso? Cioè la Russia in quel momento chiede di essere rispettata, riconosciuta per la sua storia, per la sua importanza, importanza, per la sua vastità in sostanza, a parte le migliaia di testate nucleari che ancora aveva. E questo invece non è stato concesso, anzi appunto in quegli anni di cosiddetta democrazia, quando una classe dirigente nuova, pro-occidentale, riformista, cerca di portare la nuova Russia, la rinata Russia su nuovi territori, no? Cioè farla di nuovo rientrare nel mondo europeo in sostanza, e culturalmente, politicamente, eccetera. Una grande occasione epocale in sostanza, dopo la lunga esperienza sovietica, eccetera. E appunto questo le è stato negato da parte soprattutto degli Stati Uniti, ma in particolare dall'amministrazione Clinton, e questo viene riconosciuto oggi dai grandi studiosi di politica internazionale americani. Tant'è vero che appunto in questi mesi, in questi ultimi anni, c'è stato un grande dibattito aperto negli Stati Uniti sulle responsabilità della NATO e sulle responsabilità di quelle amministrazioni nel, in sostanza, creare le condizioni del putinismo prima di Putin. E poi vabbè, c'è insomma una lunga storia, ma c'è poi il bombardamento di Belgrado, che è un punto cruciale, 1999, bombardamento illegale senza permesso del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui la Russia era parte in quanto erede dell'Unione Sovietica, e quindi con appunto un bombardamento della Serbia, partner storico, culturale, secolare della Russia, e quindi ecco che, come mi diceva e lo racconto nel libro, il ministro degli esteri, giovanissimo ministro degli esteri di Yeltsin, cioè Andrei Kozyrev, appunto mi dice: in quel momento l'Occidente, la NATO, gli Stati Uniti hanno offerto su un piatto d'argento ai nostri nemici, e cioè i conservatori, i nostalgici, i nazionalisti, un pretesto per far crollare, ecco, quell'esperienza, no? E lì si creano quelle condizioni di un lento conflitto di civiltà fra la Russia e l'Europa soprattutto, anche se il primo Putin, neanche tanto primo, continua su quella rotta filo-occidentale, pragmatica, non so se riformista, ma comunque decisamente filo-occidentale, di partner pacifico in sostanza. Basta pensare appunto all'aiuto offerto agli Stati Uniti dopo l'11 settembre, e via via fino a 2007, che è appunto un po' il punto di svolta, il famoso discorso di Monaco, quando Putin, con una voce e un volto diversi dal solito, indica la vera linea rossa, che è quella dell'Ucraina. Detto questo, ecco, una delle ragioni per cui anche ho scritto questo libro è per andare controcorrente rispetto a quello che non si può dire, no? E cioè provare a riavvolgere il nastro della storia, degli eventi, e quindi esercitare il dubbio, che è il fondamento del mio mestiere, ma anche il fondamento della nostra cultura occidentale, che nasce dall'illuminismo. Ecco, invece il dubbio oggi è proibito. Dubitare significa intesa con nemico, quasi, no? E questo è intollerabile.
0: Lei ha viaggiato con un fotografo e un fixer russo, cioè un accompagnatore, diciamo. È una formazione classica per chi fa reportage. Perché è importante oggi fare reportage?
1: Beh, io non sono un giornalista militante, ma un po' mi definisco un militante del giornalismo, nel senso che nel giornalismo continuo a credere, e credo ancora nel giornalismo di testimonianza, cioè dei racconti fatti sul campo. Non credo nell'obiettività, no? Ma credo nell'onestà intellettuale del giornalismo, no? Del giornalista che si pone di fronte ai fatti, racconta i fatti secondo la sua lettura, no? E umano, troppo umano, però ecco, la testimonianza. E soprattutto credo nella forma del giornalismo narrativo, e che è quello che tra l'altro ha un revival di successo nel mondo, e io collaboro con molte riviste di questo, diverse riviste di questo tipo. tempo che attirano anche la curiosità e l'interesse dei giovani, perché lo vedono come una forma di racconto veramente diversa da quelle che loro frequentano, no? Ecco. E quindi credo nel reportage. Tra l'altro ho avuto un'esperienza interessante dopo, diciamo, dopo questo viaggio, quando l'embrione del libro è stato una lunghissima storia di copertina per Harper's Magazine negli Stati Uniti, che è un po' il mensile storico, no, degli Stati Uniti, importantissimo, ecco, dal punto di vista giornalistico, letterario. E dopo quella cover story con Alessandro Cosmelli, amico e grande fotografo, mio compagno di viaggio, e siamo stati invitati in alcuni campus americani. E quindi questa nostra formula di racconto scritto e di fotogiornalismo, quindi il reportage, dove queste due forme si fondono, offrendo in sostanza una visione a due, ecco, che è una formula antica di vecchio giornalismo, è stata interpretata come quasi innovativa, no? Straordinaria, ed era divertente questo, e quindi anche ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto tanti tanti reportage di questo tipo e continuiamo a farli anche per il mio nuovo lavoro. Adesso stiamo appunto preparando un viaggio in Nuova Zelanda, poi in Patagonia, eccetera, per un nuovo racconto, e quindi sì, il reportage sopravvive la crisi del giornalismo, secondo me.
0: Ultima domanda, davvero una battuta. La guerra in Ucraina, la guerra che si sta combattendo adesso, è già finita in realtà? Nel senso che i confini non potranno cambiare più di tanto e si sta combattendo in realtà una battaglia molto più politica che militare?
1: La guerra finirà, è chiaro. Quello che io continuo a dire, io non voglio fare previsioni, le cose sono ovviamente abbastanza chiare. Sul terreno le cose stanno cambiando poco per la Russia e si stanno un po' invertendo le parti, fermo restando il fatto che la Russia non sta impiegando l'arsenale, senza parlare di armi nucleari, ma non sta impiegando l'arsenale più micidiale, ecco. E dall'altra parte, appunto, l'Ucraina sopravvive anche grazie agli aiuti occidentali. Detto questo, la Russia non poteva trovare un nemico peggiore. E perché? Perché conferma il fatto che appunto i due popoli si assomigliano moltissimo, hanno percorso lunghi tratti di storia insieme, si sono anche fusi, eccetera. Quindi la mentalità è molto simile appunto, parlando di guerra, sappiamo come la Russia sia, possiamo dire, quasi invincibile quando è attaccata, e lo dimostra la storia. Svedesi, francesi, tedeschi, eccetera, che ci hanno provato, e appunto prima parlavi di Stalingrado, e quello è il benchmark, come si usa dire. Ma ecco che gli ucraini, che sono stati attaccati, stanno dimostrando lo stesso carattere, la stessa questa caratteristica umana che li distingue dal nostro mondo, anche dalla nostra idea stessa di morte oggi, no? E quindi ha un bel lavoro impossibile, diciamo, Putin, nel presentare questa guerra come una guerra di difesa, ed è nel suo interesse, perché sa che una guerra di difesa per la Russia significa, appunto, come dicevo, invincibilità quasi, ma siccome non è una guerra di difesa, sul campo la sta perdendo. E sento dalle mie fonti, che sono fonti assolutamente indipendenti, posso dire indipendenti, in Russia sento che l'umore sta cambiando, c'è stanchezza, e sta covando qualcosa, anche perché l'economia non sta cedendo come ci viene raccontato, però ci sono dei contraccolpi. Pensiamo soltanto alla questione della benzina e del petrolio, e quindi poi il fatto poi fondamentale che senza la Cina la Russia non può reggere. Questo è un abbraccio mortale, è il bacio della morte quasi, perché la Cina sta lucrando sulla crisi ucraina, ha tutti gli interessi perché la Russia continui un po' in questo limbo, che continui a dipendere dalla Cina, e quindi questo è molto molto pericoloso.
0: Era Marzio Mian, protagonista della puntata di oggi con Volga Blues. Grazie e alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da circa 10 metri di altezza mentre lavorava al Colosseo. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, il ragazzo avrebbe indossato l'imbracatura ma la fune non sarebbe stata agganciata. Moretti era lì per una ditta in appalto. Da quello che abbiamo capito, la lavorazione è stata svolta da un piccolo numero di lavoratori dell'azienda e purtroppo a verificare il lavoro ci sono i dipendenti del Ministero, ma anche loro erano pochi, perché c'è una carenza di organico, ha detto il capo della CGIL locale dopo un sopralluogo. Alle 19 sul posto ci sarà una fiaccolata organizzata dal sindacato. Un'altra organizzazione, l'associazione AMMIL, denuncia che il settore del Colosseo in cui è morto il lavoratore è stato chiuso al pubblico, ma non è stato sequestrato subito dalla magistratura. Morire sul lavoro in un luogo di prestigio comporta un diverso svolgimento nelle indagini, ha chiesto pubblicamente l'associazione. Il Colosseo nel suo complesso è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL.
2: I leader della regione del Tigray in Etiopia hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e due giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
1: In Sud Sudan il presidente Salva Kiir ha sciolto il governo a soli 3 mesi dalle prime elezioni dall'indipendenza del paese. Kiir ha nominato un governo ad interim con alcuni ex ministri e ha rimosso dal loro incarico tutti i vicepresidenti. Nelle elezioni di dicembre il presidente non dovrebbe avere avversari veri. Il suo principale rivale, Riek Machar, è agli arresti domiciliari con l'accusa di tradimento. In Sud Sudan c'è stata una guerra civile dal 2013 al 2018.
2: All'Assemblea Generale dell'ONU parleranno oggi, tra gli altri, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Ieri a New York, a margine dei lavori delle Nazioni Unite, c'è stato un incontro tra iraniani e americani. Teheran ha negato di aver rinunciato alle sue richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio intanto è sceso sotto i $100 al barile per la prima volta in 2 settimane. Zelensky parlerà dopo un'altra giornata di bombardamenti russi sull'Ucraina. Colpiti ancora siti energetici e diverse infrastrutture. A Kiev 2 morti e 25 feriti.
1: Una donna di 83 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ieri sera nel comune di Calco, in provincia di Lecco. La macchina poi non si è fermata e ora i carabinieri cercano chi la guidava. Un'altra persona travolta da una macchina, ma a fine agosto, un uomo di 63 anni che era in bici, è morto nelle ultime ore dopo quasi un mese di ricovero a San Bortolo di Vicenza. Ieri a Torino era morto un bambino di 7 anni investito da un'auto mentre andava a scuola in bici con il padre.
2: Con l'inizio della scuola una studentessa quindicenne affetta da una grave disabilità è rimasta priva delle figure assistenziali necessarie. Lo ha denunciato la madre della ragazza di Zungri in provincia di Vibo Valentia, all'ANSA. Negli anni scorsi, ha detto la donna, l'affiancamento di queste figure professionali era avvenuto seppur in ritardo, ma quest'anno non abbiamo ricevuto ancora notizie. La famiglia avrebbe segnalato per tempo le condizioni della quindicenne, ma nulla si è mosso, ha sottolineato la madre, nonostante le diffide.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
7: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. 2 serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
8: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
9: Crisalide, 33ª edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Ithaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
5: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30.
4: Prevendite disponibili su dice.fm.
6: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

oggi nella parte dell'approfondimento? Beh, avremo in esclusiva l'intervista al sindaco di Bologna Matteo Lepore e in particolare parleremo di un tema che ha recentemente sollevato anche in un articolo pubblicato da Cantiere Bologna, che riguarda il futuro, il destino delle aree dismesse. Si parla dell'ex aree militari, ma non solo, si parla dei prati di Caprara, dell'ex caserma Sani, dello scalo Ravone. Parleremo di questo, parleremo anche di partecipazione, visto che l'amministrazione di centrosinistra che guida Bologna è stata anche criticata da sinistra su questi temi. Parleremo di tutto ciò.

paesone. È l'unica cosa di cui al momento si può andare sicuri. Per noi non è il tempo di arrendersi o covare rimpianti.

0: Parliamo di Bologna e del dibattito sul futuro della città. Per farlo sono lieto di avere al telefono il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sindaco, in un recente articolo pubblicato su Cantiere Bologna, lei ha rivendicato 6 svolte che la sua amministrazione ha compiuto. Vorrei concentrarmi sulla terza che cita, cioè il futuro delle aree dismesse, in particolare le ex aree militari, ma non solo. Lei afferma che la scadenza dei piani ereditati dal passato è l'occasione per attuare questa svolta. Cosa hai in mente?
1: Sì, ho voluto scrivere questo articolo in risposta all'urbanista Paola Bonora, perché credo abbia fatto ragionamenti importanti, interessanti, critici, ma comunque utili, secondo me. E sulle aree dismesse, noi arriviamo alla fine di un mandato dove ci sono, a mio parere, 2 novità. La prima, già realizzata, ad esempio sull'area del Ravone, un'area ferroviaria che abbiamo espropriato, sono 11 ettari che desigilliamo completamente, realizzando anche nuove abitazioni in una porzione e mantenendo i capannoni di Dambo, un'area culturale che è conosciuta a Bologna. Sarà realizzato un grande parco al posto del cemento. È un investimento di 100 milioni di euro con fondi europei, i cantieri sono già partiti e nei prossimi 2 anni realizzeremo questo intervento. Sbloccando quest'area, di fatto abbiamo dato un'indicazione precisa che per noi le aree dismesse devono avere un interesse pubblico nella loro rigenerazione. Questo per noi significa rivedere anche alcuni piani che le amministrazioni precedenti avevano approvato. Penso ad esempio al comparto dell'Azzoretto, dove c'è un piano particolareggiato. Di fatto i privati, quasi l'80%, hanno già realizzato i loro interventi, ma la maggior parte del consumo di suolo riguarderebbe gli interventi dell'edilizia sociale del comune. Noi vogliamo realizzarne solo una parte e vorremmo rivedere quelle previsioni, l'abbiamo già anche detto ai residenti ed alcuni comitati. Poi penso alla caserma Sani o ai prati di Caprara. Su entrambe queste aree si è molto discusso in questi anni. Sui prati di Caprara la proprietà è Invimit. Noi nel programma avevamo messo l'idea della salvaguardia del bosco urbano e confermiamo questa nostra intenzione. Invimit ha dichiarato anche recentemente per bocca del suo amministratore delegato di essere interessato a una rigenerazione dei volumi esistenti e io penso che questa sia la strada, cioè fare un accordo dove di fatto se si vuole si rigenera in sagoma quello che esiste e si tutela il verde spontaneo che è cresciuto. La Sani, ecco, su questo noi vorremmo ridiscutere l'accordo di programma su 3 aree dismesse in realtà con Cassa Depositi e Prestiti, perché sulla Sani in particolare con lo sviluppo del Polo, crediamo che siano cambiate le necessità della città. Serve un interesse pubblico forte sulla Sani, salvaguardia ambientale più stringente rispetto a quella che Cassa Depositi e Prestiti propone e un ragionamento con la comunità del quartiere su degli usi che per quanto mi riguarda non devono andare verso un allargamento dei data center. Lo dico perché il Tecnopolo ha i supercomputer e credo che il fabbisogno energetico che loro esprimono sia già sufficiente, molto alto, non possiamo certamente supportare nella città un allargamento dei data center.
0: Ecco, a proposito della Sani, come sa, lo scorso weekend si è tenuto davanti all'ex caserma un'iniziativa che concludeva un percorso di progettazione dal basso per quello spazio. Sono emersi alcuni temi per un possibile utilizzo, ovviamente la salvaguardia del patrimonio arboreo, la socialità autogestita, lo sport popolare, addirittura anche il tema del cibo con il sostegno all'agricoltura contadina. Pensa che alcuni temi di questi possano essere recepiti? Vuole dialogare con quelle realtà?
1: Sono temi che noi guardiamo con interesse. Abbiamo, credo, un buon esempio di cosa si è fatto con i cittadini della zona nella Casaralta, dove c'è stata una rigenerazione di una caserma privata dismessa, si sta procedendo adesso, e si è fatto un percorso per oltre 15 anni, finalmente si è riuscito a partire e si è di fatto dato seguito a quelli che erano gli impegni presi con i cittadini. Sulla Sani credo che sia con le realtà che fino ad ora si sono interessate, sia con i residenti, occorre confrontarsi per questa svolta che ho chiamato, insomma, sulle caserme, perché appunto noi vorremmo che il primo vero segnale arrivasse da un'acquisizione dell'area, perché penso che Cassa Depositi e Prestiti possa avere un ruolo, ma probabilmente un ente pubblico, può essere anche la regione o qualcosa che la regione e Cassa Depositi possono fare insieme, garantirebbe meglio un percorso anche con la cittadinanza, perché se si va in una direzione alternativa, cioè quella della svendita o della speculazione finanziaria, è chiaro che sarà molto più difficile dialogare per trovare delle soluzioni e il rischio come sempre sarebbe o non fare nulla e lasciare tutto com'è, che credo sarebbe l'errore, oppure abbandonare un pezzo di città a ad una crescita più di interesse finanziario che di natura urbana nella tradizione bolognese. Quindi se vogliamo la città pubblica, se vogliamo salvaguardare il verde, abbiamo bisogno di parlarne, di condividere degli obiettivi, ma anche di trovare una strada per la rigenerazione che permette quegli usi pubblici che a mio parere sono interessanti. Certo, è un'area molto grande, quindi è un'area che come tale deve essere affrontata in modo serio, e c'è una complessità che a mio parere forse merita anche di essere slegata dalle altre caserme di Cassa Depositi e Prestiti. Questo lo dico perché con la CDP si stava ragionando ad un accordo unico su tutte e tre le caserme, e probabilmente la Sani ha bisogno di un progetto specifico.
0: Un tema che lei stesso ha sollevato su queste aree, in particolare quelle ex militari, diciamo così, è quello della bonifica, che lei sottolinea appunto sono un costo aggiuntivo. Ci sono agronomi ed esperti che sottolineano che non sempre è necessaria una bonifica radicale con lo sbancamento di terreno, ma si può procedere anche con la fitobonifica. È un tema che appunto terrete in considerazione?
1: Noi lo stiamo già tenendo in considerazione, perché ai prati di Caprara l'idea è quella di salvaguardare il bosco urbano, ed è evidente che in quel caso noi intendiamo non realizzare nell'area est un parco battendo tutti gli alberi, come ad esempio si è fatto a Villa Angeletti nel passato, un bellissimo parco però che è partito da una bonifica e di fatto da uno sbancamento di tutto. Nel caso dei prati di Caprara c'è un progetto che stiamo sviluppando col CNR, l'idea è di salvaguardare la vegetazione spontanea e puntare anche alla quella che dal punto di vista del fitoprocesso, chiamiamolo così, può in qualche modo servire ad una bonifica. È una sperimentazione, però ricordiamoci che sarebbe una delle aree di crescita spontanea, un polmone verde spontaneo tra i più grandi d'Europa. C'è un progetto che abbiamo visto a Berlino interessante, in Austria si stanno pensando a cose simili. Stiamo parlando di un progetto sperimentale che richiede anche investimenti e anche un approccio all'avanguardia. Crediamo che sui prati di Caprara sia possibile. Sulla caserma Sani, così come su altre aree, è necessario intanto che le bonifiche abbiano prima dei carotaggi, anche per capire che tipo di inquinamento c'è. Anche qui abbiamo una distanza di vedute con Cassa Depositi e Prestiti. Il nostro regolamento chiede una bonifica molto importante, perché ci sono probabilmente inquinamenti forti. Dove ci sono state armi, dove ci sono state forti manutenzioni, non sempre una bonifica spontanea naturale è efficace, quindi si può sperimentare in alcune parti, dipende poi dagli usi. È chiaro che nei prati di Caprara, nel bosco urbano, è previsto come priorità che ci sia un polmone verde e la produzione di ossigeno, punto, non la frequentazione da parte dei cittadini. Se vogliamo invece degli usi, come possono essere biblioteche, parchi attrezzati, spazi dove vanno le persone, beh, lì la salvaguardia e le bonifiche dagli inquinamenti devono essere progettate e devono essere realizzate. Va studiato il modo con il quale salvaguardare il più possibile il patrimonio arboreo. Le due cose vanno progettate, ed è chiaro che, per quello dicevo, qual è l'interlocutore con cui si fanno queste cose fa la differenza, no? Se è un soggetto pubblico si può aprire un discorso, se è un soggetto privato che ha un interesse del tutto speculativo è evidente che andiamo in una direzione differente.
0: C'è un tema, insomma, che lei stesso evoca anche nell'articolo, ma comunque di cui si discute in città da tempo, che è quello della partecipazione. In passato anche la sua amministrazione è stata soggetta a critiche da parte di chi sostiene che spesso i percorsi partecipati assomigliano un po' a una ratifica di decisioni prese altrove. Voi avete fatto anche una riforma dei quartieri in questo senso. Pensa che, come dire, anche in un'epoca di disaffezione della politica, i percorsi partecipati potrebbero avere un po' più di potere deliberativo?
1: Io credo che sia importante questo punto. A Bologna abbiamo avviato la riforma dei quartieri, e la riforma dei quartieri presto verrà presentata con un primo testo, deve essere approvata. Per noi deve prevedere un aggancio strutturale fra ciò che discutono e decidono i quartieri e le persone che partecipano ai percorsi e il nostro piano urbanistico e la sua attuazione. Quindi quella credo sarà una delle svolte più importanti nella riforma dei quartieri, anche che tipo di meccanismo di decisione insieme ai cittadini va definito. Oggi di fatto i laboratori di urbanistica sono stati per alcuni interventi, magari non per tutti. Il nostro nuovo PUG, abbiamo fatto due varianti al piano urbanistico, adesso finalmente le prevede come un'istituzione che va adesso sviluppata attraverso i quartieri. Il nostro piano urbanistico, lo voglio ricordare, è stato variato 2 volte in questo mandato, proprio per avere una maggiore tutela sul fronte anche ambientale e dell'edilizia sociale, e abbiamo ricevuto più di 400 osservazioni. Quindi, da un lato, prima i percorsi erano sicuramente meno strutturati, però ricordo anche che il nostro piano urbanistico ha avuto tantissime osservazioni e quella è una delle più alte forme di partecipazione.
0: Un'ultima domanda. Mi ha colpito personalmente leggere nel suo articolo un sindaco che parla esplicitamente di capitalismo, finanziarizzazione ed estrattivismo in termini critici. Lei giustamente evidenzia da un lato gli sforzi che fa un ente locale e dall'altro i limiti dettati anche dall'assenza di politiche nazionali. Se ripensa alla sua carriera politica, non solo da sindaco, non crede di aver magari indirettamente anche favorito alcuni processi? Sto pensando ad esempio al city branding che ha portato a Bologna City of Food.
1: Ma io ho visto nascere in questi anni, grazie al turismo, tante realtà, piccolo commercio, di artigianato e tante professionalità. È ovvio che se guardiamo a Fico, quello è un progetto che è privato, che sicuramente non è andato a buon fine, ma non è andato a buon fine soprattutto perché ha avuto successo la città. Quindi si sono creati tanti posti di lavoro nel settore della ristorazione, della gastronomia e dell'artigianato. Certo, il turismo è un processo importante che va affrontato nella sua complessità, ha dei lati molto positivi ma anche dei lati negativi se non controllati e non gestiti. Anche per questo sugli affitti brevi, ad esempio, noi abbiamo introdotto una regolamentazione con l'ultima variante urbanistica. Cioè, io credo che quando parlo di estrazione del valore rispetto al capitalismo urbano, dobbiamo distinguere. Un conto sono le piattaforme americane o internazionali che estraggono e portano via il valore dalle città e pagano le tasse altrove. Un conto sono le piccole e medie imprese del nostro territorio, condotte da persone che qui vivono, che pagano le tasse, portano i figli nelle nostre scuole, creano lavoro. Semmai ci dobbiamo interrogare su quali salari hanno i dipendenti delle aziende, no? Qual è il costo della vita, l'accessibilità della vita in una città. Credo che dobbiamo uscire un po' da posizioni ideologiche contrapposte, da una visione bianco-nero, perché il mondo in cui siamo, ormai l'abbiamo visto, non ha fatto il libero mercato. Ha un capitalismo predatorio e quindi la regolamentazione è fondamentale, la dimensione urbana è il luogo dei conflitti dove ci sono gli impatti veri, ma dove noi dobbiamo provare cociutamente a trovare delle soluzioni insieme.
0: Grazie mille a Matteo Lepore.
1: Grazie a voi.

0: Topico. Notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia-Romagna e Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Toscana. Forza Italia propone di realizzare un CPR, un centro di permanenza per i rimpatri, a Sesto Fiorentino. I consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri indicano l'area come possibile sede e sostengono che la Toscana abbia bisogno di una struttura di questo tipo. La proposta arriva dopo i dati sulle valutazioni sanitarie. Nel 2025 sono stati dichiarati non idonei al trasferimento nei CPR 46 cittadini stranieri su 105 visitati, mentre nei primi 4 mesi del 2026 i non idonei sono stati 34 su 50. Sulla proposta è intervenuta la sindaca di Firenze Sara Funaro, che critica i CPR e parla dei soliti annunci della destra, sostenendo che servano invece accordi per i rimpatri e percorsi di inclusione. Mondeggi, nel territorio di Bagnoaripoli, diventerà un bosco terapeutico. È arrivato il via libera al percorso per la certificazione internazionale Biodiversity Friend Forest Therapy. Il progetto, promosso dal Comune, dalla Società della Salute Fiorentina Sud-Est, dalla Fondazione Santa Maria Nuova e dall'Ospedale Santa Maria Annunziata, punta a utilizzare il contatto con la natura per favorire il benessere delle persone malate di tumore con Alzheimer. Le attività prevederanno camminate e pratiche di terapia forestale e dovrebbero coinvolgere inizialmente tra 20 e 30 pazienti. L'amministrazione presenterà il progetto entro metà ottobre, mentre le prime attività sono previste nei mesi successivi.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia. A Milano, in vista di eventuali primarie del centro-sinistra, Pier Francesco Maiorino è il candidato più conosciuto. Il 75% degli intervistati dice di conoscerlo o di averne sentito parlare. Seguono Mario Calabresi al 67% e la vice sindaca Anna Scavuzzo al 48%. Ma sul fronte della fiducia la graduatoria cambia. Calabresi raggiunge il 68% contro il 50% di Maiorino e il 47% di Scavuzzo. Secondo il monitor XE Milano, tra chi sa già chi voterà alle primarie, Calabresi raccoglierebbe tra il 48 e il 53%, mentre Maiorino si fermerebbe tra il 30 e il 36%. L'indagine segnala inoltre una forte domanda di cambiamento. Il 95% dei milanesi chiede modifiche nel modo di amministrare la città. Mobilitazione contro il caro affitti all'Università Statale di Milano. Il collettivo Cambiare Rotta ha piantato tende a fisso striscioni in via Festa del Perdono, denunciando la carenza e le condizioni degli studentati. Nel mirino della protesta ci sono governo, regione e comune, accusati dal collettivo di lasciare migliaia di studenti esposti al mercato degli affitti. La mobilitazione rivendica il diritto allo studio e chiede più posti negli alloggi universitari e interventi contro l'aumento dei canoni, in una città dove il costo dell'abitare rappresenta uno dei principali ostacoli per gli studenti.
0: Topico.
1: Infine l'Emilia-Romagna, il sindaco di Bologna Matteo Lepore interviene ai microfoni di Radio Città Fujiko per annunciare una svolta che riguarda le aree dismesse come l'ex caserme. Contrariamente ai piani del passato, il primo cittadino sostiene la necessità di un uso pubblico di quelle aree. Le sue parole:
2: sulle aree dismesse, noi arriviamo alla fine di un mandato dove ci sono, a mio parere, due novità. La prima, già realizzata ad esempio sull'area del Ravone, un'area ferroviaria che abbiamo espropriato, sono 11 ettari che decidiamo completamente, realizzando anche nuove abitazioni in una porzione e mantenendo i capannoni di Dambo, un'area culturale che è conosciuta a Bologna. Verrà realizzato un grande parco al posto del cemento. Bloccando quest'area, di fatto abbiamo dato un'indicazione precisa, che per noi le aree dismesse devono avere un interesse pubblico nella loro rigenerazione. Questo per noi significa rivedere anche alcuni piani che le amministrazioni precedenti avevano approvato. Penso ad esempio al comparto della Zoretta, dove c'è un piano particolareggiato. Di fatto i privati, quasi l'80%, hanno già realizzato i loro interventi, ma la maggior parte del consumo di suolo riguarderebbe gli interventi dell'edilizia sociale del comune. Noi vogliamo realizzarne solo una parte e vorremmo rivedere quelle previsioni, l'abbiamo già anche detto ai residenti e ad alcuni comitati. Poi penso alla caserma Sani o ai prati di Caprara. Su entrambe queste aree si è molto discusso in questi anni. Sui prati di Caprara la proprietà è Ingimit. Noi nel programma avevamo messo l'idea della salvaguardia del bosco urbano e confermiamo questa nostra intenzione. gestione. La Sani, ecco, su questo noi vorremmo ridiscutere l'accordo di programma su 3 aree dismesse in realtà con Cassa Depositi e Prestiti, perché sulla Sani in particolare, con lo sviluppo del Tecnopolo, crediamo che siano cambiate le necessità della città. Serve un interesse pubblico forte sulla Sani, dando a guardia ambientale più stringente rispetto a quella che Cassa Depositi e Prestiti propone, e un ragionamento con la comunità del quartiere su degli usi che, per quanto mi riguarda, non devono andare verso un allargamento dei data center.
1: Ai nostri microfoni il sindaco Lepore interviene anche sul tema del turismo e degli squilibri che ha prodotto, non rinnega scelte fatte in passato come il brand Bologna City of Food e invita a distinguere tra le grandi società e le piccole e medie imprese. Ancora Lepore.
2: Certo, il turismo è un processo importante che va affrontato nella sua complessità, ha dei lati molto positivi ma anche dei lati negativi se non controllati e non gestiti. Anche per questo sugli affitti brevi, ad esempio, noi abbiamo introdotto una regolamentazione con l'ultima variante urbanistica. Cioè, io credo che quando parlo di estrazione del valore rispetto al capitalismo urbano dobbiamo distinguere. Un conto sono le piattaforme americane o internazionali che estraggono e portano via il valore dalle città e pagano le tasse altrove. Un conto sono le piccole e medie imprese del nostro territorio, condotte da persone che qui vivono, che pagano le tasse, portano i figli nelle nostre scuole, creano lavoro. Semmai ci dobbiamo interrogare su quali salari hanno i dipendenti delle aziende, no? Qual è il costo della vita, l'accessibilità della vita in una città. Credo che dobbiamo uscire un po' da posizioni ideologiche contrapposte, da una visione bianco-nero, perché il mondo in cui siamo, ormai l'abbiamo visto, non ha fatto il libero mercato, ha un capitalismo predatorio, e quindi la

0: dimensione urbana è il luogo dei conflitti, dove ci sono gli impatti veri, ma dove noi dobbiamo provare cocciutamente a trovare delle soluzioni insieme.
1: Grazie mille a Matteo Lepore.
0: Grazie a voi.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it e la troverete l'audio corredato da un articolo, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topic Co vi rimando sempre al nostro sito oppure alle piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
5: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
6: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
7: E rientriamo in studio per questa ora di speciale per andare a promuovere un grandissimo evento del Marenco Club. Intanto mi presento,

0: ed ecco, siamo entrati con dei suoni e con del teatro, perché questo noi sappiamo fare e questo noi riusciamo ancora a trasmettere sulle caldissime onde di Radio Città Fujiko, anche se là fuori insomma sta cominciando a prepararsi l'autunno. Andiamo adesso però a parlare di quello che avverrà grazie al Marenco Club. Chiediamo a te, Cesare, di introdurci alla serata.
1: Allora, sì, il focus adesso appunto è sul prossimo evento, il prossimo evento che avverrà appunto sabato 10 ottobre al Cassero di via Dominzoni 18, qua a Bologna, e l'evento si terrà dalle 18 alle 22, una specie di aperitivo lungo, me lo vuoi chiamare non saprei, però il senso è che nella stupenda torre, nella stupenda cornice appunto del Cassero, vogliamo organizzare questo evento che contiene sì ovviamente musica, che è il primo media che ha sempre insomma un po' interessato tutti noi, ma anche molto visual, e tanto che appunto ci sarà tipo un opening, poi ti spiego anche il perché di questa cosa e anche del titolo. Ci sarà un opening di DJ Mortimer, il classico DJ dello Small Club e di Back on Wave, adesso a livello di suono contemporaneo. Lui si fa chiamare col suo collettivo Back on Wave ed è una figura storica della scena new wave e post-punk bolognese che risale addirittura, insomma, diciamo, agli inizi, primissimi anni Ottanta. E dopodiché c'è il DJ set più lungo di Alessio Bertallot, che è una figura storica anch'essa legata agli aeroplani italiani, era la voce degli aeroplani italiani e ha un interessantissimo programma su Radio Capital, B-Side, dove esplora, diciamo, tutte quelle che sono le commissioni fra suoni elettronici, black music, in maniera molto elegante. Quindi abbiamo queste due sonorità, no? Che si interlacciano, no? Il DJ Mortimer che parte

0: profondità di quello che io ero e sono tuttora, lo devo al, diciamo come scelta stilistica anche sonora alla New Wave, al post-punk, no? Però poi arriva Alessio Bertallotti, per esempio, con questa, con questi suoni freschi e contemporanei, no? Di elettronici, di black music, molto spirituali, e questa è un po' simbolicamente anche la traiettoria, no? Che vogliamo rappresentare a livello così di sintesi, un fatto il fatto del cambiamento, no? Il fatto del cambiamento e del riemergere della soggettività in un modo, si spera, appunto, cambiato, no? E cambiato positivamente, proprio perché la relazione con gli altri ci migliora. E questo è diciamo, il leitmotiv di fondo che crea il concetto della serata stessa, ma poi il lavoro di tutto il Marenco Club. Anzi, invito chi ascolta a visitare il sito marencoclub.it, dove ci sono gli eventi passati, nonché il concept anche di quest'ultimo, un po' più esteso, foto, indicazioni varie su quello che sono, c'è il manifesto anche del Marenco Club. Quindi ricordo marencoclub.it per chi è interessato ad avere più dettagli. Comunque, ricordando sempre che Connecting Stages avverrà sabato 10 ottobre al Cassero di Via Domenzoni 18, dalle 18 alle 22. L'ingresso è rigorosamente gratuito e la tessera non è richiesta alla porta.
1: Esatto, grazie Cesare. Dunque, intanto sei stato esaustivo e penso che come radio condividiamo assolutamente questa missione della connessione proprio nelle nostre corde, quindi anche per questo vogliamo supportare iniziative di questo tipo che nascono in una maniera totalmente indipendente. E poi mi riconnetto anche a voi radioascoltatori per leggere il primo dei messaggi arrivati, che leggo per intero, parafrasando Pupul, I guess you have to be there. Riferito alla serata al Cassero. Un bacio al Daddy, firmato Etta Marmok. Ciao Etta!
0: Ciao Etta, grazie.
1: E adesso direi che è il momento di nuovo del nostro DJ preferito, DJ Marek, ci presenta il prossimo brano.
2: Papà e mamma, due tipetti che mica tanto scherzavano, e anche lei ci va giù pesante. La spudorata spiazzante è Charlotte Gainsbourg, Deadly Valentine, schiantata.

0: E questa era Charlotte Gainsbourg con Deadly Valentine, un brano insomma con sonorità anche dannata, anche se il brano del 2017, però insomma lei la, no, non si può fare altro che amarla sia come attrice che come cantante. Dunque, allora, vi aspettiamo ancora qui con noi perché ci piace leggere, ci piace coinvolgervi, se siete in ascolto, se siete in movimento, se siete mentre preparate qualcosa per le vostre cene o a fare la spesa, insomma scriveteci per parlare di quello che vorreste nella serata del 10 ottobre oppure per questa giornata in particolare, questa diretta. Scriveteci al 333 180 9494 e intanto andiamo a prepararci per il quarto brano di questa serata.
1: La voglia di sorprendere, di sorprenderci, il ritmo, il ballo, la seducente Pink Panthers con DJ Caetranada. Impossibile restare fermi. L'esplosiva Snap My Finger.

0: connessione e relazione, esattamente.
1: E niente, quindi l'unica cosa è segnarsi la data, 10 ottobre.
0: È l'unica cosa, only way, esatto.
1: Per non perderla. E DJ Marenk, il prossimo pezzo, poi andiamo in pubblicità, ma avremo un grande ospite dopo, quindi restate con noi. DJ Marenk, a te.
2: Da East London fino a Barcellona e dintorni, l'eclettico multistilistico duo elettronico Payphone, qui con un accattivante riff di basso e chitarra funky. Last Night in San Saloni.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: insomma, un artista a 360 gradi, è cantante, DJ, producer, è tuttora on air sulla Radio Capital col suo storico B-side. Benvenuto qui con noi Alessio Bertallotto.
1: Grazie. Artista fantasista potrebbe essere una definizione, ma non l'ho inventata io, perché me la diede l'Empals all'epoca, l'equivalente dell'INPS per gli artisti, per i musicisti, si chiamava Empals all'epoca, e aveva soltanto due categorie per la gente come me: uno era vedette soubrette e l'altro era artista fantasista. Io ho scelto il meno peggio, diciamo.
0: È comunque una bella maglia numero 10, noi te l'abbiamo conservata qui a Radio Città Fujiko.
1: Benissimo.
2: Interessante questa definizione dell'Empals per la categoria.
1: Ma è vero, il problema è che è vero, non mi sono inventato nulla.
2: No, ma non me la ricordavo, io sono iscritto anch'io all'Empals da tempo in memoria, ma non mi ricordavo sta roba qua. Davvero, interessante. Fantasista.
0: Dunque Alessio, noi ti avremo ospite, sarà insomma qualcosa che ci fa già ballare da ora, ma ci vuoi anticipare qualcosa sul tuo set, insomma su quello che porterai il 10 ottobre?
1: Ma è sempre difficile anticipare, perché la virtù dei DJ è anche quella di adattarsi un po' alla situazione, no? Per cui bisogna vedere che persone ci saranno, che età hanno, che cosa si aspettano, cosa capisci di loro, e dentro certi limiti cercare di andare in quella direzione lì. Dico entro certi limiti perché poi ogni DJ ha il suo stile, ha le sue preferenze e chiaramente cerca di stare dentro quel tracciato lì in maniera elastica. A me farebbe molto piacere che le persone che vengono abbiano voglia di sentire cose non esattamente mainstream, non quelle che si sentono da tutte le parti, insomma. Ecco, questo è sempre stato la mia ricerca, e quindi anche in un contesto del genere, sia che sia da ballare che sia da ascolto, cerco sempre di non dare le cose scontate, ecco.
0: E quindi scegliere l'originalità, insomma, anche quello che contraddistingue un tipo di valore che viene portato dalla musica e dallo stare insieme,
1: sì.
0: Insomma,
1: sono un boomer e la mia formazione, come penso quella di tutti i boomer che poi hanno voluto affrontare il mondo della musica, è che non esiste fare una cosa senza cercare di trovare un'idea nuova. Invece, secondo me, negli ultimi anni si è un po' persa questa capacità di andare all'arrembaggio della novità. Un artista deve sempre cercare di andare un po' oltre l'orizzonte, secondo me.
2: Concordo.
0: E questo insomma lo testimonia quello che porti regolarmente sul tuo programma che abbiamo già citato, ma vorrei citare anche il tuo sito Casa Bertallot, perché ogni settimana proponi nuove scelte che possono, come dire, aiutare a cambiare il mood, questa volta dell'ascoltatore singolo.
1: Ne approfitto per darvi anche una novità. Io sto anche da una settimana curando una newsletter su Substack, dove si mischia, diciamo, l'elemento mio biografico. Pensa quanti musicisti ho incontrato negli anni, a quante cose di musica ho fatto, con anche la divulgazione della storia della musica. E la rubrica, diciamo, la newsletter si chiama Algoritmi scritti a mano, ma basta cercare Bertallot su Substack e si trova questa novità, alla quale tengo molto perché non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia. Ecco, chiederò l'estensione all'Empals,
0: sì.
1: Artista, fantasista e anche prestidigitatore a questo
0: Insomma, guarda, sei sempre vulcanico, ne approfitto intanto nella pausa musicale che sta per arrivare di andarmi a iscrivere e ricordare insomma che anche Radio Città Fujiko ha aperto il suo account Substack proprio la settimana scorsa, quindi...

0: Per ultima è quella di DJ Marenk, a cui lascio la palla per il prossimo brano.
1: Il supremo, la fede, la risposta ai nostri quesiti, praticamente mistica, potrebbe venire dal collettivo inglese Soul, capitolata da Clio Soul, KTWYS, quindi con acronimo a questo punto, un atto di fede.

Inviamo una infausta ceretta a Erika Badu. Le decisioni prendono forma, una forma che diventa sostanza dell'essere. E poi la consapevolezza, infine il giusto benessere che, e qui cito Nick Cave, è la vera insubordinazione. La prossima la dedico alle amiche e agli amici del Cassero che presto ci ospiteranno con i miei ringraziamenti. You Make Me Feel Mighty Real, l'iconico pezzo di Sylvester.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelli di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande: i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti o personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
0: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
1: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna.

0: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Popolare Network.
1: Morire mentre si lavora al Colosseo. Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri di altezza. Era lì per una ditta in subappalto. Il monumento chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Il profitto viene prima dell'umanità, dice il sindacato ai nostri microfoni. Siamo pronti al dialogo, ma non piegheremo mai la testa. All'ONU il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto a Trump con un tono di sfida. Le due parti però sanno di essere obbligate a parlarsi. Ieri a Palazzo di Vetro un incontro di 3 ore. E tra poco alle Nazioni Unite l'intervento di Zelensky. Rubio dice: abbiamo invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo Meloni anche Giorgetti tenta di insinuare dubbi sull'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata in via definitiva la legge delega sul nucleare. Il governo avrà un anno per mettere a punto i decreti che dovrebbero riavviare la produzione di energia atomica in Italia, nonostante i 2 referendum che l'hanno bocciata. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da circa 10 metri di altezza la scorsa notte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso

0: chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL, hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. In diretta da Roma, Maria D'Amico.
1: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per i riconoscimenti e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo contro ignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava, come appunto come si fa per l'edilizia acrobatica, in altezza era imbracato ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme ad altri due operai. Elementi importanti per capire il perché di questa morte verranno sicuramente anche dalle telecamere che controllano praticamente ogni metro del Colosseo. Una morte assurda, quella di Andrea Moretti, che arriva quasi ad un anno dalla morte di un altro operaio, travolto un anno fa dal crollo della Torre dei Conti, crollata appunto contro chi stava lavorando. Anche in quel caso un pezzo di Roma famosa in tutto il mondo che è invece trasformata in un luogo di morte. Ti restituisco la linea.
0: Grazie Maria. Al Colosseo nel tardo pomeriggio è stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafiero ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
2: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
3: E come vi siete spiegati questo ritardo?
2: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: E a Corte Nuova, in provincia di Bergamo, oggi è morto sul lavoro un uomo di 66 anni. Si chiamava Luca Piccinini ed era nel parcheggio di un'azienda quando è stato colpito da una trave in acciaio, rimanendo schiacciato contro una ringhiera. Non abbiamo mai aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, non abbasseremo mai la testa, è la risposta iraniana al discorso aggressivo di Donald Trump alle Nazioni Unite. Oggi, davanti all'Assemblea Generale, è stata la volta del presidente iraniano, Pezeshkian, che appunto ha risposto per le rime, ribadendo la posizione di Teheran. Dietro alle minacce e ai toni duri sembra però esserci, da entrambe le parti, la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Sentiamo Emanuele Valenti.
4: Nessun passo indietro, continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi, ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato di avere rinunciato alle condizioni per la riapertura di Hormuz. Non si parlavano da luglio, poche settimane dopo, il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Nonostante le minacce di Trump e le critiche degli ambienti più oltranzisti a Teheran, la diplomazia è l'unica via. Con quali tempi, però? È impossibile prevederlo.
0: E più tardi all'Assemblea Generale dell'ONU parlerà anche Zelensky. Oggi c'è stato un nuovo attacco russo sull'Ucraina, solo a Kiev 2 morti, oltre 20 feriti. Nonostante le pressioni americane e le comunicazioni tra Washington e Mosca, difficile che si arrivi a un qualche tipo di intesa. Sentiamo Michele Migone.
5: Nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, Volodymyr Zelensky dirà che l'aggressione della Russia non si fermerà all'Ucraina, cercando di portare l'attenzione di un'assise più concentrata sull'Iran e sul rischio di una crisi petrolifera globale che sul conflitto che vede Kiev impegnata da quasi 5 anni. Zelensky terrà il discorso dopo aver visto ieri Donald Trump e dopo che oggi, dopo un meeting con il ministro degli esteri russo Lavrov, il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che gli USA hanno invitato Vladimir Putin al prossimo G20 di novembre a Miami. Non si sa se il presidente ucraino fosse a conoscenza delle intenzioni dell'amministrazione Trump, ma questo invito appare un passo che porta Washington molto più vicino a Mosca di quanto lo sia ovviamente con Kiev. È un passo che porta gli USA molto lontano dall'Europa. Poco si è saputo dell'incontro tra Zelensky e Trump. Si sa che il presidente americano ha chiesto all'ucraino di interrompere gli attacchi sulle raffinerie di petrolio russe, ma senza specificare quale argomento avrebbe usato per fare pressioni su Mosca per convincere Putin a rinunciare ai suoi attacchi. Secondo Rubio, entrambe le parti vogliono una tregua sugli attacchi sull'energia e sui trasporti di grano, ma è stato lo stesso segretario di Stato ad ammettere che un accordo sia molto difficile da raggiungere. In sostanza, quello che appare è che di fronte al solito muro russo c'è un veloce avvicinamento tra Trump e Putin, che arriva nel giorno in cui un elicottero di Mosca ha sconfinato per alcuni secondi in uno spazio aereo polacco, facendo alzare in volo ancora una volta i jet di Varsavia.
0: In Italia, nuovo affondo del governo contro l'Istat, dopo i dati che ieri hanno certificato la mancata uscita del nostro paese dalla procedura di infrazione europea. Dopo Meloni, oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto di Statistica. Il Ministero dell'Economia ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione, già operativo ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il Ministro dell'Economia alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1%, così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump, che ha attaccato l'ufficio di statistico, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né il primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare all'Istat, ma anche all'Eurostat, il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'Ufficio di Statistica Nazionale per un paese come l'Italia, si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro Ufficio di Statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'Ufficio di Statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei conti. È importante sostenere il nostro ufficio di statistica nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat a livello europeo.
0: Il governo va avanti sul decreto scuola. Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà appunto un decreto perché occorre intervenire subito, ha detto il ministro Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in ogni classe che non parlano l'italiano. Il Ministero dell'Istruzione ha specificato che riguarderà i nuovi arrivi già da quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Benedice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione a Roma, elementari Manin di Donato all'Esquilino.
7: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi, ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal, ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuali di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è, perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove, a decine di chilometri, non sembra per loro la preoccupazione principale. Nella grande cortile, in un angolo, c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare l'iscrizione di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero degli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che scrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
0: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. Il governo ha un anno di tempo ora per i decreti legislativi che dovrebbero portare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i 2 referendum contrari su questo tema. La Presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buonsenso, mentre il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha detto che le prime centrali saranno funzionanti tra il 2033 e il 2034. Ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per EcoClimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
8: Viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica da fonte nucleare è a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi, i tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione, quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo, probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento visto i tempi lunghi.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe, Alessandra Tommasi ed Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 22:30.
9: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
0: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fuggita. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
4: Bene, bene, eccoci qua, bentrovate tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko. Sta per iniziare Blues Train, come diceva la sigla, un programma di blues qui a Radio Città Fujiko, radio che trasmette nel tradizionale FM nei 103.100, oppure con il DAB nelle regioni dell'Emilia Romagna, in Lombardia e in Toscana, oppure attraverso il sito in rete. Che dire come presentazione? Oggi andiamo ad ascoltarci una scaletta davvero molto interessante, almeno questo è il mio giudizio, ma un po' di parte, diciamo, visto che l'ho creata io. È quella, una scaletta prevista, poi vedremo se durante lo svolgimento di questa trasmissione si cambierà o rimarrà questa. E oggi andremo a iniziare con due personaggi eccezionali, tutti e due, Ben Harper e Charlie Masseloia. Ce li andremo a ascoltare in un paio di lavori, uno del 2013 e l'altro del 2018. E poi dopo seguiranno un Charlie Masseloia da solo con il suo primo album di qualche annetto fa, qualche decennio fa, diciamo. E poi proseguiamo con Billy Boy Arnold, Lori Bell, Carey e Lori Bell, cioè il padre e il figlio. E poi Karen Carroll, Slim Harpo, se c'è posto ancora c'è un pezzettino che magari ci ascolteremo insieme alla fine della trasmissione, di Elmore James. Quindi iniziamo subito con questo primo pezzo di Charlie Musselwhite e Ben Harper, No Mercy in This Land, un titolo questo che insomma fa davvero pensare. Ascoltiamoci.

No Mercy in This Land. Ben Harper, Charlie Musselwhite, hai sentito la voce in ultimo, la voce di Musselwhite, una bellissima voce, molto calda, molto, molto consapevole anche di questo testo, di questo titolo, di questo pezzo, No Mercy in This Land, come Mercy sta per misericordia. Ecco, come adatterei questa osservazione in tanti luoghi oggi, ma va bene. Secondo pezzo per quest'oggi qui a Blues, di Radio Cielo Futico, a Blues Train, e ci hanno ascoltare sempre Ben Harper e Charlie Musselwhite dallo stesso album uscito nel 2018, se non vado errato, e troviamo il primo pezzo, è Moving On. Ok, non parte il pezzo, vediamo un po' che succede, perché non deve partire il pezzo.

Charlie Musselwhite e Ben Harper. Continuiamo però adesso con l'ascolto sempre di loro, di questa coppia, in un altro album. Questo è l'album Get Up, dove troviamo appunto sempre questa collaborazione tra Ben Harper e Charlie Musselwhite. Get Up è un ciclo penetrante di canzoni di lotta e di cuore, potremmo definire. Qui c'è l'armonica, questo primo pezzo che andiamo ad ascoltare, che dà poi il titolo all'album stesso, Get Up. C'è l'armonica di Musselwhite che in qualche modo accentua la voce di Harper, e legando insieme le sue canzoni in un insieme musicale coeso. Poi c'è la band che di supporto, incluso Jason Mosrich e poi alla chitarra, Jesse Ingles al basso, Jordan Richardson alla batteria, poi c'è Ben Harper, un po' l'strumentista. Suona la voce, la chitarra elettrica, la slide, insomma. Questo album qui è il primo pezzo, Get Up, ce l'andiamo ad ascoltare subito.

ed erano Charlie Musselwhite o Ben Harper, o comunque Ben Harper e Charlie Musselwhite, loro due che hanno fatto questo album che siamo appena ascoltati, anzi prima ci siamo ascoltati uno uscito nel 2018 che era Ben Harper e Charlie Musselwhite. Il secondo che siamo ascoltati di lavori di questo duo è Get Up, ed siamo appena ascoltati il brano che dà il titolo all'album stesso. Ci ascoltiamo un altro brano da questo album qui, sempre di Charlie Musselwhite e Ben Harper, e l'ultimo per quanto ci riguarda, ma insomma quattro così ne abbiamo ascoltati. I Don't Believe a Word You Say è il titolo, Ben Harper e Charlie Musselwhite.

Bernard Perciarelli Masterlad, ci sono ascoltati quattro pezzi, presi da due album, uno del 2013 e l'altro del 2018. Non so se proseguiranno questa collaborazione, io me lo auguro perché i pezzi sono davvero eccezionali, dei bei pezzi, una buona musica. E quindi oddio, non mi stupirei neanche se stessero già lavorando, se avessero già pensato a fare un'altra sessione di registrazione insieme. Staremo a vedere. E adesso è il punto, il momento di Charlie Musselwhite. L'album è Stand Back, Here Comes Charlie Musselwhite, sono side band, ed è il Musselwhite che è esattamente il 1967 quando Musselwhite regista questo brano, regista questo album, il suo primo album se non vado errato. Il pezzo che andiamo ad ascoltarci è un classico, è di Sonny Boy Williamson II, ovvero Rice Miller. Help Me è il titolo, Charlie Musselwhite.

Era Charlie Musselwhite dell'album Stand Back del 1967, ci ascoltiamo un secondo pezzo, Early in the Morning, sempre di Charlie Musselwhite, un pezzo che ci porterà poi a metà puntata, diciamo, con alcune pubblicità. Ci ascoltiamo Charlie Musselwhite.

0: bene.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti?

0: Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Eccoci qua, questa seconda parte, inizia la seconda parte di Blues Train qui a Città Fujiko, e abbiamo iniziato la grande, abbiamo iniziato con Billy Boy Arnold da questo primo pezzo Left My Happy Home, e Billy Boy Arnold insieme a Charlie Massey White, che siamo ascoltati prima, possiamo anche definirli eredi del suono di Sonny Boy Williamson II, tutti e tre armonicisti ovviamente, e che dire, cioè che non ci ascoltiamo oggi Sonny Boy Williamson, ma sarà il caso di programmarlo nella prossima scaletta, nel prossimo mercoledì sera qui a Città Fujiko. Ci ascoltiamo un secondo pezzo di Billy Boy Arnold, I Wish You World, pezzo con cui ha avuto parecchio successo, preso dall'album Back Where You Belong, Billy Boy Arnold.

Questo era Billy Boy Arnold dall'album Black Where You Belong, il brano Wish You, You Would. Altro musicista che andiamo ad ascoltarci, in questo caso è un chitarrista che nelle registrazioni, ma soprattutto dal vivo, dà davvero tanto. Lui si chiama Lurie Bell, è il figlio del più celebre di uno dei padri del Chicago Blues, parlo di Carey Bell. Ci ascoltiamo un primo pezzo di Lurie Bell, poi dopo andiamo a ascoltarcelo con anche il pad, che insieme hanno registrato e suonato parecchio. Blues and Black Coffee è il titolo, lui è Lurie Bell dall'album Kiss of Sweet Blues.

Lou Reed con questo brano Blues and Black Coffee, davvero un grande chitarrista e come vocalist, niente male come cantante, anzi direi che è centrato pieno, anche se il suo strumento non è la voce, il suo strumento principale, ma è la chitarra. Quando si parla poi di suonare l'armonica, adesso andiamo a ascoltarci Carrie e Lou Reed, un paio di pezzi, il primo un po' lunghetto, sono 7 minuti, ma vi garantisco che è un buon pezzo. Ma dicevo, quando si parla di suonare l'armonica nella scuola, nello stile di Chicago, di solito vengono in mente, vi dico io, Little Walter, primo, Big Walter Horton, secondo, ma insomma, Little Walter è il primo, il maestro riconosciuto da tutti. Il suo successore, però, insomma, è Carrie Bell. E allora, di Carrie Bell ci ascoltiamo questo primo brano, dicevo un po' lunghetto, sono 7 minuti, oltre 7 minuti. Get Up e il titolo sono Carrie and Lou Reed Bell.

erano Karen Lou Rebel, questo live fantastico. È stato registrato questo lavoro qui al Buddy Guy's Legend, Roses and Lurie's Home, nel 2006. E il personale, i musicisti sono Carrie Bell, voce armonica, Lori Bell, voce e chitarra, Roosevelt Sykes al piano, Bob Stroger insieme a John Thomas al basso, Brian Jones e Kenny Smith alla batteria e Scott Campbell alla seconda chitarra. Se ascoltiamo un altro pezzo, l'ultimo pezzo di questo duo, che era Lori Bell, il pezzo è Bell's Back, sempre dall'album Get Up.

0: La magia delle parole incontra la musica dal vivo. Mercoledì 23 e giovedì 24 settembre arriva a Bologna la rassegna delle nuove poetiche d'autore live. Due serate imperdibili al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla, con l'esibizione degli artisti candidati alle targhe Officina Roversi 2026 e tanti ospiti speciali. Inizio ore 20 con ingresso libero. Non mancare, sarà una serata di testi, canzoni e poesie sotto le stelle.
1: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

Ed eccoci qua, ben sintonizzati su 103.1 di Radio Città Fusico, nuovo appuntamento di Controvento con Salvatore Titolo, come ogni mercoledì in questa fascia oraria che va dalle 21 fino alle ore 23. Spazio ai suoni del mondo, folk roots, musica di qualità, insomma, tra credevoli riascolti e naturalmente tante novità discografiche. Anche questa settimana abbiamo preparato una bella programmazione che parte da Austin, con, e poi ne parleremo a breve, con questa formazione che ha pubblicato questo album particolarmente interessante. Loro si chiamano Animeros, formazione che in sala di registrazione è stata guidata dal producer Dan Auerbach per questa produzione che, insomma, è stata ben recensita, soprattutto negli States. Ecco, quindi ascolteremo due brani. E poi tantissime produzioni tra musiche, insomma, tra sonorità che miccono alla tradizione afroamericana, insomma, poi avremo del folk naturalmente latino, come sempre, come in ogni settimana, e andremo a concludere con una selezione particolarmente interessante che ci porterà nel profondo sud della nostra bella Italia con diversi riascolti interessanti. Ma andiamo a parlare, voi naturalmente restate con noi in queste prossime due ore perché di bella musica ne ascolteremo. Andiamo a parlare di questa formazione che ha pubblicato quest'estate questo album, il primo della loro carriera, soprattutto con l'etichetta di la Easy Eye Sound, l'etichetta di Dan Auerbach. Naturalmente loro provengono dalla scena latina di Austin, Texas, e sono passati appunto dallo studio della Easy Eye Sound per questa registrazione, un trio che naturalmente si immerge nelle sue sonorità guardando alla cumbia, ma anche rivisitandola e apportando diverse sonorità. Guardano naturalmente a una sorta di rivisitazione della loro musica, che mira naturalmente al clubbing, alle piste da ballo e quant'altro. Dicevamo, album di debutto, Che Barbaro, che fra l'altro contiene tre cover e ben 10 brani originali, tutti incentrati, insomma, sui ritmi latini che intrecciano con la musica colombiana e non solo, con un titolo che si traduce in pratica all'italiana, Che Selvaggio, Che Barbaro, con una copertina fra l'altro particolarmente bella che raffigura un serpente coloratissimo di rosso, giallo e nero. Ecco, gli Animeros appaiono, insomma, a prima vista come trio particolarmente spigolosi e minacciosi, persino velenosi, insomma, guardando anche alla cover. Già dal primo ascolto di questo disco dovrebbe, insomma, bastare a convincere chiunque che questi Animeros, insomma, il nome, che fra l'altro si ispira a uno sciamano colombiano, ecco, giusto per inciso, sono interessanti soprattutto a guidare, insomma, la vostra anima sulla pista da ballo. L'unico rischio che si corre è, insomma, la possibile disidratazione dovuta ad un'eccessiva e prolungata esibizione. Insomma, dall'inizio alla fine di questa produzione si ascolta della gran bella musica, devo dire, insomma. L'album è una raccolta di ritmi irresistibili, insomma, capaci di coinvolgere anche, insomma, la persona più tranquilla. In qualità di produttore, Auerbach, insomma, ha lavorato tanto e ha creato un ambiente di studio che ha permesso, insomma, alla band di registrare insieme nella stessa stanza, conferendo poi all'album un suono decisamente live, con la sensazione che ben poco sia andato perso nella trasposizione. Insomma, la band ha affinato poi la propria tecnica dal vivo, un aspetto fondamentale, insomma, per lo sviluppo del loro repertorio. La strategia, insomma, di Auerbach, che si è rivelata, insomma, vincente. Il trio è composto da Mauro Alberto Lopez alla chitarra, Nicolás Sánchez Castro al basso e Nick Tozzo alla batteria,
con Gasbonghi, Campanaccio e Guiro. E poi la band si arricchisce della presenza di Mike Hawkes all'acetone, alla fisarmonica, al pianoforte e al clavicordo, e occasionalmente compaiono ospiti come Mark Hines alla tromba in una traccia per Danza de los Saguaros e per la cumbia de Magdalena, ma per la maggior parte insomma il suono, come dire, paludoso e appannaggio del trio. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano, sempre da Che Barbaro, questa nuova produzione che ci arriva proprio da Nashville, insomma la casa discografica con cui hanno inciso questo album d'esordio, casa discografica, ricordiamolo, dell'ottimo Dan Auerbach. Altro brano che ci andiamo ad ascoltare è questa ottima La Camita, con noi gli Animeros.

E ci spostiamo con questa produzione in Italia, per l'esattezza a Milano. Andiamo a parlare degli Addict Ameba, Addict Ameba che abbiamo conosciuto qualche anno fa con l'album d'esordio Panamor, che tanto ci ha sorpreso, disco d'esordio fra l'altro pubblicato in piena pandemia, era il 2020, album apprezzato e salutato con curiosità dalla critica dopo aver suonato in lungo e largo affiancandosi ad artisti del calibro dei Meridian Brothers, Moses Boyd, Seun Cooty. La band è tornata lo scorso anno con il secondo capitolo, vale a dire Cosmosi, uscito per l'etichetta La Tempesta e Black Sweet Records, collettivo musicale decisamente multiforme e imprevedibile. Addict Ameba dal quartiere milanese di Casoretto, insomma, ma con gli occhi e il cuore aperti verso, insomma, il resto del mondo. Sono artisti che, insomma, abbiamo avuto modo di apprezzare ampiamente in queste due produzioni, insomma. E naturalmente la band che riparte dalla propria base al Guscio Studio, covo sotterraneo di Lorenz, che è il produttore artistico dell'album e pirata degli, anche di un'altra formazione che amiamo tanto, gli Old Doom and the Ferrets. Questi ultimi sono stati tra i capostipiti, insomma, di una dinastia sgangherata e psichedelica che dal nord-est di Milano parte alla mercé di una bussola impazzita, di cui gli Addict Ameba sono poi diventati tra gli ambasciatori più riconosciuti e fieri. Bella la traccia che abbiamo inserito in playlist questa settimana, che è la title track del progetto, vale a dire Cosmosi. Addict Ameba, Controvento, naturalmente siete su Radio Città Fujiko.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

E dopo la pubblicità eccoci qua di nuovo in diretta Controvento con Salvatore Titolo fino alle ore 23, sempre naturalmente su Radio Città Fujiko. Apriamo questo secondo segmento e lo apriamo in bellezza con gli Antibalas, e formazione che insomma che ha segnato insomma tutto il movimento intorno all'Afrobeat, formazione che poi nasce sul finire degli anni 90 dal sassofonista Martin Perna, insomma grande animatore del progetto, band che da considerarsi gli artefici insomma del rinascimento insomma di questa nuova attenzione intorno all'Afrobeat su scala globale, insomma nati dall'incontro tra musicisti provenienti da background diversi tra jazz, funk, salsa, hanno collaborato poi fin dai primi anni con figure storiche del genere, tra cui il tastierista Femi Kuti e lo storico batterista di Fela Kuti, Tony Allen, tante altre insomma, collaborazioni per loro, oltre ad aver contribuito in modo determinante insomma, alla creazione del musical di Broadway Fela, dedicata al grande Fela Kuti, il gruppo noto, stranoto per la sua etica indipendente, insomma per l'impegno politico e sociale, declinato poi attraverso performance dal vivo particolarmente travolgenti che fondono l'energia del club newyorkese con la tradizione poliritmica dell'Africa occidentale. Siamo andati ad estrapolare da qualche rivista la loro ultima produzione, uscita lo scorso anno. L'abbiamo recensita anche sulle pagine di Radio Città Fujiko, bella produzione che rilancia insomma il marchio storico insomma degli Antibalas. Il pezzo che abbiamo ascoltato da Hourglass e Solas. Benissimo, andiamo a proseguire il nostro cammino di questa settimana, tante belle cose nel corso, restate con noi nel corso della serata. Adesso ci andiamo ad ascoltare questa bella produzione di Ashley Henry, si intitola Realization.

E questa settimana andiamo a parliamo di una vocalist straordinaria, una vocalist blues, woman particolarmente brava, dotata, insomma, celebratissima negli States, ma non solo, insomma, è passata anche per alcuni festival in Europa. Parliamo di Ruthie Foster, che ha più o meno la mia età, è nata nel 64 in una piccolissima comunità rurale del Texas. Fin da piccola, insomma, ha sviluppato un legame viscerale, insomma, con la musica, fondando poi le sue radici nei canti gospel della chiesa battista della sua comunità, cresciuta ascoltando il gospel di Mavis Staples, il blues di Lightning Hopkins. Così inizia a cantare nel coro della chiesa e a suonare il pianoforte, per poi negli anni passare alla chitarra, e dopo gli studi musicali al McLennan Community College di Waco si arruola nella Marina, dove entra a far parte della band ufficiale della Marina, esibendosi poi in un repertorio che andava dal pop al funk, insomma, diversi generi. Insomma, terminato il servizio militare, si trasferisce a New York. Ed è qui che firma il primo contratto con l'Atlantic Records, la celebre Atlantic Records, che tenta di indirizzarla verso un sound pop R&B commerciale. Rifiuta questo compromesso stilistico per rimanere fedele, insomma, alle sue radici roots, ecco, e decide di lasciare la metropoli, di lasciare New York e rientrare in Texas, nel suo stato, e inizia ad incidere. Ed è lì che vengono degli album fantastici, memorabili, insomma, album come The Truth According to Ruthie Foster del 2009, poi Let It Burn del 2012, Promise of a Brand New Day del 2014, insomma, ottiene tutta una serie di nomination consecutivi ai Grammy Awards nella categoria Best Contemporary Blues Album, insomma. E recentemente è uscita proprio lo scorso anno con un altro album che è stato premiato, un album bellissimo che fra l'altro ho presentato puntualmente in trasmissione. Questa settimana ho inserito ben due tracce della Foster. Iniziamo dalla prima, è un estratto da un album fantastico, si intitola Runaway Soul. Il pezzo che andiamo ad ascoltare, Death Coming a Knocking.

Ruthie Foster a controvento, People Grinning in Your Face. Restiamo sempre nel sud degli States, anche con la prossima proposta. Ci andiamo ad ascoltare J. Gray and Mofro Band, che è una realtà del panorama soul rock, swamp, blues e funk del sud degli Stati Uniti. Loro sono originari di Jacksonville, Florida, e sono guidati dal polistrumentista, cantautore, performer J.J. Gray, che in pratica, dopo una lunga pausa discografica durata ben 9 anni dall'uscita di All Glory del 2015, la band è tornata nel 2024 con l'album Halusty, particolarmente bello, un viaggio nei paesaggi e nella cultura della Florida centrale e meridionale. E la band combina sonorità, dicevamo, swamp rock, soul, gospel e funk, affiancando insomma a brani originali come The Sea, che ascolteremo tra un attimo, Dio Daio, un'intensa cover di Seminole Wind di John Anderson. Diciamo che l'habitat naturale insomma della band rimane la dimensione live, insomma il gruppo mantiene insomma una fitta attività di tournée internazionali con esibizioni nei principali festival statunitensi ed europei dedicati al blues, alla jam scene, al rock d'autore e quant'altro. Allora andiamocelo ad ascoltare questo bellissimo brano, The Sea, con noi J.J. Gray and Mofro, bellissimo brano.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

Ed eccoci qua per la seconda parte di Controvento. Naturalmente siete su Radio Città Fujiko in compagnia di Salvatore Titolo e Controvento come ogni mercoledì dalle 21 fino alle ore 23. Abbiamo aperto questa seconda parte con un'artista straordinaria che ho amato molto, Lanza de Sela. Lanza de Sela, artista purtroppo è venuta a mancare giovanissima, a soli 32 anni, per un tumore al seno. Due note sulla sua vita, sulla sua carriera. Insomma, artista che nasce a New York da padre messicano, madre statunitense, e poi ha trascorso l'infanzia viaggiando, insomma, su uno scolabus convertito tra gli Stati Uniti e il Messico. E questa giovinezza itinerante, insomma, ha plasmato il suo spirito libero e la sua sensibilità artistica, portandola poi successivamente a vivere a Montreal e in Francia, dove ha lavorato persino in un circo itinerante di Poceros insieme alle sorelle. Beh, a distanza di anni dobbiamo dire che la sua eredità artistica rimane vivissima. Non è stata soltanto una cantante, ma una vera cantastoria di frontiera, insomma, capace di interpretare la malinconia con grazia e nobiltà. A Montreal c'è un parco a lei dedicato, proprio il Parc Lanza de Sela, e naturalmente in quel parco, insomma, gli omaggi da parte degli artisti di tutto il mondo testimoniano quanto la sua presenza discreta, insomma, è profonda, continui a toccare chiunque si accosti alla sua musica. Vi invito, insomma, a fare le ricerche e a scoprire questa artista straordinaria, Lanza de Sela. Benissimo, brano che è La Frontera, che utilizziamo anche come ponte sonoro per parlarvi di un'altra bellissima traccia, e andiamo a parlarvi in questo caso di Silvia Perez Cruz e dell'album Farsa, vecchio album Farsa, all'interno del quale c'è una traccia particolarmente bella, insomma, che è bella e amata un po' da tutti, insomma. Ecco, il pezzo è Magnana ed è uno dei brani più emblematici, possiamo dire intensi, estratti da questo pluripremiato album Concept di Toda la Vida un Día, una della cantautrice ed etnomusicologa catalana Silvia Perez Cruz. L'album Toda la Vida è strutturato, insomma, come una sinfonia e cinque movimenti che ripercorrono le fasi della vita: la prima infanzia, la flor, la giovinezza, la immensità, la maturità, la cordura, poi la vecchiaia, mille nois, e infine la rinascita, morte, rinascimento. Magnana si colloca nel cuore, insomma, di questo percorso. Sulla traccia compare la collaborazione straordinaria della cantante portoghese Salvador Sobral, oltre alla partecipazione vocale di artisti come Demir Imamovic, Rocío Molina. E Magnana rappresenta, come dire, la quintessenza dell'arte della Perez Cruz, una composizione capace, come dire, di azzerare i confini tra generi. Quindi troviamo elementi di folk, flamenco, jazz, se vogliamo chanson, per concentrarsi, insomma, sulla pura emozione. La presenza di Salvador Sobral poi non è un semplice duetto commerciale, ma è un reale incontro d'anime musicali che eleva la canzone a uno dei momenti più alti e toccanti dell'intera sua discografia. Benissimo, andiamo all'ascolto del brano. È tutto pronto? Eccola a voi, Magnana con Silvia Perez Cruz.

E parliamo di Seu George che dopo ben 16 anni di gestazione, oltre un decennio di registrazione diluite nel tempo, presenta The Other Side, questa nuova produzione, un autentico capolavoro di maturità, possiamo dire probabilmente la prova discografica più raffinata ed equilibrata della carriera dell'artista brasiliano, poi nato dalla collaborazione storica con il produttore Mario Caldato Junior. Il disco, insomma, sospende il tempo e si smarca, come dire, dalle mode contemporanee, offrendo un suono, se vogliamo, organico, analogico e avvolgente in tutte le sue tracce. Album che esplora poi un territorio sofisticato che intreccia l'MPB, la musica popolare brasiliana, insomma la bossa nova sensuale degli anni 70, echi di tropicalismo qua e là e venature, insomma, di folk soul psichedelico. La celebre voce è inconfondibile di Seu George, profonda, calda, immediatamente riconoscibile, funge poi da pilastro e filo conduttore per tutto il lavoro. Una tra le produzioni più belle, insomma, ascoltate in questo 2026, sicuramente la segnaleremo nella parte finale della stagione, quando saremo chiamati a scegliere gli album migliori. E in questa traccia, Quando Scego, Seu George era con la voce, beh, anche quella riconoscibile, perlomeno le persone più attente, gli ascoltatori più attenti, gli amanti della musica brasiliana avranno riconosciuto la voce di Marisa Monte in questo duetto con Seu George. Bene, molto velocemente, sono le 22:23, andiamo con la nostra musica, voi restate sempre con noi, siete su Radio Città Fujiko.

0: e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami, ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
0: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro Bologna, 051 649 4501 o descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

22:36 in questo momento, ultimo segmento a nostra disposizione. Naturalmente siete sempre su Radio Città Fusì con l'ascolto di Controvento con Salvatore Titolo fino alle ore 23. Apriamo quest'ultimo segmento con una novità discografica. Stiamo parlando del nuovo album di Jalen Gonda, si intitola Doctrine of Love, uscito per la Dubton Records, secondo e attesissimo nuovo album in studio per questo cantautore soul statunitense. Doctrine of Love, che conferma poi insomma ed espande insomma lo straordinario talento emerso con l'album di debutto Come Around and Love Me del 2023, pubblicato via Dubton Records. Questo disco segna poi un'evoluzione stilistica insomma maturata poi lungo le strade di un tour quasi ininterrotto dal 2023, insomma. Se il, come dire, se il primo lavoro si muoveva sulle coordinate del classissimo Motown stile Marvin Gaye, Curtis Mayfield, invece Doctrine of Love amplia lo spettro di ispirazione guardando l'R&B di New Orleans degli anni 50 fino al solo ruvido ed essenziale di Detroit e Chicago dei primi anni 60. Poi la voce in falsetto di Jalen Gonda insomma sorretta poi da arrangiamenti analogici di altissimo profilo guida l'ascoltatore insomma attraverso una combinazione di energia viscerale e vulnerabilità romantica. Parlando sempre di recenti pubblicazioni, vado a segnalarvi anche, sempre restando in casa Dubton Records, andiamo a parlare di questo trio di figlie d'arte, insomma non proprio figlie d'arte, ma insomma, perlomeno sì, in alcuni aspetti sicuramente. Stiamo parlando delle Womack Sisters, sono tre sorelle, sono B.G., Seemani e Kucha Womack, nipoti insomma del leggendario Sam Cooke e di Bobby Womack, e figlie in questo caso, sì, del duo Womack & Womack, che hanno debuttato con, comincio ad essere stanco, insomma, debuttato con l'omonimo album The Womack Sisters via Dubton Records, prodotto da Gabriel Roth, cofondatore della Dubton e leader dei celebri Dub Kings. Il disco rappresenta sicuramente una sintesi del loro percorso artistico personale, insomma, invece di snaturale, insomma, la propria identità. Il trio ha attinto insomma alle radici del soul e del gospel degli anni 60-70, fondendoli insomma con narrazioni quotidiane e edulcorando il sound con una produzione analogica registrata sul nastro. Le armonie vocali insomma delle tre sorelle si fondono come dire in un unico strumento, pur lasciando spazio alle singole personalità. Il brano che apre l'album, che apre il progetto e anche un singolo, Chauffeur, racconta in prima persona i tempi in cui le tre sorelle lavoravano come autiste per Uber a Los Angeles e insomma narrano il loro percorso, insomma naturalmente quel lavoro serviva per finanziare le proprie sessioni di registrazione, trasformando la fatica quotidiana in un potente soul groove sostenuto da fiati, ritmica incalzante. Tracce come il pezzo che ascolteremo, vale a dire di If I Let You, mostrano in questo caso influenze Latin funk e gospel, mentre ritroviamo delle ballad intime come Monster oppure I Am Your Season e la romantica I Just Don't Want You, che mettono in risalto l'estensione vocale e la componente blues di questo trio. Allora andiamo all'ascolto, ci voleva questa presentazione perché una nuova produzione per le Womack Sisters, nuova produzione a firma della Dubton Records. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola proprio I Feel I Let You, The Womack Sisters.

Benissimo, lasciamoci alle spalle il soul delle Womack Sisters, If I Let You, il pezzo che abbiamo ascoltato, e andiamo a parlarvi di una produzione uscita all'inizio dell'estate. Vede protagonista l'artista napoletana La Niña, artista che amiamo molto fra l'altro, che è uscita con un singolo che si intitola Rare, che in napoletano significa radici. Beh, non è poi il titolo di un intero album, bensì, come dicevamo, il singolo, il nuovo singolo di questa artista. Il suo nome è Carola Moccia, pubblicato proprio il 3 luglio, brano che poi inaugura ufficialmente il suo nuovo capitolo artistico, segnato dalla firma con l'etichetta Sugar Music, arrivato sulla scia del successo del suo album Foresta dello scorso anno, prodotto e costruito su un dialogo viscerale, insomma, tra passato e futuro. Rare, che significa sviluppa poi i temi identitari, insomma, cari all'artista napoletana, la memoria, l'appartenenza, insomma, e la forza della rinascita. Il cuore del brano è naturalmente caratterizzato dall'innesto di questo coro di voci bianche, poi non è un semplice, come dire, abbellimento vocale, ma un nucleo simbolico che rappresenta le radici, ciò che germoglia di nuovo, insomma, rispetto alle trame più cupe e selvagge di album come Vanitas del 2023 e Foresta del 2025, Rarek mostra una maturità lirica, se vogliamo, e una produzione più ariosa, fondendo il neofolk napoletano con battiti elettronici di respiro internazionale. Gran bella produzione per La Niña. Andiamo ad ascoltare il pezzo Rare, che Radici.

E questo invece è il canto dei sanfedisti, uno dei canti politici e popolari più celebri della tradizione orale meridionale, l'interpretazione di Beppe Barra resa memorabile prima con la nuova compagnia di canto popolare negli anni 70 e poi nelle sue esecuzioni soliste, rappresenta sicuramente la versione di riferimento del Novecento, capace di restituire la carica satirica, grottesca e drammatica dell'originale del Settecento. Infatti il brano nasce nel 1799, insomma durante i mesi convulsi della nascita e della caduta della Repubblica Napoletana, con l'arrivo delle truppe francesi del generale Champonnet. Re Ferdinando IV di Borbone fuggì a Palermo. A Napoli un gruppo di intellettuali, nobili, illuminati, borghesi, proclamò la Repubblica ispirata, insomma, ai principi della Rivoluzione francese. In risposta, il cardinale Fabrizio Ruffo di Calabria organizzò, appunto in Calabria, l'esercito della Santa Fede, da cui il termine sanfedisti, ecco. Una forza composita, insomma, formata da contadini, briganti, popolani e fedeli borbonici legati alla Chiesa e alla Corona. Il canto, come dire, nasce dal popolino, dai Lazzari napoletani, tradizionalmente devoti al re e a San Gennaro, che vedevano naturalmente nei Giacobini dei traditori della patria e degli atei invasori, insomma. Bella anche questa versione di Beppe Barra, più recente rispetto a quella della nuova compagnia di canto popolare. E proprio con la nuova compagnia di canto popolare andiamo a concludere l'appuntamento di questa settimana di Controvento. E beh, questa è una celebre rivisitazione di un brano che incarna, insomma, tutta l'atmosfera identitaria di una comunità. La comunità è quella di Monte Marano, in provincia di Avellino, e c'è una tarantella particolare che è una sorta di inno della comunità, insomma, e si intitola proprio alla Monte Maranese, e c'è la nuova compagnia di canto popolare. Su questo brano io vi saluto, quindi ci lasciamo in allegria, vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 21 e naturalmente sempre su Radio Città Fujiko. Un forte fortissimo abbraccio da Salvatore Titolo, a risentirci alla prossima. Vi lascio con la nuova compagnia di canto popolare.

per questa trasmissione radio prettamente dedicata alla divulgazione musicale. Noi mettiamo dischi, la maggior parte della selezione è tutta con dischi in vinile. Siamo un gruppo di amici, appunto.

e Rafon, un altro incredibile nuovo amico che abbiamo avuto questo weekend con noi, un ragazzo che vive a Berlino, di origine parigino, amico della gang di Slow Life. La selezione musicale partirà con un disco che ho avuto la fortuna di prendere da questo mio amico che si chiama Nicolai, un artista sloveno molto bravo, a cui dedico anche un saluto.

0: we're gonna have a good time.
1: Eccoci qua, finito il primo disco molto bello da intro secondo me, di della Piccolo Recordings, che è un'etichetta tedesca. L'artista era Jerome Kurtland. Detto questo, passo il microfono a mio fratello Giovanni, a.k.a. Bazar, e a voi l'ascolto.
2: Ciao, hola, buonasera a tutti. Questa volta trasmettiamo da Via del Borgo di San Pietro, ci spostiamo sempre nelle mura del centro storico, da un piccolo appartamento sempre. Questo disco che vi faccio sentire è il risultato della diggata di oggi, avvenuta a Cesena, in un grande warehouse, in un grande magazzino pieno di dischi, dove che noi spesso visitiamo in cerca di tesori e gemme nascoste. Ne approfitto anche per ringraziare e salutare gli amici di Radio Città Fujiko che ci ospitano e ci supportano. Vi faccio sentire un disco dell'etichetta Playhouse, etichetta celebre. Il disco si chiama No Under on the Ground by The Visitor. Enjoy.

tutti, Riccardo. Oggi sono a proporre un disco che purtroppo non ho trovato insieme agli altri ragazzi da Vinyl Minded, per il fatto che era dare un buon esame di farmacologia, nel quale mi hanno bocciato. E per questo motivo propongo. Per questo motivo propongo Liebest Cool, mini LP1 di una piccola etichetta tedesca, Electronic Avenue Recordings. In particolare Life is Okay, per ricordarci che anche dopo una sana bocciatura tutto va bene.

0: Olè, olè. Nostro fratello Ricky purtroppo non ha passato l'esame, ma ha sempre delle pietre, ovviamente, e ci fa mega piacere ascoltarle. E adesso passiamo la voce a nostro amico Ciccio, della confraternica, fraternita dell'Uva, anche lui. E niente, non c'è tanto da dire, gli passo il microfono. Sei sulle onde di Radio Città Fujiko, fratello.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grande piacere essere qui con i ragazzi, qui con voi di Radio Città Fujiko. Veniamo tutti a un weekend intenso, bisogna sempre ricordare che c'è chi si impegna e chi fa vivere tante emozioni il weekend e lo fa con tanto amore, con tanta passione. Questo è un

Sono Joe, sono tornato. Ora vi faccio sentire un'altra scoperta di oggi, della diggata del lunedì di settembre. Questo disco è un doppio, è un album. Non sapevo assolutamente nulla né di questa etichetta né di questo artista che si chiama D-Fuse. L'album si chiama Begin. È un disco vagamente electro house, forse un po' deep house, un po' electro house, un po' vocoder, penso perfetto per un party all'aperto o per una chiusura affettuosa. A voi.

0: Sara. Ciao Sara, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Bene, dai, facci sentire qualcosina che hai comprato oggi. Hai comprato un disco oggi, Saretta?
1: Ho comprato un paio di dischi con i miei ragazzi di Bolo.
0: Benissimo.
1: Entriamo così, dritti.

0: ora che avete conosciuto Sara. Come dice un mio amico, non si torna più indietro. Once you go Sara, you don't go back. Ma non può essere sempre Sara. Ora vi faccio sentire l'ultimo disco scelto dal nostro capo Ettore. Let's go.
1: Ovviamente salutiamo anche Minga e Giulio che non sono presenti con noi questa sera. Buon ascolto e buona fine, ragazzi.

0: No, scusa, ti richiamo, devo andare. Ciao.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Dal 25 al 27 settembre torna a Totem Scene Urbane, il festival firmato Teatro Nucleo. 3 giorni di spettacoli dal vivo, teatro immersivo e arte partecipativa lungo il corso del Po, da Ferrara e Ponte Lagoscuro fino a Mesola. Un viaggio unico tra comunità, acqua e paesaggio, in collaborazione con Argini Festival. Totem Scene Urbane, la cultura scorre insieme al territorio. Info e programma su teatronucleo.org. Vivi il fiume da un'altra prospettiva.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
7: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
8: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
9: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21:30. Prevendite disponibili su dice.fm.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.